Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo masta de scola, masta, masta, manna cenna priesta, cascenna masta tiesta, con la lanza, con la spada, con la uccella accompagnata, sono zona zampugnella che attaccata la bonnella de scarlata, se non sono trompa la cava, non chiore, non chiore, caiaggia ira amore, amore lugrana da masta Giuliana, masta Giuliana, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addostama da Malucia, non chiore, non chiore.

com a dràs en viet, non la d'acchio a ricet, e chi va a scortar, mucchia che ha ragionat, senza parlare.

al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

parla. Si sapis, si vedis, dindo cor mio che c'è. Cumbiadis, mi dicis.

fammele parlare. L'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinato, abbracciato insieme a noi.

fixe, si fixe. Si non fa, si non fa, si non fa, beh, te ne abuse, te ne abuse, te ne abuse, caciccio, formaggio, non te ne auguraccio, nemmeno parlare.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Accattatevi la foglia, accattatevi le canzoni di successo. 12 canzoni, ci andare. Signore, manà, manà, sì, è una parola, è una traglia in bondi di tem. Signore, manà, sa 10 e darire, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti, leva da mesa, fammi fo' spazio, leva da nanzepi. Ui, ma l'anima di castagne rotte, chi te... Ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a fornire a cantare a mia zavia in coppia e pianina che la voce che tengo. Perché modestamente io che la voce che tengo potesse fare prima di loro in coppia triata sangare.
1: A te, a voce, che stai una caccavella.
0: La caccavella, a mia caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norma e regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mariungiel. Ragionare un se fu suo figlio era verdumare. Radoro un guagliato. Chi le manda sempre ritto, papà? Papà, tu vai bella. Papà, tu ti pierdi in coppia pianina. Papà, tu sei uno zucchero. Papà, tu tieni all'ora in tuo cannarone. Papà, tu ti fieri a cantare. Tu ti fieri a cantare. Tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi criticate il son che sta girando, eh? E allora mi faccio sentire come si canta. Wallaroo, mi è il tuo numero 4. Palumella.

0: chiama acchiappacare!
1: Chiave che già, tu non ne capito riesce a fare, chiave che già si scambaccia a me, tu non ne capite che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata, perché può fatto la scuola sono chi stroviti, la scuola ci sono chiuda, e mi vorrei una lezione, io mi faccio italiano, non becca nessuno, in ma che bello, voglio, leva da lo che mannaccio, mazze, ma la...
0: E dove vai, che... coppe di rifum,
1: fatando,
0: non vai niente,
1: fatando, e tu mi puoi giurare a me, canto per i signori, ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E a chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Tu sa, ma voi volete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa dindindo e di galle chicchirichi. E a mezza sonna.

0: y en la mianina y no dormiré pa' chiu.
1: Allá para cacale, levate.
0: Disgraziato, voi siete quattro che fuori non avete capito di essere, non avete capito niente. Ma a corpi a me, i rindassi quartiere non ci facevano più. E da rimane che ogni zona, ora rimane ma va a parte del manicomio.
1: Ehi, e fai pure, a te là ti hanno portato il manicomio.
0: Oh, mannazza, avete voi, mannazza, ma che mazza compromettere. O alla Rusoni, ambugente, accattatevi foglie, tutte canzone sul cesso, agalate banana, e canzone sul cesso, o alla Rusoni, ambugente, chi si sono gramma a poter capire.

la patria, dolce di vincettaia del Pitruviano. Non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese medica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco, amore mio.

tempi di folgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinoso.

anni e i giorni passano e uguali ricci colmano su via. Le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il mondo un cetere, porto il mantello a ruota e poi lo va.

0: Ossaccio non vuol dire. T'ha già capito. Mo che te son marito, te credi che comandà. E vuoi caprimi tutto. A casa è mamma, ma non ha già più accostato. Ma in come mi ha già sparto? Ma mamma, poveri. E tu per farla chiagnere, mi vuoi sempre con te. No. Con tutto che ti voglio tanto bene. Con tutto che ti tengo in te e vino, te lascio, sì. Perché... Vinda sto coro, mamma, ma... Sta scritto prima di te.
1: C'è la giudizia, mamma, va sbagliata, ma chi ve l'ha contata tutta st'infamità?

0: va cerca scusa mamma, e cerca scusa te.
1: Parla, tu che dice? Che tu bella e buona amore, e mi scusi intanto io.

dirà fuori in del vero.

tengo 100

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

e no piano e na scuorna di c'ha gente. Sono una scuorna, sì, per tutto quanto, che non erranno studi con arte e mano, che forse non s'arriene malamente, se la società lo resse non rimane.

0: Buonasera. Va già a contare una storia. Ah, così. Una cosa niente. La storia di un papà. Vi parlerò d'amore. L'amore per un figlio. Che tutto cresce, o manna a scuola, e poi un bel giorno, all'improvviso, ti lascia e se ne va.
1: Teneva ancora i libri sotto braccio e già pensava all'università. Volevi cose più belle la vita, quando vent'anni non tenevi già. Dice tuo mondo e a gioventù mi chiama. Scusami tanto, ma io devo andare.
2: Voglio uscire.
1: Belli papà.

cargo tiene tant. Pour les cose più belle la vita, quando vent'anni non teneva già. O tempo passa e quanto ne è passato, una cartolina, caro mio papà, io ti saluto, qui sto molto bene, la vita ormai mi sorride già, quando una sera o telefono mi chiama, pronto sono io, sì, sì, sono io. Quando non c'è belli papà, come amare la verità, chi stu cuore mo diceva che era correre a te salvare. Voglio un cie belli papà, che fine ha fatto sta gioventù, non fa niente belli papà, venga loco a te passare, pulivi cose più belle la vita,

Din cana chiesa, cu fuerte rosa, manza l'altar piegatie sembra con me. E cata senta, cu l'occhio chianta, te sto vicino e m'inginocchio a fianco a te. E tu già stai scegliendo vede sposa, e tenga pronte carta.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Oh yes, qui siamo, forastiere che si barcate, chi se

la donna, sei una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolgi, mi schiacci, è ridotto uno straccio, ma senti morire, e mi passa troppo un asso, un po' pallucci, un po' berricchi, sono ridotto sempre non ce la faccio proprio più, ecco invece di sposare me ne vado al cimitero, sulla tomba di famiglia.

Requiem Aterno. Rosetta, non mi sbronzoliamo a straccia la giacchetta. Tanto fermo questo musso che ha sporco con russo. Se mi vale una mossa, fornisce ma sa. Se ti sposo faccio guai. Tu stai pronto ogni momento. Tu già facci sulla mente, qualche amico mi ha aiutato.

scansetta, che porta te va scaruta rosetta, per requia materna. Santa Barbara, Mater Dei, proteggimum da questo flagellum, altrimentum questo momento dritto drittum ad poggia realam, e io mi vado a stendere nella mia prescam fossas, e tu Rosettas verrai sulla mia prescam fossas e dicerai, qui giace di corpo cadente che punta le mani, la muta non pensa, e requia paterna. Ma che sono arrivato?

Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando s'affaccio al balcone, va tenamente, mentre arracquati il rose, vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggi petto.

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello Giorna, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così movellecchia, oltre al riposo non pretende niente.

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, numarite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà.

Spaghetti, spaghetti, con solo di Cecilia. Spaghetti, spaghetti da Roma Marachiar. Spaghetti, spaghetti, per tutta la Versilia. Spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti, da Rimini a Palenza. Spaghetti, spaghetti di Capri che punta. Spaghetti, spaghetti, a Dice che fragranza. Spaghetti, spaghetti, cia cia. E così, da chi ma viene qua, l'Italia conoscere si fa. Ma è solo di meglio pubblicità, più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala. Spaghetti per tutti, serviti a volontà. Spaghetti, spaghetti, da Brenner a Marsala. Spaghetti.

si sente il nostro.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

ricordano che ste mani che ogni giorno ti cercavano non si fermano, ti vanno a carezzare. Ricordate quando poi si vanno bene veramente, non si lasciano.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app. Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri, perché la fatica, se non ce la inventiamo noi, non so magna. Venite avanti, dottor. Io esercito il mestiere guardamagine, la più moderna e nuova professione. Camanca dirl sta soltanto a Napoli, l'avimmo fatta noi questa invenzione. È una mestiera seria, non come crede la gente, sa da sapere distinguere, non è una cosa niente. Perché a guardarci vuole l'abitudine, ci vuole l'applicazione e l'esperienza.

niente, non c'è che fa. Allora avevo pensato di adattare il mio vascio a garage, ma non è stata cosa. Come dite, l'autorizzazione del comune, non la tengo. Mi sono fatto autorizzare da mia moglie e 5 figli. 5 figli, dottore. Come? Linda che sta città era tutta abusano? Campanna in coppe e spalle e tanta gente.

bus, la bus è chi l'etern, chi le campanna scuse, puro dopo ad etern. Certo fosse più giusta stare in regola, tra le mille licenze e documenti,

Venite avanti, dottor. Ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore. E si capisce che le governanti non fanno niente, ma sta storia da farni, dottor, a così non si voglia annanzi, qualche cosa sa da fa. Iam, ricita ma arrostanne che sti fabbrico, l'industria nostra sta rindo furcelli, e bancarello contrabbandieri e

Lleida, pesat buscar i ornot. I jo faig este mestiere guardamàquina e tengo un lavoro assicurato. Manca che cannonata a me mi smuovono, ho un posto fisso, ma sono piazzato.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Rai, Radio Live, Napoli.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguete sempre di più. E oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare, ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
2: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
1: La luce, no, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
2: Grazie,
1: anche
2: che
1: nei
2: bel
1: momenti
2: complimento.
1: Più sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra,
2: vero,
1: mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
2: Grazie, quindi, che bel
1: questo,
2: complimento.
1: No, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
2: certo,
1: dietro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
2: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
1: Grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire. Sei stata con il maestro Carlo Morelli e il That's Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
2: Esatto.
1: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
2: Sì,
1: com'è
2: anche
1: andata?
2: Perché, assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima, è stata un'esperienza meravigliosa, cioè l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica, gente, il Papa,
1: bellissima,
2: con la Papa Mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa a cui io sto cantando per lui, che meraviglia.
1: Voglio dire, una cosa che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato,
2: sì,
1: tutto, hai fatto contenuti,
2: sì,
1: foto,
2: sì, sì, certo.
1: Mentre cantate, insomma, è, sì, stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
2: Assolutamente.
1: E
2: sì,
1: quello che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
2: tanto
1: personale, non artistico.
2: A livello personale io ho sentito tutta l'aura del Papa. Cioè, quando è passato ho sentito proprio un brivido, e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta, perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
3: Ti sei dovuta distrarre.
2: Sì. Però sono tornata a casa davvero piena, e anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico, che ha avuto questo bel climax.
3: Che bello, poi è durato dalla mattina.
2: Esatto, è stata tosta.
3: Poi è stata molto lunga.
2: È stata tosta, perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato, ed erano le 18 inoltrate, 18:30, quindi siamo stati per ben 6 ore, 6-7 ore.
3: E prima mi hai detto che vi ha fatto dei complimenti. Cioè, è stato
2: vi ha
3: annuito da lontano, e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire: questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo e vi ascolto.
2: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Soldato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti, sì, con questi mashup particolari, e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
3: bellissimo,
2: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato. Non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza, e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
3: Stupendo, sì, da portare davvero per sempre nel cuore. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio a Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco, e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un'insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione.
2: 2008,
3: perdonami, sì, ho letto male, ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone,
2: sì,
3: diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston.
2: Yes.
3: Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
2: Sì.
3: Avevi 15 anni.
2: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
3: Ma come è successo?
2: Allora, ho fatto i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci. E poi, insomma, che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
3: Cenci, che è stato il regista anche di programmi televisivi, infiniti.
2: Bravissimo. Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi, niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis. E dopodché, poi siamo
3: dopo
2: andati.
3: Dopo essere stata presa, ovviamente.
2: Esatto, sì, dopo essere stata selezionata. E poi siamo praticamente stati a Sanremo, proprio dal teatro Ariston. Abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera, con Antonella Clerici conduttrice, e poi c'erano vari ospiti. Diciamo, ogni sera c'erano vari cantanti, abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali. Io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
3: Wow, da spettatori.
2: Sì, da spettatore, ero davvero emozionata, tremavo.
3: Guarda, per essere arrivata lì all'età di 15 anni, eri già un talento, no?
2: Sì, nato, lo lascio dire agli altri.
3: Voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
2: Te la faccio vedere
3: quella serata. Sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano, e poi entriamo in Napoli Express, sì, partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei, quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano, praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la verità,
2: magari,
1: molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro autore? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto.
2: Sì.
1: È ovvio che uno si incontra, si chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: A quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto, molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni,
2: sì,
1: perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere, un po' a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettergli dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand, e questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta, quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare.
2: Ma
1: però lo poso
2: comunque
1: il telefono, proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo, faccio
2: certo
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Ciminella, montaggio, regia, no, sì, però ci adattiamo,
2: sì,
1: e io consiglio davvero di posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici,
2: e sono super
1: un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio,
1: cioè,
2: stare seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire?
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti ti devo dire la verità, è nata prima la musica, Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani, sono sempre un po' ispirata da qualcosa, non so, mi viene un motivetto, a volte di notte, non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
2: caso...
1: Ma in molti artisti, sì. Solo qualcuno mi ha risposto, no, anche di giorno, ma...
2: È difficile, ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari, extra, lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece
2: di
1: c'è
2: notte,
1: il silenzio.
2: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione,
2: sì.
1: In primis perché lo noto anche io in prima persona, quindi le migliori idee, le migliori... anche il Berlusconi si diceva che di notte appuntava cose perché uno si concentra su se stesso,
2: esatto.
1: E per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura, o momenti di cose creative. Quindi perché il mondo è in silenzio.
2: Vero, il mondo è in silenzio. Quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione, io nel mio caso la melodia, e poi ci ho scritto il testo.
1: Poi, e quasi tutti i testi sono stati scritti nella tua...
2: In linea generale sì, tranne uno che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura. Entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che... cosa vedevi intorno? Come vivevi? Che atmosfera?
2: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me. Cioè nel senso, io ho sempre avuto da piccola, ho sempre avuto questa passione. Tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi, ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con il dito piccolino, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola, e
1: il famoso orecchio,
2: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questo, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente genitori, insomma, che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre. Decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta. Ho partecipato ai primi festival, ho vinto il mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano ecco è arrivato Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
1: il canto e la
2: il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT, e questo college praticamente...
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
2: 28 anni.
1: Ah, un po' più... Vabbè, ma
2: sì,
1: non c'è mai...
2: Adulta.
1: Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione.
2: Ecco,
1: cioè
2: vedi.
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina.
2: Da ballerina, sì, perché
1: cioè,
2: io
1: chiuso
2: ti ricordo,
1: perché sempre là, nel senso... Anche a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da
2: e
1: sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
2: Immagino quando hai una passione insita dentro di te, hai l'esigenza di
1: che l'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo,
2: sei un po' film.
1: aspetta.
2: No, ti capisco, manca, ma poi la danza è bellissima. Cioè,
1: no, un anno forse. Sì.
2: Non è, la danza è meravigliosa, cioè è un'altra disciplina che io avrei approfondito. Se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,
1: vabbè,
2: non è
1: avevi questa passione del,
2: sì, del canto.
1: Comunque il piano, comunque sono lezioni tutti i giorni.
2: Sì.
1: E hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza.
2: Esatto.
1: Come un'accademia di recitazione.
2: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musical mi ha portato anche a New York. Sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway. Ho avuto l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente
1: stupendo. E ci ritornerai?
2: Assolutamente.
1: Cioè ci vuoi tornare?
2: Sì.
1: In
2: ma
1: quelle
2: certo.
1: occasioni, con l'accademia, si può fare?
2: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
1: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta, che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene ragionata,
2: per niente.
1: Pensata.
2: Sì.
1: Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi, che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
2: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza, la facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II, e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica. Però ad una certa, io sono sempre stata cantante di cover, come fondamentalmente chiunque
1: inizia un po' a fare.
2: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
1: certo.
2: O Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimermi, esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
1: naturale,
2: esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
1: non c'è più il giovanile.
2: Esatto. Siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
1: Esatto.
2: Perché quando le canzoni sono di altri chiaramente non hai lo stesso imprinting, diciamo, che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni, dicono, sono le mie figlie,
1: ok,
2: certo. Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano mi esplode il cuore di gioia.
1: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi, attraverso la tua consapevolezza,
2: sì,
1: la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto, di esserci,
2: sì,
1: e di dire adesso è il mio momento.
2: Bravo,
1: adesso
2: esatto.
1: Mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
2: Sì, proprio così.
1: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
2: sì,
1: uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
2: sì,
1: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara. E noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Infatti,
0: visto
1: proprio
0: prima mi dicevi questo.
1: Sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai Abbastanza.
0: Bellissimo.
1: Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che le relazioni amorose tossiche particolari
1: sì.
0: Cosa che molto ci accomuna sono praticamente il perno,
1: il fulcro,
0: ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì,
0: una cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri, cioè non ti
1: no,
0: facevano
1: non
0: sentire...
1: non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse, anzi, ad oggi lo dico, diciamo con conferma, non ho incontrato

0: effettivamente sei, non far tirare fuori il meglio di te, e la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così, poi pian piano insomma maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
1: non è
0: tu
1: sempre
0: sei
1: colpa
0: sbagliato
1: tua.
0: Esatto,
1: e non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti, poi racconti cose e sì. Sono interessanti e ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
0: No.
1: Cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
0: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo, ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini, forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome, quindi
1: tutta,
0: ho detto
1: cioè,
0: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
1: Esatto.
0: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
1: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
0: Bene, quella mi piace, quella del papce.
1: Getto papice
0: vicino a noce, ramo di impagata sportosa.
1: Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
0: Sì?
1: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
0: Tradizione napoletana. Riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così
1: ci vorrebbe un attimo questo momento anche dopo, come se fosse Natale,
0: sì.
1: No? C'è una pausa mentale.
0: Vero,
1: e si mangia,
0: sì.
1: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mi faccia mangiare un bello piatto.
0: Allora ti racconto un episodio.
1: Sì.
0: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè ragazzi, la pasta, io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla sorrentina, ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo, è semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè il sabato sera per me è pizza, non posso mangiare altro. Se non mangio
1: allora
0: la pizza almeno
1: accendiamo
0: una volta.
1: La pizza,
0: sì, pizza
1: più di ogni altra cosa.
0: Vai.
1: La pizza invece una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
0: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
1: Idem, è vero.
0: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
1: Cioè, non vi frequentate.
0: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte dei racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
1: che erano fondamentali,
0: sì,
1: cugini, fratelli,
0: certo,
1: sì, vero,
0: che molto
1: vero,
0: spesso
1: vero.
0: Durante la settimana, comunque nel weekend, la domenica si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
1: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
0: sì,
1: a qualche anno fa. Invece se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
0: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
1: anche non materiale.
0: Ok, il calore delle persone.
1: Non so chi mi rispose, le sfogliette, non so chi mi rispose. No, ma nemmeno, forse queste tre, cioè ci può anche
0: ci può stare.
1: So che mi disse una cosa, ma mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lascia.

0: Ci ho spiazzata, ah, mi ricordo.
1: No,
0: vabbè, mi è venuto un attimo questo.
1: Però la risposta
0: lapsus.
1: Sì, te lo do, magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè non fatemi stare senza pasta, io muoio.
0: No. I pacchi di barili,
1: sì,
0: di pasta.
1: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
0: Anche
1: l'ho
0: perché
1: trovato,
0: hai girato
1: magari
0: tantissimo.
1: Sì, sì, ho girato tantissimo, per fortuna anche per lavoro giro tantissimo.
0: Tu parli anche per quanto riguarda l'estero.
1: Sì. Sì, per esempio quando sono stata a New York le persone sì erano molto calorose, gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind. Ma per esempio quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
0: Ecco.
1: Invece per esempio gli spagnoli, i portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime,
0: molto simili a noi,
1: esatto,
0: no?
1: E ci sto ancora in contatto, abbiamo studiato musical, siamo diplomate insieme all'accademia e tutt'oggi insomma ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime, quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè questa cosa mi mancherebbe assolutamente, il contatto sociale.
0: Quindi mettiamo
1: sociale.
0: Tanto calore e tanta,
1: sì,
0: tanta solarità,
1: sì,
0: del popolo napoletano.
1: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie,
0: scambio,
1: che mi danno,
0: sì,
1: le persone, quindi se, non riuscirei a stare senza.
0: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente, a tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, Mai Abbastanza nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, è in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, bella, russa,
0: stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa
0: metamorfosi.
1: Esatto,
0: ah,
1: questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice. Esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo del lato artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione. Mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto completa.
1: Esatto, mi sento completa.
0: Giovanna, c'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi
0: hai bisogno di stimoli.
1: Poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene. Però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo. Salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Bravissima. Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance, Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, quindi tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo, però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step per la tua musica, come, cioè, te la immagini già? C'è un qualcosa su sì. cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello,
1: sì.
0: vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio, quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì. ci hanno sempre insegnato,
1: esatto.
0: per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare. Guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto,
1: no,
0: vieni
1: sì.
0: frenato, quindi non vi fate frenare, sì. amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, ma se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io sono attimo, ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete che io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco.
0: come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della
1: sì.
0: fame, la famosa
1: sì, la
0: fame,
1: bravissima,
0: che ti contraddistingue sì. e ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può
1: esatto.
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece dopo questo
1: sì.
0: momento divertente con questo brano
1: sì.
0: Che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore
1: sì.
0: e tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli
1: sì.
0: con il premio Io Lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: che sono di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. e poi progettare sì. e cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito sì. di cose, di emozioni e di
2: assolutamente
1: di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni
2: esatto, in cui, insomma, questa persona utilizzava e conosceva come unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: corso del
2: tempo.
1: Quando non riesci a uscire, poi soprattutto.
2: Esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio.
1: E
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere
1: e
2: un
1: ce
2: messaggio
1: ne sono
2: di
1: tantissime.
2: Ahimè sì, e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto diciamo dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giuliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio diciamo di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi diciamo una formazione un po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di...
1: E speriamo che questo progetto si estenda sempre
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: e ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po'
2: sì.
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: E questo davvero è l'alert principale
2: sì.
1: che ti fa capire che sei
2: sì.
1: in un meccanismo del tossico. Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo
1: sì.
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura
1: non
2: l'uomo,
1: tra virgolette, spaventa punto.
2: Esatto, spaventa, determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio, perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono di chi sei tu.
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però se quando sei ragazzina più piccolina,
2: certo,
1: entri in quel meccanismo di possessione, dici,
2: esatto,
1: ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi siete,
1: siate
2: di
1: voi stesse.
2: Esatto.
1: E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso. Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco. Vero o falso?
2: Vero. Vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola.
2: Certo, sì, sì, con la spazzola, sì, sì, sì, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po' meno,
2: disc.
1: Dicevi, io già andavo a scuola a 4 anni.
2: No, no, no, perché avevo i floppy disk con le basi musicali e sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
2: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
2: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
2: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
2: Assolutamente vero.
1: Capita, capita ragazzi.
2: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione,
2: il gobbo,
1: fa brutti scherzi, certo, si annulla tutto.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: però pure
2: sì,
1: quella è una bella emozione che,
2: sì,
1: va vissuta, quindi,
2: sì,
1: non vi sentite sbagliati perché succede.
2: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
2: vero,
1: per la spesa.
2: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata, oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
2: Io nei miei ricordi di infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, sì, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato ma che per te rappresenta molto.
2: Una canzone nel cassetto, intendi?
1: Sì.
2: Sì, però forse
1: c'è
2: è davvero troppo, troppo, troppo personale.
1: Di Giovanna.
2: E soprattutto era, diciamo, di una Giovanna più.
3: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguite sempre di più. E oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare, ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
2: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
1: La luce, eh? No, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
2: Grazie,
1: anche nei momenti
2: complimento.
1: Più sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra,
2: vero,
1: mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
2: Grazie, quindi, che bel
1: questo, no, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
2: certo,
1: dietro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
2: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
1: Grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire. Sei stata con il maestro Carlo Morelli e il That's Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
2: Esatto.
1: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
2: Sì,
1: com'è
2: anche
1: andata?
2: Perché, assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima è stata un'esperienza meravigliosa, cioè l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica gente il Papa.
1: Bellissima.
2: Con la Papa mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa a cui io sto cantando per lui, che meraviglia.
1: Voglio dire, una cosa che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato,
2: sì,
1: tutto, hai fatto contenuti,
2: sì,
1: foto,
2: sì, certo.
1: Mentre cantate, insomma, è,
2: sì,
1: stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
2: Assolutamente.
1: E quello,
2: sì,
1: che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
2: tanto
1: personale, non artistico.
2: A livello personale io ho sentito tutta l'aura del Papa, cioè quando è passato ho sentito proprio un brivido, e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta, perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
1: Ti sei dovuta distrarre.
2: Sì. Però sono tornata a casa davvero piena e anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico che ha avuto questo bel climax.
1: Che bello! E che sono... poi è durato dalla mattina.
2: Esatto, è stata tosta.
1: Poi è stata molto lunga.
2: È stata tosta perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato ed erano le 18 inoltrate, 18:30. Quindi siamo stati per ben 6 ore, 6-7 ore.
1: E prima mi hai
2: detto
1: che vi ha fatto dei compiti. Complimenti, cioè è stato vi ha annuito da lontano e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire: questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo e vi ascolto.
2: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Surdato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti con questi mashup particolari e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
1: bellissimo
2: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato. Non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
1: Stupendo, da portare davvero per sempre nel cuore. Allora, amici di Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio a Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione
2: 2008,
1: perdona, l'ho letto male ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone diretta a Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston. Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
2: Sì.
1: Avevi 15 anni.
2: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
1: Ma come è successo?
2: Allora, ho fatto i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci. E poi seppi insomma che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
1: Cenci che è stato il regista anche di programmi televisivi infiniti.
2: Bravissimo. Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis. E dopodiché poi siamo
1: dopo
2: andati.
1: Dopo essere stata presa, ovviamente.
2: Esatto, sì, dopo essere stata selezionata. E poi siamo praticamente stati a Sanremo proprio dal teatro Ariston, abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera con Antonella Clerici conduttrice e poi c'erano vari ospiti, diciamo ogni sera c'erano vari cantanti, abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali, io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
1: Wow, da spettatori.
2: Sì, da spettatore, ero davvero emozionata, tremavo.
1: Guarda, per essere arrivata lì all'età di 15 anni eri già un talento, no?
2: Sì, nato, lo lascio dire agli altri.
1: Voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
2: Te la faccio quella, vedere la performance.
1: Quella serata, sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano e poi entriamo in Napoli Express, partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei, quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la verità,
2: grazie.
1: Molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro tu? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto. È ovvio che uno si incontra, si chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: Quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto,
1: sì.
2: Molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni,
2: sì.
1: Perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere un po', a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra,
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettere dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand, e questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare.
2: Ma
1: però
2: sta,
1: lo poso il telefono proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto, tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo fatto,
2: certo,
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cimirella, montaggio, regia, no, però ci adattiamo,
2: sì,
1: io consiglio davvero di posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici,
2: e sono super
1: un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio
1: cioè,
2: stare
1: fine,
2: seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire.
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti ti devo dire la verità, è nata prima la musica. Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani, sono sempre un po' ispirata da qualcosa, non so, mi viene un motivetto, a volte di notte, non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
2: caso...
1: Ma in molti artisti, sì. Solo qualcuno mi ha risposto, no, anche di giorno, ma...
2: È difficile, ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari, extra, lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece
2: di
1: c'è
2: notte,
1: il silenzio.
2: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione,
2: sì.
1: In primis perché lo noto anche io in prima persona, quindi le migliori idee, le migliori... anche il Berlusconi si diceva che di notte appuntava cose perché uno si concentra su se stesso,
2: esatto.
1: E per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura, o momenti di, di cose creative.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Quindi, perché il mondo è in silenzio.
2: Vero, il mondo è in silenzio. Quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione, io nel mio caso la melodia, e poi ci ho scritto il testo. Poi,
1: e quasi tutti i testi sono stati scritti nella tua...
2: In linea generale sì, tranne uno che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura. Entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che... cosa vedevi intorno? Come vivevi? Che atmosfera?
2: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me. Cioè nel senso, io ho sempre avuto da piccola, io ricordo da piccola, ho sempre avuto questa passione. Tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi, ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con i dito piccoli, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola, e
1: il famoso orecchio,
2: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questa, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente genitori, insomma, che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre. Decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta. Ho partecipato ai primi festival, ho vinto un mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano ecco è arrivato Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
1: il canto e la
2: recitazione. Il canto e il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT e questo college praticamente.
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
2: 28 anni.
1: Ah, un po' più, vabbè, ma
2: sì,
1: non c'è mai,
2: adulta.
1: Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione.
2: Ecco,
1: cioè
2: vedi.
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina.
2: Da ballerina, sì, perché
1: cioè,
2: io ti
1: chiuso
2: ricordo,
1: perché sempre là, nel
2: certo.
1: senso che a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
2: Immagino quando hai una passione insita dentro di te, hai l'esigenza di
1: che l'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo,
2: sei un po' film.
1: Dico, aspetta.
2: No, ti capisco, manca, ma poi la danza è bellissima. Cioè,
1: no, un anno forse. Sì.
2: La danza è meravigliosa. Cioè, è un'altra disciplina che io avrei approfondito. Se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,
1: vabbè,
2: non
1: avevi
2: è sempre
1: questa passione
2: del canto.
1: Comunque il piano, comunque sono lezioni tutti i giorni. Sì. E hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza.
2: Esatto.
1: Come un'accademia di recitazione.
2: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musica mi ha portato anche a New York. Sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway.
1: Ho avuto
2: l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente
1: stupendo. E ci ritornerai?
2: Assolutamente.
1: Cioè ci vuoi tornare
2: sì.
1: in quelle occasioni, in quell'accademia? Si può fare?
2: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
1: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene ragionata, pensata.
2: Sì.
1: Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
2: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza alla facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica, però ad una certa io sono sempre stata cantante di cover come fondamentalmente chiunque
1: inizia un po' a fare.
2: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
1: certo.
2: O Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
1: naturale,
2: esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
1: non c'è
2: un po'
1: più
2: con
1: giovanile.
2: Il coro, esatto, siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
1: Esatto.
2: Perché quando le canzoni sono di altri chiaramente non hai lo stesso imprinting diciamo che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni dicono sono le mie figlie, ok,
1: certo.
2: Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano mi esplode il cuore di gioia.
1: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi attraverso la tua consapevolezza,
2: sì,
1: la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto di esserci,
2: sì,
1: e di dire adesso è il mio momento.
2: Bravo,
1: adesso,
2: esatto,
1: mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
2: Sì, proprio così.
1: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
2: sì,
1: è uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
2: sì,
1: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara, e noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, Mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Infatti,
0: visto
1: proprio
0: che
1: questo.
0: Prima mi dicevi
1: sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai abbastanza.
0: Bellissimo.
1: Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che le relazioni amorose tossiche particolari, sì, cosa che molto ci accomuna, sono praticamente il perno,
1: il fulcro,
0: ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: una
0: cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri? Cioè non ti
1: facevano
0: sentire?
1: Non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi.

0: da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così, poi pian piano, insomma, maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
1: non è
0: tu
1: sempre
0: sei sbagliato,
1: colpa tua.
0: Esatto.
1: E non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti, poi racconti cose e sì, sono interessanti, ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
0: No.
1: Cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
0: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo, ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini, forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome, quindi
1: tutta,
0: ho detto
1: cioè,
0: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
1: Esatto.
0: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
1: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
0: Bene, quella mi piace, quella del do papsh.
1: Getto papisce
0: vicino a noi, c'eravamo di impagata sportosa.
1: Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
0: Sì?
1: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
0: Tradizione napoletana, riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così.
1: Ci vorrebbe un attimo questo momento, anche dopo, come se fosse Natale,
0: sì,
1: no? C'è una pausa mentale.
0: Vero,
1: e si mangia.
0: Sì.
1: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici. Magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mia, faccia mangiare un bello piatto.
0: Allora, ti racconto un episodio.
1: Sì.
0: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè, ragazzi, la pasta. Io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla sorrentina. Ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè, ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo. È semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè, il sabato sera per me è pizza. Non posso mangiare altro. Se non mangio
1: allora
0: la pizza,
1: accendiamo
0: almeno una volta
1: la pizza.
0: Sì, pizza.
1: Più di ogni altra cosa.
0: Vai.
1: La pizza. Invece una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
0: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
1: Idem, è vero.
0: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
1: Cioè, non vi frequentate.
0: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte dei racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
1: che erano
0: volte
1: fondamentali,
0: sì,
1: cugini, fratelli,
0: certo,
1: sì, vero,
0: che molto
1: vero,
0: spesso
1: vero,
0: durante la settimana, comunque nel weekend, la domenica si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
1: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
0: sì,
1: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
0: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
1: Anche non materiale.
0: Ok, il calore
1: non
0: delle
1: so
0: persone.
1: Non so chi mi rispose, le sfogliate. Non so chi mi rispose. No, ma nemmeno, forse queste tre, cioè ci può anche
0: stare.
1: So che mi dissero una cosa, ma mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lasciò spiazzata, mi ricordo.
0: No.
1: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
0: Però la risposta, lapsus, sì, te lo do. Magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè non fatemi stare senza pasta, io muoio.
1: I no, pacchi di barili,
0: sì,
1: di pasta.
0: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani,

0: l'ho trovato altrove.
1: Anche perché ho girato tantissimo.
0: Ho girato tantissimo, per fortuna anche per lavoro.
1: Tu parli anche per quanto riguarda l'estero.
0: Sì. Per esempio, quando sono stata a New York, le persone sì erano molto calorose. Gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind. Ma per esempio, quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
1: Ecco.
0: Invece, per esempio, gli spagnoli, le portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime.
1: Molto simili a noi,
0: esatto,
1: no?
0: E ci sto ancora in contatto. Abbiamo studiato musical, siamo diplomate insieme all'Accademia e tutt'oggi, insomma, ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime. Quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè questa cosa mi mancherebbe. Assolutamente, il contatto sociale.
1: Quindi mettiamo
0: sociale.
1: Tanto calore e tanta solarità, sì, del popolo napoletano.
0: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie,
1: scambio,
0: che mi danno,
1: sì,
0: le persone, quindi non riuscirei a stare senza.
1: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente, a tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che per dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, Mai Abbastanza nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, è in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, bella, russa.
0: Stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa trasmigrazione, no, questa diciamo formazione,
0: metamorfosi.
1: Esatto,
0: ah,
1: non mi veniva,
0: okay.
1: Questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice. Esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo dell'arte,
1: certo.
0: Artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano,
1: certo.
0: Anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione, mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto completa.
1: Esatto, mi sento
0: completa. C'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi
0: hai bisogno di stimoli.
1: Sì, poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo, salutiamo NTA.
0: Ciao
1: NTA.
0: Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance, Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, quindi tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo, però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step della, per la tua musica, come, cioè, te la immagini già? C'è un qualcosa su cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello,
1: sì.
0: Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio, quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì, ci hanno sempre insegnato.
1: Esatto.
0: Per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare, guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto,
1: no?
0: Vieni
1: sì,
0: frenato, quindi non vi fate frenare, sì, amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io stamattina ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete, io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco,
0: come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della, sì, della fame, la famosa,
1: sì, la fame,
0: fame,
1: bravissima,
0: che ti contraddistingue, sì, e ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, e anzi la fortuna fa la sua grande parte,
0: e non lasciamo di cos'altro può,
1: esatto,
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece, dopo questo, sì, momento divertente, con questo brano,
1: sì,
0: che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore,
1: sì,
0: e tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli,
1: sì,
0: con il premio Io lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su. Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: che sono di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. E poi progettare, sì, e cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito, sì, di cose, di emozioni e di,
2: assolutamente,
1: di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona, con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni,
2: esatto, in cui, insomma, questa persona utilizzava e conosceva come unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: corso
2: del tempo.
1: Quando non riesci a uscire, poi soprattutto.
2: Esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio.
1: E
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere un messaggio di
1: tantissime.
2: ahimè sì, e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto, diciamo, dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giuliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio, diciamo, di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi, diciamo, una formazione
1: che
2: un
1: bello.
2: Po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di...
1: E speriamo che questo progetto si estenda sempre,
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti, è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto, esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po',
2: sì,
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: E questo davvero è l'alert principale,
2: sì,
1: che ti fa capire che sei,
2: sì,
1: in un meccanismo del tossico. Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo,
1: sì,
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo, non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura
1: l'uomo,
2: non
1: tra virgolette, spaventa, punto.
2: Esatto, spaventa,
1: sì,
2: determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, non affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio, perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono di chi sei tu.
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però secondo se ragazzi più piccolina,
2: certo,
1: entri in quel meccanismo di possessione, di,
2: esatto.
1: Ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi siete,
1: siate
2: di
1: voi stesse.
2: Esatto.
1: E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso.
2: Mm.
1: Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco. Vero o falso?
2: Vero, vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola?
2: Certo, sì, sì, con la spazzola, sì, sì, sì, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po'
2: floppy
1: meno,
2: disc.
1: Dicevi, io già andavo a scuola a 4 anni.
2: No, perché avevo i floppy disk con le basi musicali, sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
2: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
2: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
2: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone, ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
2: Assolutamente vero.
1: capita, ragazzi.
2: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione,
2: il
1: l'emozione fa brutti scherzi,
2: certo,
1: si annulla tutto.
2: Sì,
1: vabbè, però
2: sì,
1: pure
2: sì,
1: quella è una bella emozione che
2: sì,
1: va vissuta, quindi
2: sì,
1: non vi sentite sbagliati perché succede.
2: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
2: vero,
1: o per la spesa?
2: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata, oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
2: Io nei miei ricordi d'infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, sì, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato, ma che per te rappresenta molto.
2: Una canzone nel cassetto, intendi?
1: Sì.
2: Sì, però forse
1: c'è
2: è davvero troppo, troppo, troppo personale.
1: Di Giovanna.
2: E soprattutto era, diciamo, una Giovanna più bimba.
1: E uscirà mai?
2: Penso di no.
1: Resterà lì.
2: Sì.
1: Vabbè, lasciamola lì.
2: Sì.
1: Se non facessi musica, probabilmente lavoreresti comunque in ambito creativo.
2: Sì, diciamo che è un'esigenza, però sì, vabbè, considerato i miei studi umanistici, chissà.
1: Ci sono, c'è un mashup tra...
2: Eh sì, c'è un concatenamento di studi artistici e anche umanistici, perché ho detto ho studiato
1: un giurisprudenza. Avvocato, ti vedo
2: il
1: anche
2: notaio, dai, il notaio.
1: Dalla musica è un attimo. Allora, Limited Edition, entriamo nel round Note dell'Anima, dedicato a te, e ti chiedo, l'emozione che ti guida sempre, la gioia o la nostalgia?
2: Entrambe, si può dire? Devo sceglierne per forza una.
1: Se dovessi scegliere,
2: oddio, sono un po' nostalgica, quindi dai, nostalgia.
1: Te lo stavo dire, l'hai detto prima. La parola che descrive la musica per te?
2: Vita.
1: Il posto dove ti senti davvero a casa?
2: Non lo so, sono indecisa tra il mare, la mia famiglia, la mia cameretta.
1: La tua cameretta?
2: La mia cameretta, sì.
1: Un suono che ti fa fermare e respirare?
2: Quello dei i suoni naturali, quelli della natura.
1: Anche tu metti prima di
2: sì.
1: dormire relax, rilassante.
2: Esatto, sì. Quelli della pioggia che scende.
1: Ieri è mio figlio sul letto, allora Nathan respira.
2: Sì, un
1: ho
2: po'
1: insegnato
2: di meditazione.
1: La
2: reazione.
1: Sì, perché penso si può fare 5 anni. Ma e certo, mezzo. Quello è una pila, no. Peggio di me. No, blocchiamoci, fermiamoci, no, rilassiamoci. Ci sta, ci mettiamo. Sta. Mamma, metti un po' di
2: take
1: musica relax. Oppure mi metti il violino, perché metto anche violino e pianoforte.
2: Musica classica, quindi.
1: Sì, sì, sì. Sì. Vabbè, io dalla danza adoro. Classica facevo lezioni col piano.
2: Abbiamo anche questa cosa in comune.
1: È bellissimo, è bellissimo. Sì. Invece, la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni?
2: Che essere se stessi è la chiave del tutto.
1: Una canzone tua che racconta chi sei senza filtri?
2: Oddio, tutte, perché poi le ho scritte tutte in momenti diversi, quindi tutte.
1: Tutte. Una paura invece che trasformi in musica?
2: La solitudine.
1: La cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
2: Che una voce angelica.
1: Disney, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, quale sarebbe?
2: Con una frase mia, di una canzone mia? O una
1: sì.
2: frase musicale?
1: Sì, sì, anche del tuo testo, che magari ti inventi adesso.
2: Conosci te stesso.
1: E si chiude questo momento, guarda, intervista super emozionante. Allora,
2: grazie.
1: Giovanna, io ti ringrazio tantissimo di essere passata da qui, da Rai Radio Live Napoli, dal mio programma Napoli Senza Confini. Ti faccio
2: grazie
1: un forte
2: te,
1: in bocca al lupo, mi raccomando.
2: Grazie di cuore.
1: Non demordere mai. Vuoi dire qualcosa che ai microfoni che non ti ho chiesto?
2: No, niente, seguitemi sui social, Giovanna Ferrara Music, su Instagram, su TikTok. Poi chiaramente seguitemi anche su Spotify e tutti, diciamo, tutti i portali che possano esistere, su YouTube. Insomma, guardate i miei video e lasciate qualche like e qualche commento e condividete.
1: E condividete, ma ti chiedo, momento identitario, non posso lasciarti così, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
2: Cora mia.
1: Cora mia, cora mia, ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Fabiana Ciminella e Giovanna Ferrara, Napoli Senza Confini. Ciao,
2: ciao a tutti.
3: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un universo fatto di musica, parole, memorie e identità femminile. La nostra ospite è Simona Molinari, una delle voci più eleganti, riconoscibili della scena musicale contemporanea. Artista capace di attraversare jazz, swing e canzoni d'autore con uno stile personale intenso e raffinatissimo. Due volte vincitrice della Targa Tenco con gli album Petali e Assa Siempre Mercedes, Simone ha portato la sua musica dai club di Tokyo fino al Blue Note di New York, costruendo negli anni un percorso artistico internazionale senza mai perdere il legame profondo con l'emozione e con il racconto umano. Ma questa volta arriva a Napoli con un progetto ancora più intimo. Il 15 e 16 maggio sarà sul palco del Teatro Bolivar con La Donna Immobile, uno spettacolo teatrale scritto insieme alla giornalista Simona Orlando, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a tutte quelle donne che hanno lottato, spesso nel silenzio, per conquistare il diritto di esprimersi attraverso l'arte. Da Natalia Ginzburg a Mary Shelley, da Dorothy Parker a George Eliot, passando per artiste dimenticate, censurate o costrette addirittura a nascondersi dietro nomi maschili pur di poter pubblicare, scrivere, comporre. Uno spettacolo che intreccia ironia, riflessione e memoria, accompagnato da una straordinaria band tutta al femminile. Elisabetta Serio, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale porteranno sul palco tutta la loro energia e il loro talento. Con Simona parleremo di teatro, musica, radici, libertà artistica, maternità e del bisogno ancora oggi di dare voce a storie troppo spesso rimaste ai margini. Restate con noi e non perdete lo spettacolo del 15 e 16 maggio al Teatro Bolivar alle ore 21 con Simona Molinari e la sua fantastica band.

0: Simona Molinari torna a Napoli con uno spettacolo speciale, La donna è mobile, in scena il 15 e 16 maggio, cioè oggi e domani, al Teatro Bolivar, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a delle donne straordinarie, da Natalia Ginzburg a Mary Shelley e a tutte quelle artiste che hanno lottato per trovare una voce. Ne parliamo ora con Simona Molinari, che è collegata telefonicamente con noi. Ciao Simona, ci senti?
1: Ciao, ciao, eccoci.
0: Eccoci, come vanno i preparativi? Emozionata per stasera?
1: Bene, no, benissimo, contente. Siamo io e tutta la band qui già a Napoli e non vediamo l'ora di venire sul palco per raccontarvi tutta una serie di storie.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo di questo spettacolo, La donna immobile. Appena lo ascoltiamo richiama immediatamente Verdi, ma nel vostro spettacolo so che assume un significato completamente diverso. Che donna raccontate in questo spettacolo?
1: Sì, siamo volute partire proprio dalla donna immobile, dove questa mobilità veniva intesa come un senso dispregiativo, diciamo. Allora, abbiamo in realtà voluto ribaltare completamente il termine mobile, che nelle virgolette di Verdi era inteso in senso dispregiativo, quindi svolti come se fosse una mancanza di personalità. In realtà io ho voluto incantare quelle donne mobili, nel senso di tutte le donne che sono uscite dai cliché che la società richiedeva loro di rispettare per le epoche in cui hanno vissuto. Quindi sono tutte quelle che hanno fatto un passetto in più, che forse in quel momento non gli era consentito, ma che hanno creato una piccola rivoluzione. Ed è un atto, questo spettacolo è un atto di gratitudine verso tutte queste donne, perché senza la loro staffetta io non potrei essere sul palco a dir la mia. Per cui partiamo da
0: c'è Natalia Ginzburg, Dorothy Parker, fino a Georgia Eliot e Mary Shelley. C'è
1: sì,
0: una figura che...
1: Ma ci sono anche tante cantanti,
0: sì.
1: Da Mina a Billie Eilish, per capirci, quindi l'arco temporale è enorme, chiaramente, ed è un bel viaggio.
0: Di tutte queste figure c'è qualcuna che ti ha colpito particolarmente durante la scrittura?
1: Guarda, c'è sicuramente Millie, che è una soubrette, mettiamola così, degli anni 20, degli anni 20, 40, dai 20 ai 40, che è una soubrette italiana, che però la prima in Italia, poi diventata una vera e propria diva all'estero, prima osannata in tutti i teatri del mondo, e che aveva nelle sue canzoni uno sguardo modernissimo, per cui si prendeva anche gioco dal punto di vista maschile, ecco, cosa che allora a una donna non veniva concesso. Quindi io canto una canzone sua che si chiama Donna e giornale, ma ci sono storie che racconto che nessuno immagina, come pure richiamo cantoni che tutti noi conosciamo benissimo, ma che attribuiamo sicuramente a caricati maschili. A un certo punto interrogo anche proprio il pubblico su questo.
0: Che bello, quindi c'è molto scambio tra te e anche il pubblico,
1: sì,
0: non solo di emozioni.
1: Sì, assolutamente. È fatto con ironia, ma poi diventa anche emozionale, poi diventa anche intenso.
0: Nel comunicato dici a un certo punto che questo spettacolo serve prima a te e poi al pubblico. È una frase molto intensa. In che modo ti è servito?
1: In generale un po' tutti gli spettacoli o anche le canzoni sono, io le vivo prima di tutto come cura per me stessa, quindi o ricerca anche a volte. Questo spettacolo in particolare è stata una ricerca, ho cercato di capire alcune dinamiche e perché le donne, diciamo, non ho visto molte donne in alcuni posti, che fossero i propri posti, quelli legati alle idee, quelli legati diciamo che la donna è stata tanto esaltata molto per la sua bellezza o per il suo virtuosismo, per la sua tecnica, no? Anche nella musica.
0: Sì, certo.
1: E io stessa ho sempre visto cantanti bellissime, vestite benissimo, che cantavano molto bene, ma poche invece che esprimessero un'artisticità o delle idee. Le donne, siamo abituati a pensare le donne che cantano con canzoni scritte da uomini, prodotte da uomini, suonate dagli uomini, e quindi ecco, mi sono sempre chiesta se fosse una reale incapacità della donna o se fosse un discorso proprio di ciò che
2: nel tempo è stato permesso alle donne e ho scoperto appunto tutte le mie scoperte, poi ho voluto condividerle in uno spettacolo.
0: Il vostro, diciamo, è un femminismo che è quasi sussurrato, non urlato, però è profondo e intenso. Pensi che oggi ci sia ancora bisogno di ricordare quante donne siano state invisibili o addirittura costrette a nascondersi dietro nomi maschili per poter creare arte?
1: Sarà bello quando non servirà più uno spettacolo del genere, perché sarà tutto conosciuto, diciamo. E quindi io divulgo proprio per questo. E credo che oggi purtroppo sia ancora importante far conoscere proprio e celebrare tanti di questi racconti, tante di queste storie, perché d'altronde dall'altra parte effettivamente tutte le storie dei grandi uomini sono sempre state celebrate dagli uomini stessi. E forse è giusto che
0: è arrivato il nostro turno di poter celebrare anche le donne,
1: siano celebrate dalle donne stesse, ecco, anche perché non è vero che le donne poi sono una contro l'altra, oppure che c'è più rivalità questo, o che c'è più ego.
0: Infatti, anzi, la vostra band lo dimostra, questa band tutta al femminile che ti accompagna sul palco. Sì,
1: sono ragazze in gambissima, si hanno percorsi internazionali, ma che non suonano con l'ego di suonare, ma invece per partecipare a un progetto in cui credono come me stesso, come me.

0: fu un momento intorno al 2015 in cui hai raccontato con molta sincerità che dopo la maternità hai percepito proprio un allontanamento del mondo discografico, quasi come se l'essere madre e artista fossero incompatibili. Quanto è stato difficile per te attraversare questo momento?
1: All'inizio è stato molto, molto difficile. Già quello che vive una madre chiaramente vede cambiare il suo corpo, vede cambiare le persone intorno a lei, perché come si rapportano, vede cambiare tutto questo, e vive qualsiasi madre vive un momento appunto di solitudine, se vogliamo, e anche c'è un tempo, diciamo, di accettazione della nuova realtà. Come tutte le evoluzioni della nostra vita, no? Succedono tante cose durante la vita che ci danno la possibilità di evolvere. C'è una quota di dolore che per ogni evoluzione va vissuta, e poi però effettivamente, scavalcato il momento e presa confidenza con la nuova condizione, non torneresti mai indietro, ecco, perché quello che ti ha dato di più, nonostante il passaggio e il dolore, una volta che accetti e ti vivi la tua nuova identità, dopo è tutto, come dire, superato lo scalino, il panorama è più bello di prima.
0: Che bello. E sei una donna forte, lo dimostri in tutto quello che fai. Ricordiamo, tu sei nata a Napoli, però poi hai vissuto all'Aquila, dove ti sei laureata al conservatorio. Ma che vuol dire per te adesso tornare qua, ogni volta che torni a Napoli? Che emozione è per te? E queste due città, Napoli, Aquila, come ti hanno condizionato anche musicalmente parlando?
1: Ma entrambe in un modo profondo, profondissimo. Di Napoli mi porto dentro sicuramente quell'ironia unita all'amarezza, no? Il fatto che si può sorridere anche in un momento di grande dolore. E poi la teatralità di Napoli sento che mi appartiene, in fondo anche il mio modo di fare arte io lo sento molto vicino alla cultura che ho vissuto nella mia famiglia, perché poi appunto sono andata a vivere all'Aquila, ma faccio parte di una famiglia completamente napoletana, quindi le mie tradizioni, i cibi e le risate sono, io rido in napoletano e penso in napoletano, ecco.
0: Dai. Però, il tuo piatto preferito?
1: Il mio piatto preferito, i struffoli.
0: Ah, buonissimi, a Natale.
1: Ma anche pasta, patate.
0: E provola.
1: Mi fa impazzire. Di L'Aquila invece mi porta un po' questo senso di resilienza e una riservatezza e un pudore. Diciamo tutto montagnino, ecco, sono due città proprio agli estremi, quindi per quanto abbia io in realtà sofferto questo passaggio da una città all'altra, oggi per me trovo che sia una ricchezza. Wow.

0: Nel tuo percorso musicale c'è sempre stato il teatro, da Jekyll e Hyde fino agli spettacoli più recenti, e che ti ha dato una visione diversa dalla musica, non che in cui hai capito che la voce non era soltanto suono ma parola da dire. C'è un momento preciso in cui hai capito proprio che la voce poteva raccontare, non solo intonare? E cosa ti dà il teatro di più rispetto alla musica, o se sono complementari?
1: Allora, il teatro mi dà la possibilità di entrare in un ruolo, di mettere una maschera che mi permette di dire cose che non avrei il coraggio di dire con la mia faccia. Quindi poter entrare in un personaggio e avere il privilegio di poter vivere per un'ora e mezza in una vita che non è mia, ma che in qualche modo fa uscire una parte di me, è un grande privilegio. Quindi al teatro devo questo. C'è stato un musical in particolare che mi ha, poi tra l'altro è il musical nel quale ho cominciato a scrivere la mia musica, e subito dopo il musical poi appunto ho presentato un brano a Sanremo. Il musical si chiama Jekyll and Hyde, più o meno è partito 20 anni fa. Ed è solo la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde. E lì proprio entrando nel personaggio e cercando anche di... perché il teatro appunto ti dà anche la possibilità di guardare il mondo da un punto di vista diverso, perché tu diventi quella persona e man mano che fai il personaggio cominci a pensare come il tuo personaggio, cominci a vedere il mondo come lo vede il tuo personaggio, quindi anche un allenamento in empatia, perché ti dà la possibilità di diventare chiunque tu voglia. E devo dire che lì la musica ha preso tutta un'altra piega, perché chiaramente non era più la tecnica, non era più il ti faccio sentire come faccio questa cosa o come riesco ad arrivare a quell'acuto, ma era invece il racconto proprio di quello, di un'emozione.
0: Hai citato prima Sanremo, il grande pubblico appunto ti ha scoperta nel 2009 con Sanremo, il brano Egocentrica. Poi sono arrivati con Petali nel 2022, hai vinto la prima Targa Tenco come miglior interprete, nel 2024 la seconda con Asta Siempre Mercedes. Sono due riconoscimenti nello stesso ambito a distanza ravvicinata, e la conferma di un'identità che ormai si è formata. Che emozione è stato per te raggiungere in così breve tempo dei riconoscimenti così importanti? Ti senti diversa rispetto a quando hai cominciato?
1: Sì, mi sento molto molto diversa. È stato tutto un percorso, e devo dire un percorso lungo, intenso e bello. Diciamo, la cosa bella che mi piace pensare è che appunto non ci sia un reale successo, ma è il raggiungimento di determinati compimenti, come se ogni fase della mia vita si è compiuta, poi con un evento così speciale come può essere Sanremo nel 2009, Sanremo nel 2013 e poi il Tenco invece qualche anno fa, il primo Tenco e poi il secondo Tenco. Ecco, ognuno di questi è arrivato nella fase conclusiva di un mio percorso di vita, e quindi vedo come se tutto questo fosse veramente un lento andare, e in ogni tappa sono stata diversa, e la cosa bella è pensare di continuare ad andare e di non sapere cosa sto diventando ancora, ma penso che il compito di tutti noi sia appunto non tanto dimostrare ma diventare.
0: Hai perfettamente ragione, è bellissimo quello che hai detto, e noi non vediamo l'ora di vederti stasera al Teatro Bolivar. Ricordiamo La donna immobile, il nuovo spettacolo di Simona Molinari, in scena anche domani 16 maggio sempre al Teatro Bolivar. E Simona, ti ringrazio tantissimo per tutte le cose che ci hai detto, per averci fatto entrare nella tua vita, nel tuo spettacolo, nei tuoi sogni e nel tuo modo di essere donna, che penso che non solo artisticamente ma in tutti i sensi si possa diventare un esempio per tutte le donne che ti stanno ascoltando, e non solo, perché appunto è importante celebrare la donna come artista, come madre, come in tutte le sue sfaccettature e nel suo essere mobile, ma essere mobile nel senso positivo, anche nella capacità di adattarsi, di essere sempre diversa, di saper affrontare tutte le situazioni e quindi di essere versatile e sempre pronta ad affrontare la vita. E tu lo dimostri sempre con i tuoi cambiamenti, i tuoi grandissimi successi, e non vediamo l'ora di applaudirti stasera. Grazie di questa intervista e di essere stata con noi.
1: Grazie davvero a te, un abbraccio a tutti quanti e a presto, anzi a stasera.
0: Grazie mille, grazie Squ, grazie del tempo che ci hai dedicato, e a prestissimo.
1: A presto,
0: un abbraccio forte, grazie, grazie, e MMM puntato per il 15-16.
1: Ecco,
0: a presto, ciao Simona, grazie ancora, ciao, buona serata.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Entriamo nella seconda parte della nostra puntata con un artista che sta conquistando pubblico e critica grazie ad un percorso fatto di impegno, studio e tanta autenticità. Lui è Rima, nome d'arte di Mauro Pandolfo, cantautore e musicista napoletano cresciuto, possiamo veramente dirlo, a pane e note. È un figlio d'arte, respira musica fin da bambino, iniziando a comporre le sue prime melodie a soltanto 8 anni. Il suo è un percorso di pura gavetta e grandi incontri. Studia, vince premi importanti e colleziona esperienze di rilievo, dalla collaborazione con Grazia Di Michele al ruolo di corista ad Amici di Maria De Filippi, fino ad attirare l'attenzione di Fiorello. La svolta decisiva arriva nel 2023, quando Rima trionfa al Festival della Canzone Napoletana con Tu Vita, il suo primo brano in dialetto registrato nello storico Casinò di Sanremo e trasmesso sulla Rai. Da quel momento inizia l'ascesa, partecipazioni televisive, il vibrante tributo a Pino Daniele a Viva Rai 2 e un legame sempre più viscerale con il pubblico, fino al successo di Ti insegnerò a volare, un pezzo intimo e potente diventato virale sui social e capace di toccare il cuore di migliaia di famiglie, con numeri straordinari in costante crescita. Oggi Rima è una delle voci più sincere della nuova scena pop indie italiana. Un artista indipendente guidato solo dalle emozioni vere. E questo è solo l'inizio. Ci sono nuovi progetti, canzoni inedite e grandi sorprese all'orizzonte.
2: La moca fuma sopra il piano e il tempo scorre piano piano. Poi mi perdo mentre guardo un film. Penso a te che ancora non ci sei. Ti immagino nei giorni lenti, i tuoi vestiti stesi al vento. Quelle

0: Era Rose Maggio di Mauro Pandolfo, in arte Rima, che è qui con noi in studio. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao Francesca.
0: Questo è un brano uscito proprio da pochissimi giorni e so che sta già andando molto bene. Sento che come cifra proprio stilistica stai acquisendo sempre maggiore maturità, dovuta anche alla tua paternità, di cui parleremo poi successivamente. Ma quando è scritto questo brano? Come nasce?
1: Allora guarda, Rose Maggio in realtà l'ho scritto poco tempo fa, infatti è stato uno di quei brani che ho scritto e pubblicato. Difficilmente, sai, a volte ne scrivo tanti, poi faccio una sorta di selezione, no, tra i brani che scelgo. Cioè, questo è il momento giusto per questo, più giusto per me, non giusto, insomma, quello che senti. A volte è così, come quando scrivi una canzone, la scrivi perché la senti. Un po' con le pubblicazioni è la stessa cosa. Non vado tanto a periodi, capito? Il brano estivo, il brano così. Preferisco scegliere quello che sento che è il momento di pubblicare. Come se qualcuno mi suggerisse che quello di cui forse in quel momento ha bisogno la gente. Io ho scritto questa canzone, Rose Maggio, che dice proprio questo. Dice, sei più bello tu di una rose maggio. Pensando a quanto sono belle le rose, che è poi il simbolo dell'amore, no?
0: Esatto.
1: E quindi dire ad una persona, in questo caso l'ho pensato chiaramente al mio amore, che è mia moglie, e dire sei più bella tu di una rosa di maggio, vuol dire che sei più bella tu dell'amore. Cioè, una cosa enorme che penso sia una cosa molto bella da dedicare. Spero che arrivi anche alle altre persone, insomma, e possano utilizzarla a loro modo per dedicarla ai loro grandi
0: alle
1: cuori.
0: Persone che
1: sì.
0: Amano. Io penso che serva sempre parlare di cose vere, di sentimenti autentici, di quello che provi. E quando le cose si provano nel profondo, si provano veramente, come fai tu, e hai anche questo grande talento di riuscirle a trasmettere nella loro autenticità, anche nella loro semplicità, ma in realtà le cose semplici sono quelle più vere, arrivano direttamente. So infatti che il tuo precedente singolo è andato fortissimo su tutte le piattaforme ed è stato utilizzato tantissimo da tutti i papà,
1: sì.
0: Da tutte le mamme.
1: Fantastico.
0: Ti insegnerò a volare, sì. Dedicato a tua figlia.
1: Cosa che non mi aspettavo, nel senso che, come ti ho raccontato prima, no, dietro le quinte, quando abbiamo parlato, ti dicevo, questo brano è stato magico sin dal primo momento in cui l'ho scritto, ed è stato l'unico brano tra i miei brani che io non ho sponsorizzato, nel senso, sai, a volte quando facciamo uscire un singolo diciamo il 20 esce, non l'ho fatto, semplicemente era una dedica a mia figlia che ho voluto pubblicare. Magicamente dopo 6-7 mesi mi arrivavano delle notifiche di condivisione di questa canzone che avevo messo sotto un video su TikTok dove c'è mia figlia, cioè in realtà ci sono mia moglie e mia figlia di spalle che guardano il mare, ero ad Ischia in quel momento, e ho messo questa canzone sotto, ti insegnerò a volare. Magicamente questa canzone è cominciata ad essere condivisa da tantissime persone, tanto da diventare virale. Oggi ha più di 4 milioni e mezzo di ascolti. È una cosa fantastica, perché la cosa bella, cioè, non sono i numeri, è per me il pensare che tante persone stiano utilizzando una canzone che io ho scritto lì per mia figlia, nella mia stanza, sul mio pianoforte. Ha emozionato le persone tanto da far sì che loro possano sentirla anche loro. E quindi utilizzarla su video con immagini dei loro figli, video dei loro figli, condivisione di momenti, poi immagini, no? Quando siamo con i figli sono i momenti più belli.

0: sempre appartenute. E anche tu mi raccontavi, dicevi che ami fare musica non tanto per il successo quanto per la gioia di sentire altri che cantano le tue canzoni, per la gioia di vedere che le tue canzoni diano gioia ad altre persone, per il piacere che una tua canzone in qualche modo venga sentita propria dagli altri, da chi l'ascolta, e diventi un po' quella colonna sonora su cui poi sovrascrivere la propria storia, le storie di tutti quanti, no?
1: Assolutamente sì, come dicevo prima, è capitato in passato che in alcune date io dimenticavo di essere pagato, meno male che c'era mio padre all'epoca che era ancora in vita, mi ha ricordato più di una volta, a dimostrazione c'è anche mia mamma di questa cosa, che io dimenticavo di essere, cioè poi tornavo indietro perché magari non ero passato a ritirare il cachet, no? Ancora oggi è un po' così, cioè io quando faccio una cosa per la musica non la faccio mai perché debba portarmi a qualcosa di
0: materiale,
1: un ritorno economico, non ci penso proprio. Cioè, scrivo bello, lo metto fuori, poi se vedo che quella persona la incontro per strada e dice Maro, quella canzone tua bellissima, la sto cantando tutti i giorni, è quella la mia ricchezza, io là in quel momento mi sto arricchendo.
0: Allora, adesso ho dedicato a tutti i genitori, ma non solo, dedicato a tutte le persone che vogliono volare, a tutte le persone che vogliono trasmettere positività, tanta quanta ne trasmetti sempre tu, che sei così solare, ti insegnerò a volare.
2: Quanto tempo ci è voluto per averti? Sai che io non ho mai smesso di sognarti, come se fossi stata, come se fossi nata, desiderata, tu non c'eri, io ti ho sempre amata.

0: E questa era Ti insegnerò a volare di Rima, che è qui con noi all'anagrafe Mauro Pandolfo. Questa canzone è veramente bellissima, non
1: grazie.
0: Si può non rimanere affascinati, ma soprattutto non provare delle grandi emozioni di dolcezza, di positività, perché io penso che in un mondo come questo quello che dobbiamo trasmettere ai nostri figli è la positività e anche la capacità di seguire i propri sogni. Ci sono tante paure, no? Il mondo di oggi è pieno di pericoli, però non dobbiamo soffocare i nostri figli, ma non solo i nostri figli, delle persone che incontriamo, soprattutto i giovani con le paure. Tu sei ancora giovanissimo, però hai già questo senso importante della responsabilità che ti ha dato la paternità, ma anche questo modo di approcciare al mondo con grande energia.
1: Io sono un fautore dei sogni, sono un fautore dei sogni. A me c'è un sacco di miei amici, ma stesso anche con mia moglie, cioè io dico ai sogni non si dice mai di no.

0: Innanzitutto non c'è un'età per inseguire i sogni. Ma poi, perché di no un sogno? I sogni sono belli perché vanno rincorsi, punto. Poi, ci riesci, non ci riesci, insomma, è bello anche il tramite, capito? Cioè, nulla è impossibile. Chiaro, ci sono delle cose che, voglio andare sulla Luna. Eppure a quello volendo si potrebbe arrivare, ma io dico, fai tutto quello che puoi fare per provare ad arrivare, no? Quando a volte parlo, sai, sono anche poco al coach, no? E c'ho tanti allievi che vengono da me, chiaramente con dei sogni. Parliamo tanto durante le lezioni. Io dico, fatti una domanda ogni giorno, quando ti svegli, perché io lo faccio con me stesso, e dico, ok, io vorrei fare quella cosa, vorrei arrivare a quell'obiettivo, però mi chiedo, oggi, cos'altro posso fare per raggiungere un tassello, per raggiungere quell'obiettivo? Se ogni giorno non fai qualcosa, allora stai sbagliando qualcosa, no? Invece è importante che ogni giorno uno si sveglia e dice, ok, oggi posso fare questo per avvicinarmi a quel mio sogno. È bello anche quello, crederci, costruire e lavorare per raggiungere quel sogno. Ai sogni non si dice di no, semplicemente si inseguono. E l'importante è fare tutto, avere la sensazione di aver fatto tutto per cercare di raggiungerlo, punto. Poi in quel momento tu l'hai vissuto bene, l'hai vissuto serenamente, l'hai raggiunto o non l'hai raggiunto, ma è soltanto il tramite, il fine è poco importante, è importante come lo vivi.
1: A volte si dice che la strada che uno percorre per raggiungere un obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso.
0: No,
1: o c'è ancora chi dice che è importante ancora di più la compagnia che hai avuto durante il percorso.
0: Assolutamente.
1: Nel tuo viaggio.
0: Sì, delle persone giuste.
1: Abbiamo parlato di sogni, quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
0: Allora guarda, io penso sia chiaro, da sempre, mi conosci da quando sono nato che faccio questo, era un po' il sogno anche di mio padre. Io vorrei arrivare, come un po' in parte ci sto riuscendo, a quante più persone possibili con la mia musica. E come abbiamo detto già prima, non per guadagnare, semplicemente perché io vivo di questo. Ti ho raccontato prima che quando ero più piccolo, a volte avevo dei momenti di tristezza inside, nel senso che mi sentivo che mi mancava qualcosa. Guardavo attorno e avevo tutto. Poi ho capito nel tempo che in realtà cosa mi mancava, perché era sempre, costantemente succedeva nei periodi in cui io per tanto tempo non cantavo davanti alle persone, non mi esibivo, punto.
1: Non ricevevi quell'energia che ti dà il
0: Sì, io ho proprio bisogno. Ho bisogno del feedback, ho bisogno di parlare con le persone, di cantare davanti alla gente, ricevere un riscontro per quello che faccio, per quel che sia, insomma, cantare, fare musica. Vivo di musica con grande sacrificio, ad oggi posso dirlo di esserci riuscito. Che poi quando è morto mio padre, io, tu lo sai che nella mia vita ho fatto tante cose, ho fatto l'animatore, lo steward, l'autista, chi più ne ha più ne metta, di tutto.
1: Non ti sei mai fermato?
0: Mai, perché
1: arreso,
0: mio padre
1: però
0: diceva, tu devi fare solo musica, voglio che fai solo questo. E io però dicevo no, perché volevo essere comunque indipendente, quindi facevo quello e quello. Poi a luglio 2019, io all'epoca lavoravo per un'azienda che vendeva stampanti, non faccio il nome insomma per non
1: fare pubblicità.
0: Mio padre è morto a luglio 2019, io a settembre 2019 mi sono licenziato e ho detto faccio solo musica, come volevi tu. Poi c'è stato il Covid. Durante il Covid mi sono diplomato in musicoterapia e sono diventato musicoterapeuta e adesso sono vocal coach in musicoterapeuta. Quindi vivo di musica, ho il mio studio di registrazione e poi lotto, tornando al discorso sogno, tutti i giorni, più che lotto, provo, vivo per cercare di arrivare a quante più persone possibili, sperando un giorno di poter fare un grande concerto e riunire tutte queste persone che mi seguono, potendo cantare di fila tutte le mie canzoni.
1: Che meraviglia, è una cosa stupenda, perché è vita e è un abbraccio, perché poi la musica arriva, ma veramente riesce a trasmettere tanto calore, e il calore che dai agli altri loro te lo restituiscono pienamente nei live, tu lo puoi proprio vivere sulla tua pelle, questo
0: sentirli cantare, no?
1: Sentire, e questo è importantissimo. E diciamo che ci stai riuscendo, perché questo brano che abbiamo appena ascoltato, Ti insegnerò a volare, è praticamente diventato virale in poco tempo. Mi hai detto giorno dopo giorno aspettavi, vedi questi numeri crescere.
0: Dopo 6 mesi, perché fino a prima 6 mesi era, sai, quegli ascolti standard
1: medi
0: che faccio, esatto. Poi dopo ha preso il volo, incredibile. Cioè TikTok 9 milioni e mezzo di visualizzazioni sui video, veramente bellissimo, perché poi prima ti ho fatto vedere, uno scrollando
1: sì, ve l'hai fatto vedere,
0: quelle persone che hanno utilizzato, cioè vedi tutti questi bimbetti con la canzone, fantastico, veramente una cosa bella di cui sono veramente felice, perché ti ripeto, una canzone che tu fai la metti così, come sempre senza pretese, poi viene condivisa dalla gente, quindi è inside il fatto che sia amata dalle persone.
1: Infatti.
0: E quindi è quella la cosa bella.
1: E io ti auguro di avere sempre più successo e rincorrere sempre i tuoi sogni, però come dici tu, creando degli obiettivi raggiungibili, soprattutto raggiungibili col proprio impegno, perché il talento molto spesso non basta, ma tu hai dimostrato che ci vuole proprio la perseveranza, il crederci, ma fare quello che vuoi con gioia. Se fai quello che vuoi con gioia, come si diceva, non lavori neanche un giorno,
0: esatto.
1: Già stai dando pienamente la vita, e probabilmente tuo padre, che ti conosceva bene, sapeva dove indirizzarti, e io credo che sarà felicissimo di tutto quello che stai facendo.
0: Sicuramente.
1: Un altro brano che è uscito che io vorrei fare ascoltare, che è molto bello, Occhi negli occhi.
0: Sì.
1: Perché il contatto visivo è sempre molto importante, bisogna guardare sempre chi c'è davanti. È una canzone d'amore, chiaramente, però ci sono tante persone che parlano e non guardano
0: sono
1: negli
0: sfuggenti.
1: Occhi, proprio sono sfuggenti. Invece è importantissimo per creare subito empatia guardare le persone negli occhi, che sia un innamorato, una signora che passa o il vicino di casa. Bisogna creare questa connessione che tu crei con la tua musica e con le tue emozioni. Occhi negli occhi, Riva.

0: Facciamo un po' un salto all'indietro e ritorniamo a un anno e mezzo circa fa, quando hai vinto il Festival di Sanremo della canzone napoletana con un brano Tu vita che poi faremo ascoltare. Come ha cambiato la tua vita questa vittoria?
1: Allora, ha cambiato la mia vita sotto l'aspetto autoriale. Io prima di partecipare a quel concorso, fino al Festival di Sanremo della canzone napoletana, non avevo mai scritto una canzone in napoletano. Per partecipare a questo festival c'era questa clausola, insomma, dovevi scrivere una canzone che al 60% doveva essere in napoletano. Mi chiamano, vuoi partecipare? Sì, però devi avere una canzone. Io non ce l'avevo. E dico, ok, sì, però datemi il tempo di scrivere, perché non ce l'ho. Ti dico la mattina questo, il pomeriggio scrivo questa canzone. Cioè, non lo so, la mando a Ilio Masprone, che poi è l'organizzatore e sarebbe poi proprietario della rivista del Festival News, no? Che è l'organizzatore del festival. Dico, Ilio, l'ho scritta, te la mando. Come l'hai scritta? Quasi non ci credeva, quasi sembrava un po' surreale. Però ti giuro che io l'ho scritta in un attimo, perché sai quelle cose che c'hai dentro? Le canzoni sono spesso così, mi succede, che non scrivo per due mesi. A un certo punto mi siedo al pianoforte e faccio una canzone in 30 secondi. 30 secondi, chiaramente, capisci? Nel senso che la faccio subito.
0: Sì.
1: Ilio dice, fantastica.
0: Porta. Va bene così, non c'è più nulla da fare.
1: Inizia io questa canzone e così succede che da quel momento vado, ok, porto la canzone, mi preparo, vado, faccio il festival e lo vinco. Erano 5 i vincitori di questo festival, per le varie cose, e ci sono tra questi vincitori. Da quel momento ho incominciato a aggiungere sempre qualcosa di napoletano nei brani, perché poi mi è piaciuto e sento che sia una cosa anche poi comunque musicale, cioè il napoletano è bello, perché il napoletano è come, un po' come l'inglese, scrivere napoletano, perché ti permette di avere una metrica diversa rispetto all'italiano, non è un po', è meno schematico, c'è uno speech diverso. E quindi da quel momento naturalmente mi viene sempre di mettere qualcosa in napoletano nelle mie canzoni, come poi abbiamo sentito, no? Anche per Rose Magge, che è quella che abbiamo fatto sentire alla fine, anche per Occhi negli occhi, in effetti. E anche per Ti insegnerò a volare, che poi è il brano di mia figlia, che c'è il ritornello, che è napoletano. E diciamo, questo ha cambiato nella mia vita, soprattutto il mio modo di scrivere, quindi a questo punto di esprimermi e di rivolgermi alle persone. Questo è stato il cambiamento fondamentale, al di là poi dell'ospitata, insomma, perché questo comunque è un evento molto importante. Infatti poi sono andato anche al Gran Gala del Festival di Sanremo ufficiale, stesso quell'anno, durante la settimana del festival. Quindi ecco questo in particolare.
0: Tu non sei solo interprete delle tue canzoni, ma sei anche autore per gli altri. Infatti hai appena fatto una canzone molto bella per Mavi.
1: Sì, che non è ancora uscita, speriamo il prima possibile, e con Adriano Pennino, che saluto, col maestro siamo sempre in contatto, insomma ci sentiamo, e poi in particolare ci sentiamo appunto per, al di là di cose che facciamo insieme, ma componiamo a volte brani per altre persone. In questo caso hai anticipato il brano per Mavi, che non vedo l'ora che esca. Tra l'altro Mavi, che saluto anche lei, artista speciale,
0: è una grandissima artista speciale dal cuore
1: con
0: enorme,
1: una voce fantastica,
0: assolutamente
1: fantastica, secondo me una delle cantanti napoletane ad oggi, nel panorama napoletano veramente migliori che ci siano. Io adoro la voce di Mavi, quindi
0: me
1: quando Adriano mi ha chiamato e mi ha detto, che dici, hai un brano aperto? Non ce l'ho, ma lo faccio. Mi sono messo là 3 giorni, gli ho mandato la canzone, perché poi così, guarda, la cosa che mi piace, quando mi dicono hai una canzone per, se ti devo essere sincero, difficilmente ho la canzone per. La scrivo sempre e mi viene anche facile farlo in breve tempo, perché quando poi ho quella motivazione, no? Preferisco sapere per chi è.
0: Ti dà la sprone per fare.
1: Sì, preferisco
0: subito
1: sapere per chi è, in base poi alle caratteristiche dell'artista. Se magari a volte mi dicono gli piace parlare di questo tipo di argomento, no? Mi diventa facile farlo, mi immedesimo proprio, mi piace anche farlo. E quindi è stata questa prima esperienza con Mavi, ecco, non vedo l'ora di farvela ascoltare. Il brano si chiama Lontana.
0: Lontana. E poi hai collaborato con un grande direttore d'orchestra, che è Adriano Pennino, con cui so che stai facendo delle belle cose.
1: Sì, ci sono anche delle novità che non posso anticipare, perché c'è una clausola su questa cosa.
0: Top secret.
1: Quello che ti ho detto prima, però a breve si saprà, in una cosa che abbiamo fatto insieme a Studio Dami, è molto bella. Allora, la verità è che per me essere affiancato a Adriano
0: è una persona speciale. Adesso è un grandissimo direttore d'orchestra, compositore, ma soprattutto ha una grande anima.
1: Sì, a parte che è una persona stupenda, dolce, sensibile, disponibile, fantastico. Per quanto è grande, che sembrerebbe inarrivabile, no? Agli occhi delle persone, invece è una persona proprio che ti fa, te lo senti a casa, capito? Te lo puoi abbracciare, ti dai un bacio così. Cioè io lo voglio bene dell'anima. Siamo sempre insieme.
0: È impossibile non volergli bene.
1: Sì, e lui mi fa sempre sentire a mio, cioè per quanto tu lo sai quello che ha fatto nella sua vita.
0: Certo.
1: Potremmo star parlando da oggi fino all'infinito. Ma se stai con lui ti rendi conto che tutto quello che ha fatto è come se lui non l'avesse fatto. E questa è la bellezza di Adriano. E per questo è un piacere sentirlo così spesso. Per me è un onore quando sta a studio da me, quando vado da lui, tutto quello che facciamo insieme. Per me è sempre un grande onore.
0: E per noi è stato un onore averti qui con noi e ti ringraziamo e ti auguriamo veramente il meglio in tutto quello che puoi fare. So che presto ci potrai dare delle belle novità e ti aspettiamo per festeggiare qui a Diretta Live tutto quello che farai.
1: Assolutamente.
0: Sperando che appunto ci siano sempre motivi per essere sempre entusiasti e per farci una chiacchierata e soprattutto per festeggiare.
1: Io ringrazio te.
0: Un abbraccio.
1: Tutta la radio, ti ringrazio perché sei sempre disponibile, anche tu sei una persona speciale, non è un lecchinaggio perché lo sai, ci conosciamo da un po' e sei sempre disponibile, mi rispondi sempre, qualsiasi cosa, come ti ho detto dell'intervista.
0: Cioè, a volte ci metto un po' di tempo, però poi rispondo sempre.
1: Sempre, quindi veramente grazie, sempre per l'opportunità che mi dai, ti abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Con cosa vogliamo chiudere? Con Tu Vita o con Amica?
1: Non lo so, quello che vuoi, facciamo ascoltare magari Tu Vita perché ne abbiamo parlato prima.
0: Tu Vita, okay. Ciao. Tu Vita rima.
2: Se guardiamo che sta vita pare una partita, c'è sta sempre uno che vince e nato fa fatica.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.
2: Rai Radio Live Napoli.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non vi preoccupate che non mi metto a chiangere. Ci vediamo un fazzoletto e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Cacciate un fazzoletto. Cacciate un fazzoletto. Ai masaro da Ettore De Muro, un compagno russo, tutto quanto, così. E cantate a pezza a me, prima zitto, zitto, zitto, zitto. Siete pronti? 1, 2 e 3.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguite sempre di più. E oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare, ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
3: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
2: La luce, no, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
3: Grazie,
2: anche
3: che
2: nei
3: bel
2: momenti
3: complimento.
2: Più sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra,
3: vero,
2: mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
3: Grazie,
2: quindi,
3: che bel
2: questo,
3: complimento.
2: No, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
3: certo,
2: dietro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
3: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
2: Grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire. Sei stata con il maestro Carlo Morelli e il Dez Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
3: Esatto.
2: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
3: Sì,
2: com'è
3: anche
2: andata?
3: Perché, assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima, è stata un'esperienza meravigliosa, cioè l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica, gente, il Papa,
2: bellissima,
3: con la Papa mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa qui, io sto cantando per lui, che meraviglia.
2: Voglio dire, una cosa che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato,
3: sì,
2: tutto, hai fatto contenuti,
3: sì,
2: foto,
3: sì, sì, certo.
2: Mentre cantate, insomma, è, sì, stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
3: Assolutamente.
2: E quello,
3: sì,
2: che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
3: tanto
2: personale, non artistico.
3: A livello personale io ho sentito tutta l'aura del Papa. Cioè, quando è passato ho sentito proprio un brivido, e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta, perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
4: Ti sei dovuta distrarre.
3: Sì. Però sono tornata a casa davvero piena, e anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico, che ha avuto questo bel climax.
4: Che bello, poi è durato dalla mattina.
3: Esatto, è stata tosta.
4: Poi è stata molto lunga.
3: Tosta, perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato, ed erano le 18 inoltrate, 18:30, quindi siamo stati per ben 6-7 ore.
4: E prima mi
3: hai
4: detto che vi ha fatto dei complimenti, cioè è stato,
3: sì,
4: vi ha annuito da lontano, e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire: questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo,
3: sì,
4: e vi ascolto.
3: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Surdato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti, sì, con questi mashup particolari, e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
4: bellissimo,
3: ed è stato bello, perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato. Non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza, e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
4: Stupendo, sì. Da portare davvero per sempre nel,
3: sì,
4: cuore. Allora, amici di Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio a Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco, e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un'insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione.
3: 2008,
4: perdona, sì, ho letto male, ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone,
3: sì,
4: diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston.
3: Yes.
4: Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
3: Sì.
4: Avevi 15 anni.
3: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
4: Ma come è successo?
3: Allora,
4: ho fatto
3: i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci, e poi seppi, insomma, che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
4: Cenci, che è stato il regista anche,
3: sì,
4: di programmi televisivi,
3: sì,
4: infiniti, bravissimo.
3: Grandissimo Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis, e dopodché poi siamo
4: andati, dopo essere stata presa, ovviamente.
3: Esatto, sì, dopo essere stata selezionata, e poi siamo praticamente stati a Sanremo proprio dal teatro Ariston. Abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera, con Antonella Clerici conduttrice, e poi c'erano vari ospiti. Diciamo, ogni sera c'erano vari cantanti, abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali. Io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
4: Wow, da spettatori.
3: Sì, da spettatore, ero davvero emozionata, tremavo.
4: Guarda, per essere arrivata lì all'età di 15 anni, eri già un talento, no?
3: Sì, nato, dire agli altri,
4: voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
3: Te la faccio vedere,
4: quella serata.
3: Sì.
4: Sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano, e poi entriamo in Napoli Express,
3: sì,
4: partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei, quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano, praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la
2: magari,
1: verità,
2: grazie.
1: Molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro autore? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto.
2: Sì.
1: È ovvio che uno si incontra, si chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: A quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto, molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni.
2: Sì.
1: Perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere un po', a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra,
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettere dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand, e questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare. Cioè ci sta, quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare. Però lo poso il telefono, proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto, tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo, fatto,
2: certo,
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cimirella, montaggio, regia, no, però ci adattiamo,
2: sì,
1: io consiglio davvero di posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici,
2: e sono super
1: un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio
1: cioè,
2: stare seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire?
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti ti devo dire la verità, è nata prima la musica. Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani, sono sempre un po' ispirata da qualcosa, non so, mi viene un motivetto, a volte di notte, non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
2: caso...
1: Ma in molti artisti, sì. Solo qualcuno mi ha risposto, no, anche di giorno, ma...
2: È difficile, ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari, extra, lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece
2: di
1: c'è
2: notte,
1: il silenzio.
2: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione,
2: sì.
1: In primis perché lo noto anche io in prima persona, quindi le migliori idee, le migliori... anche il Berlusconi si diceva che di notte appuntava cose. Perché uno si concentra su se stesso,
2: esatto.
1: E per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura, o momenti di cose creative,
2: sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Quindi perché il mondo è in silenzio.
2: Vero, il mondo è in silenzio. Quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione, io nel mio caso la melodia, e poi ci ho scritto il testo. Poi,
1: e quasi tutti i testi sono stati scritti nella tua...
2: In linea generale sì, tranne uno che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura. Entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che... cosa vedevi intorno? Come vivevi? Che atmosfera?
2: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me, cioè nel senso io ho sempre avuto da piccola, io ricordo da piccola, ho sempre avuto questa passione, tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi, ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con il dito piccoli, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola, e
1: il famoso orecchio,
2: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questo, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente genitori, insomma, che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre. Decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta. Ho partecipato ai primi festival, ho vinto il mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano ecco è arrivata Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
1: il canto e la
2: recitazione. Il canto e il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT e questo college praticamente.
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
2: 28 anni.
1: Ah, un po' più, vabbè, ma
2: sì,
1: non c'è mai,
2: adulta.
1: Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione.
2: Ecco,
1: cioè
2: vedi.
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina.
2: Da ballerina, sì, perché
1: cioè, non
2: io
1: chiuso
2: ti ricordo,
1: perché sempre là, nel certo. senso che a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da
2: e
1: sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
2: Immagino quando hai una passione insita dentro di te, hai l'esigenza di
1: che l'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo,
2: sei un po' firma.
3: aspetta.
2: No, ti capisco, manca, ma poi la danza è bellissima. Cioè,
3: no, un anno forse. Sì.
2: La danza è meravigliosa, cioè è un'altra disciplina che io avrei approfondito. Se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,
3: vabbè,
2: non
3: avevi
2: è sempre
3: questa passione del canto, comunque il piano, comunque sono lezioni tutti i giorni e hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza.
2: Esatto.
3: Come un'accademia di recitazione.
2: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musica mi ha portato anche a New York, sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway.
3: Ho avuto
2: l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente
3: stupendo. E ci ritornerai?
2: Assolutamente.
3: Cioè ci vuoi tornare
2: in
3: quelle occasioni, in quell'accademia, si può fare?
2: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
3: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene ragionata, pensata.
2: Sì.
3: Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi, che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
2: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza, la facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II, e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica. Però ad una certa, io sono sempre stata cantante di cover, come fondamentalmente chiunque
3: inizia un po' a fare.
2: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
3: certo,
2: o Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
3: naturale,
2: esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
3: non c'è
2: un po' con il
3: giovanile.
2: Esatto. Siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
3: Esatto.
2: Perché quando le canzoni sono di altri chiaramente non hai lo stesso imprinting, diciamo, che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni, dicono, sono le mie figlie, ok?
3: Certo.
2: Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano mi esplode il cuore di gioia.
3: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi attraverso la tua consapevolezza,
2: sì,
3: la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto, di esserci,
2: sì,
3: e di dire adesso è il mio momento.
2: Bravo,
3: adesso,
2: esatto,
3: mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
2: Sì, proprio così.
3: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
2: sì,
3: è uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
2: sì,
3: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara, e noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Visto proprio
0: che prima mi dicevi questo.
1: Sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai Abbastanza.
0: Bellissimo.
1: Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che le relazioni amorose tossiche, particolari,
1: sì,
0: cosa che molto ci accomuna, sono praticamente il fulcro, ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì,
0: una cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri, cioè non ti
1: no,
0: facevano
1: non
0: sentire...
1: non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse, ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, e quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così, poi pian piano insomma maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
0: non è
1: tu
0: sempre
1: sei
0: colpa
1: sbagliato
0: tua.
1: Esatto,
0: e non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti. Poi racconti cose e sono interessanti e ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
1: No.
0: Cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
1: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini. Forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome.
0: Ma ci
1: quindi
0: tutta,
1: ho detto
0: cioè,
1: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
0: Esatto.
1: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
0: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Bene, quella mi piace, quella del papsh.
0: Getto papisce,
1: dice la noce, rammo di imbogata sportosa.
0: Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
1: Sì?
0: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana, riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così.
0: Ci vorrebbe un attimo questo momento, anche dopo, come se fosse Natale,
1: sì,
0: no? C'è una pausa mentale.
1: Vero,
0: e si mangia.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici. Magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mi faccia mangiare un bello piatto.
1: Allora ti racconto un episodio.
0: Sì.
1: Quando sono stata a New York,

0: Potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita, cioè ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo, è semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà, cioè il sabato sera per me è pizza, non posso mangiare altro, se non mangio
1: allora
0: la pizza almeno
1: accendiamo
0: una volta.
1: La pizza,
0: sì, pizza.
1: Più di ogni altra cosa.
0: Vai.
1: La pizza. Invece una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
0: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei, cioè con i miei colleghi di lavoro con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
1: Idem, è vero.
0: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
1: Cioè, non vi frequentate.
0: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte dei racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
1: che erano
0: volte
1: fondamentali,
0: sì,
1: cugini, fratelli,
0: certo,
1: sì, vero,
0: che molto
1: vero,
0: spesso
1: vero.
0: Durante la settimana, comunque nel weekend, la domenica si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
1: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
0: sì,
1: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
0: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio,
1: anche non materiale.
0: Ok, il calore delle persone.
1: Non so
0: persone.
1: Chi mi rispose le sfogliate. Non so. Chi mi rispose. No, ma nemmeno, forse queste tre. Cioè, ci può anche
0: ci può stare.
1: So che mi disse una cosa, ma mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lasciò spiazzata. Mi ricordo.
0: No.
1: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
0: Però la risposta,
1: lapsus.
0: Sì, te lo magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè, non fatemi stare senza pasta, io muoio.
1: I no. pacchi di barili,
0: sì,
1: di pasta.
0: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
1: Anche
0: l'ho
1: perché
0: trovato,
1: hai girato
0: magari
1: tantissimo.
0: Sì, sì, ho girato tantissimo. Per fortuna anche per lavoro
1: tu
0: giro
1: tantissimo.
0: Tu parli
1: anche per quanto riguarda l'estero.
0: Sì. Sì, per esempio, quando sono stata a New York, le persone sì, erano molto calorose. Gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind. Ma per esempio, quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
1: Ecco.
0: Invece, per esempio, gli spagnoli, le portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime.
1: Molto simili a noi,
0: esatto,
1: no?
0: E ci sono ancora in contatto. Abbiamo studiato musical, ci siamo diplomate insieme all'Accademia e tutt'oggi, insomma, ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime. Quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè questa cosa mi mancherebbe. Assolutamente, il contatto sociale.
1: Quindi mettiamo
0: sociale.
1: Tanto calore e tanta,
0: sì,
1: tanta solarità,
0: sì,
1: del popolo napoletano.
0: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie, che mi danno,
1: sì,
0: le persone, quindi non riuscirei a stare senza.
1: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente. A tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che per dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, Mai Abbastanza nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, è in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, bella, russa.
0: Stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa
0: metamorfosi.
1: Esatto, mi veniva questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice. Esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo del lato artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione, mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto completa.
1: Esatto, mi sento completa.
0: C'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo, salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance. Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step della, per la tua musica, come, cioè, te la immagini già? C'è un qualcosa su cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello,
1: sì.
0: Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi, sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album, sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio, quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì. Ci hanno sempre insegnato,
1: esatto.
0: Per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare, guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto,
1: no?
0: Vieni
1: sì.
0: frenato, quindi non vi fate frenare, sì. Amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io stamattina ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete, io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco.
0: Come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della,
1: sì.
0: della fame, la famosa,
1: sì, la fame,
0: fame,
1: bravissima,
0: che ti contraddistingue, sì. E ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può,
1: esatto.
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece dopo questo,
1: sì.
0: momento divertente con questo brano,
1: sì.
0: Che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore,
1: sì.
0: E tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli,
1: sì.
0: con il premio Io Lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su. Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: che sono di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. e poi progettare sì. e cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito sì. di cose, di emozioni e di
2: assolutamente
1: di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni
2: esatto, in cui, insomma, questa persona utilizzava e conosceva come unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: quando
2: corso
1: non
2: del
1: riesci
2: tempo
1: a uscire, poi soprattutto
2: esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio.
1: E
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere un messaggio di
1: ahimè sì,
2: e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto diciamo dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giuliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio diciamo di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi diciamo una formazione
1: che
2: un
1: bello.
2: Po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di...
1: E speriamo che questo progetto si estenda sempre
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po'
2: sì.
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: Questo davvero è l'alert principale
2: sì.
1: che ti fa capire che sei sì. in un meccanismo del
2: tossico.
1: Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo
1: sì.
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura l'uomo,
1: non tra virgolette, spaventa punto.
2: Esatto, spaventa,
1: sì, come
2: determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, non affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio, perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo a Napoli, quando loro vi dicono di chi sei tu.
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però secondo sei ragazzina, più piccolina,
2: certo,
1: entri in quel meccanismo di possessione, di
2: esatto.
1: Ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi
1: siate di voi stesse.
2: Esatto.
1: E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso.
2: Mm.
1: Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco.
2: Vero
1: o falso?
2: Vero. Vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola.
2: Certo, sì, con la spazzola, sì. Sì, sì, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po' meno,
2: disc.
1: Dicevo, io già andavo a scuola a 4 anni.
2: No, perché avevo i floppy disk con le basi musicali, sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
2: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
2: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
2: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
2: Assolutamente vero.
1: capita ragazzi.
2: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione,
2: il gobbo,
1: fa brutti scherzi,
2: certo,
1: si annulla tutto.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: pure
2: sì,
1: quella è una bella emozione,
2: sì,
1: che va vissuta, quindi
2: sì,
1: non vi sentite sbagliati perché succede.
2: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
2: vero,
1: o per la spesa?
2: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata, oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
2: Io nei miei ricordi d'infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, sì, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato ma che per te rappresenta molto.
2: Una canzone nel cassetto, intendi?
1: Sì.
2: Sì, però forse
1: c'è
2: è davvero troppo, troppo, troppo personale.
1: Calma di Giovanna.
2: E soprattutto era, diciamo, di una Giovanna più bimba.
1: E uscirà mai?
2: Penso di no.
1: Resterà lì?
2: Sì.
1: Vabbè, lasciamola lì.
2: Sì.
1: Se non facessi musica, probabilmente lavoreresti comunque in ambito creativo.
2: Sì, diciamo che è un'esigenza, però sì, vabbè, considerato i miei studi umanistici, chissà.
1: Ci sono, c'è un mashup tra...
2: sì, c'è un concatenamento di studi artistici e anche umanistici, perché ho detto ho studiato
1: un giurisprudenza. Un avvocato, ti vedo
2: il
1: anche
2: notaio, dai, il notaio.
1: Cioè, dalla musica è un attimo. Allora, Limited Edition, entriamo nel round Note dell'Anima, dedicato a te, e ti chiedo, l'emozione che ti guida sempre, la gioia o la nostalgia?
2: Entrambe, si può dire? Devo sceglierne per forza una.
1: Se dovessi scegliere,
2: oddio, sono un po' nostalgica, quindi dai, nostalgia.
1: Te lo stavo dire, l'hai detto prima. La parola che descrive la musica per te?
2: Vita.
1: Il posto dove ti senti davvero a casa?
2: Non lo so, sono indecisa tra il mare, la mia famiglia, la mia cameretta.
1: La tua cameretta?
2: La mia cameretta, sì.
1: Un suono che ti fa fermare e respirare?
2: Quello dei i suoni naturali, quelli della natura.
1: Anche tu metti prima di
2: sì.
1: dormire relax, rilassante.
2: Esatto, sì. Prima quelli della pioggia che scende.
1: Ieri il mio figlio sul letto, allora Nathan respira.
2: Sì, un po'
1: insegnato
2: di meditazione.
1: La sì, perché penso si può fare 5 anni
2: ma
1: e
2: certo,
1: mezzo. Quello è una
2: no.
1: pila peggio di me. No, blocchiamoci, fermiamoci,
2: ma
1: rilassiamoci
2: ci sta,
1: e mettiamo. Mamma, metti un po' di
2: Take
1: musica relax. Oppure metti il violino, perché metto anche violino e pianoforte.
2: Musica classica, quindi.
1: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, io dalla danza
2: adoro.
1: Classica facevo lezioni col piano.
2: Abbiamo anche questa cosa in comune.
1: È bellissimo, è bellissimo.
2: Sì.
1: Invece, la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni?
2: Che essere se stessi è la chiave del tutto.
1: Una canzone tua che racconta chi sei senza filtri?
2: Oddio, tutte, perché poi le ho scritte tutte in momenti diversi, quindi tutte.
1: Tutte. Una paura invece che trasformi in musica?
2: La solitudine.
1: La cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
2: Che una voce angelica.
1: Disney, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, quale sarebbe?
2: Con una frase mia, di una canzone mia? O una
1: sì.
2: frase musicale?
1: Sì, sì, anche del tuo testo, che magari ti inventi adesso.
2: Conosci te stesso.
1: E si chiude questo momento, guarda, l'intervista super emozionante. Allora
2: grazie.
1: Giovanna, io ti ringrazio tantissimo di essere passata da qui, da Rai Radio Live Napoli, dal mio programma Napoli Senza Confini. Ti faccio
2: grazie
1: un forte
2: te,
1: in bocca al lupo, mi raccomando.
2: Grazie di cuore.
1: Non demordere mai, vuoi dire qualcosa che ai microfoni che non ti ho chiesto?
2: No, niente, seguitemi sui social, Giovanna Ferrara Music su Instagram, su TikTok, poi chiaramente seguitemi anche su Spotify e tutti, diciamo, tutti i portali che possano esistere, su YouTube, insomma, guardate i miei video e lasciate qualche like e qualche commento e condividete.
1: E condividete, ma ti chiedo, momento identitario, non posso lasciarti così, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
2: Cora mia.
1: Cora mia. Cora mia. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Fabiana Ciminella e Giovanna Ferrara, Napoli Senza Confini. Ciao,
2: ciao a tutti.
3: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Son sette noi e nari, ancora un mar ormì. Belle buona maga vit, che non può mai fornì. Nessuno che non ti capì, nessuno che non ci credeva.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.
1: A Napoli c'è un modo originale per sputare sulla vita. Lo chiamano sistema, ma non è quello per giocare. Piuttosto atto ad insegnare, l'onore, il rispetto, il bacio della mano. Un modo per legare tutto e tutti in un unico nodo stretto, molto stretto. La legge che regola il sistema è atavica e brutale, ma pur sempre funzionale. E si spiega in due parole, facili da capire, da ricordare. Due parole che rasentano il ridicolo e che purtroppo raccontano il drammatico.

0: guarda e aspetta.
1: E Dio, Dio che fa?
0: Guarda e aspetta.
1: Ah, pure lui. E che cosa?
0: Il Vesuvio.

hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

notte di Giula che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna chiusa.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mentre t'affaccio per me insieme da luna. Solo per dirti così,

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

Sono le 15 del 15 maggio, oggi venerdì, ultimo appuntamento della settimana di Around Naples con me Silvio Martino. Noi siamo prontissimi come sempre, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Saremo insieme per un'ora fino alle 16, perché vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono caricate e disponibili anche in formato podcast su Rai Play Sound. Allora si avvicina un altro weekend tra sole e pioggia di questi giorni e si avvicina anche la sessione estiva per gli universitari, quindi in bocca al lupo a tutti gli universitari che affronteranno gli esami nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Noi continuiamo a tenervi compagnia parlando di musica urban e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli, e oggi è il giorno dell'intervista settimanale. Infatti sui nostri social abbiamo pubblicato un reel qualche ora fa che anticipa l'intervista e l'ospite di oggi, che è Annibale, un interessante artista napoletano della scena musicale partenopea e italiana. Parleremo con lui del suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, di musica napoletana e tanto altro. Poi nella seconda parte dell'ora scopriamo un po' di release di oggi che ascolteremo e commenteremo insieme con calma la prossima settimana. E allora partiamo con il percorso musicale di quest'ora, prima di entrare nel vivo di questa puntata, e ascoltiamo il nuovo singolo di Clementino in collaborazione con

0: Peace for the Children.
1: Un brano che segna un'ulteriore evoluzione dell'eclettico stile musicale di Clementino di Iena White, che esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat insieme all'artista senegalese Layeba. Abbiamo ascoltato Children su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 15 maggio, di Round Naples con me, Silvio Martino. Questa è una canzone che segue perfettamente il mood e il filone dell'ultimo album di Clementino, e cioè Grande Anima, ed è un brano da cui si può percepire perfettamente il fatto che Clementino sulla traccia fa quello che vuole, praticamente può fare rap, può fare trap, può fare cantautorato, reggae, può tranquillamente stare su beat come questo e quindi più afrobeat. Complimenti a sicuramente uno degli artisti più eclettici, ecco, della scena musicale partenopea e italiana. Bene, entriamo nel vivo di questa puntata e lo facciamo, come vi dicevo prima e come abbiamo spoilerato anche attraverso un reel questa mattina sui nostri profili social, ascoltando l'intervista all'ospite di oggi, e cioè Annibale. Diamo il benvenuto ad Annibale su Rai Radio Drive Napoli per Round Naples. Ciao Nicolò, benvenuto.
2: Ciao Silvio, grazie.
1: Innanzitutto come stai?
3: Bene, sto bene.
1: Che periodo è della tua vita personale, musicale?
2: È un periodo, dai, abbastanza sereno, tranquillo. Mi sto dedicando molto alla musica, sto pensando principalmente a quello, quindi posso sentirmi abbastanza soddisfatto.
1: E a proposito di musica, insomma, l'abbiamo anticipato anche attraverso un reel che abbiamo pubblicato, e i tuoi fan lo sanno che da poche settimane, da fine marzo, è uscito il tuo ultimo album, il tuo nuovo disco, che si chiama Lasciare Andare, di cui parleremo naturalmente nella chiacchierata di questa puntata. Parleremo anche di Napoli, dell'influenza che ha Napoli nella tua musica e anche dell'influenza che hanno altre città e altri posti che visiti e in cui vivi in giro per l'Italia. Partirei proprio da questo, cioè tu sei napoletano ma hai deciso un po' di far viaggiare la tua musica in giro per l'Italia.
2: Io sono napoletano ma sono 3 anni che vivo a Torino. A un certo punto della mia vita ho deciso di mettere un po' le baracche in una borsa e di trasferirmi a Torino perché avevo bisogno di stimoli nuovi. Lavoravo con delle persone su Torino e quindi mi sono messo in macchina e mi sono fatto sì 900 chilometri. E ora sono 3 anni che sono lì, non so nulla. La prima volta che mi sono trasferito era Pasquetta, ho fatto 14 ore di auto.
1: Non la migliore delle mosse, farsi il viaggio il giorno di Pasquetta, che è il giorno di o di rientro.
2: Sì, no, pure perché ho passato più tempo a Firenze in quella giornata che mi è in vita mia. Cioè, sono stato fermo allo Sfingo di Firenze 7 ore. A un certo punto parlavo toscano.
1: E quindi hai viaggiato e hai preso la famosa valigia di cartone e hai portato la tua musica in giro. E su Torino dicevi che hai creato dei link interessanti e importanti anche con altri artisti proprio torinesi.
2: Sì, ho avuto la fortuna di collaborare con persone che ascoltavo anni prima, quindi è stato un buon posto in cui ho costruito delle cose, tra parentesi ad oggi ho anche uno studio di registrazione lì a Torino, quindi diciamo Torino è stata un po' una città fortunata per me che mi ha saputo accogliere.
1: È una bella soddisfazione, no? Poter lavorare con le persone di cui si era fan, no?
2: Sì, assolutamente, sì. Perché comunque ti permette anche di metterti un po' in dubbio. Nel senso che fare musica non è una cosa facilissima, il mondo della musica non è un mondo facilissimo, quindi devi imparare a guardare bene le cose che fai e a capire dove prendere soddisfazioni. Sicuramente quando ti guardi indietro e dici ma pensi a quello che 5 anni fa non avresti immaginato, e oggi ci sono delle persone nella tua vita che tu ascoltavi, ti rendi conto che significa che qualcosina sta andando per il verso giusto nonostante le difficoltà che poi significano in questo paese essere un musicista emergente e provare a fare il cantautore alla tua maniera. Mettiamola così.
1: Però nella vita, nella carriera artistica di, ecco, ogni cantante, cantautore, rapper, insomma artista in generale che sia, sono importantissime le canzoni e mettere tutto se stesso all'interno dei brani che si fanno. E ho percepito questa grande passione, cura, sia nel suono che nelle tematiche di quest'ultimo album di cui parliamo tra poco. Ascoltiamo prima la title track di questo disco, Annibale, Lasciare Andare. Vorrei

0: Questa era la title track del nuovo album di Annibale, che si chiama Lasciare Andare. Annibale ospite di questa puntata di Around Naples. Parlavamo prima del fatto che ha origini sì napoletane, ma ha girato un po' tutta quanta Italia e ora sta in pianta stabile a Torino. Sta creando dei link interessanti anche con artisti torinesi, e questo ultimo album, lo abbiamo anticipato sempre attraverso il reel che abbiamo pubblicato, è stato formato, creato, diciamo, si è realizzato un po' in giro tra Olbia, Torino, Roma, Napoli. Com'è stata la realizzazione di questo disco?
1: L'album parte da Napoli, sì. Cioè, principalmente parte da Napoli, perché gran parte dell'album è registrato qui a Napoli, al Mareca Studio di Francesca Prattico, che è poi la batterista che suona con me da anni, e arrangiato con quello che è il mio chitarrista da sempre, ma è uno dei miei migliori amici, che è di Napoli ma vive a Roma. I fiati ed alcune voci sono registrate a Torino, alcune batterie a Milano.
0: Insomma, perché... ogni uno strumento a città praticamente.
1: Alcune batterie a Milano, perché ho collaborato poi anche con Donato Emma, che è un batterista bravissimo, che sta a Milano. E i fiati sono di Enrico Alavina, che sta a Torino. Poi l'album è stato mixato e masterizzato da Giovanni Bellino ad Olbia Studio. All'Isla Studio, scusami, che sta ad Olbia, che è poi la persona con cui ho collaborato anche per la produzione dell'album precedente. Quindi è un album che nasce a Napoli, per la maggiore scritto a Napoli, registrato a Napoli, ma che ha preso vari spazi d'Italia. Mi piace pensare che sia un album italiano, perché c'è un po' di tutta quella che è la nostra penisola in quest'album.
0: E ha un titolo molto interessante, no? Si chiama Lasciare Andare. Anche senza ascoltare questo album si può pensare, si può capire, si può già speculare riguardo i contenuti di questo disco, perché è un album in cui c'è questa parola che è lasciare, che poi rappresenta una parola chiave di questo disco, infatti sta nel titolo sia della prima che dell'ultima traccia, e quindi si crea effettivamente un viaggio, un percorso attraverso le 11 canzoni che compongono questo progetto. Ed è una parola che utilizzi non per lasciare qualcosa, quanto per abbandonare quello che magari non ci serve di superfluo, che fa parte di un periodo passato della nostra strada. È un gesto di consapevolezza, no, che ha voluto mettere all'interno di questo disco.
1: Sì, l'album cerca di raccontare. Inizialmente pensavo che fosse un album sentimentale, cioè quando l'ho scritto pensavo che principalmente fosse scritto per una rottura,
0: un classicone, diciamo.
1: Classicone. Invece nel mentre ha preso un'accezione molto diversa, perché Lasciare Andare parla di quello che significa nella vita cambiare e accettare il fatto che anche tu stia cambiando, e che quindi in qualche modo, oltre le persone che vanno via, le cose che vanno via, ci sono cose nuove che arrivano, e tu per accettare devi lasciare andare anche il resto delle cose. Mi piace pensare, c'è un passo di Baricco, sì, che scrive in un saggio che si chiama I Barbari, c'è questa frase che ti dice proprio, in cui accettare che le cose cose vecchie prendano una nuova forma per diventare a sua volta delle cose nuove. E quest'album parla anche di questo, ovvero del fatto che, quando dicevo che inizialmente pensavo fosse un album sentimentale, perché non mi rendevo conto che principalmente fosse un album che parlasse di me e di come io poi nel tempo, sì, abbia lasciato me stesso per riabbracciare il Nicolò che è diventato, cambiando città, cambiando lavoro, cambiando persone, e soprattutto capendo che nella vita si cambia, che poi quella è la cosa complicata nella vita, accettare che noi cambiamo e cambiano anche le cose che ci stanno intorno.
0: E hai citato già Baricco, quindi già abbiamo una prima citazione importante. Io ho notato, insomma, un po' di influenze anche da libri, da cinema, da quello che vivi tutti i giorni come passione oltre alla musica. Prima parlavamo fuori onda anche, no, del fatto che quando inizi a parlare di libri non finisci più praticamente, cioè sì. È un argomento che ti sta particolarmente a cuore. E ci sono state delle opere che hanno particolarmente influito, che sono state importanti, magari che ti hanno ispirato oppure che ti hanno aperto la visione di questo nuovo album?
1: Assolutamente. Cioè, se penso all'album, per dirti il pezzo che ho fatto, non rispondi più al telefono, che ho fatto nel reel che abbiamo registrato prima, c'è un riferimento ai 24 Grana. C'è un riferimento ad Edoardo De Crescenzo, perché c'è proprio una citazione di Ancora. Faccio un riferimento a Salvatore con Mediterraneo, che è il film precedente. Ma in realtà, se pensi anche alla traccia che chiude l'album, che si chiama Non Lascio Traccia,
0: sì,
1: è un pezzo che ho scritto guardando un film. Guardavo questo film, che è uno dei film più strani ma più belli che abbia visto, che si chiama A Ghost Story. ed è, la traccia parla di quello che mi ha dato questo, questo film, e anche in quel caso il pezzo l'ho scritto per quello, poi mi sono reso conto che si sarebbe riferito a una parte della mia vita che non avevo ancora metabolizzato e che non mi era ancora capitata. I libri da sempre, come il cinema, che poi è, diciamo, è l'altro mio lavoro principale, perché a parte provare a fare il musicista, produrre musicisti,
0: oh, ci riesci.
1: Lavoro nel cinema, in televisione. Il cinema e l'altra, il cinema e i libri sono la mia grande passione da sempre, ma dal primo album ad oggi molte delle cose che scrivo nella musica sono ispirate alle cose che leggo.
0: Quindi tu recepisci i messaggi, le immagini che vedi nei film, i messaggi che vedi nei film, il suono, le parole dei libri, li canalizzi all'interno delle canzoni, cioè praticamente fai tuo tutto ciò che vedi e l'arte che ti circonda, e naturalmente metti anche tanto della tua vita all'interno dei dischi, lo dicevi prima, perché questo è comunque un album che parla di consapevolezza, in cui hai tirato un po' le somme, quindi si può dire che vita più libri formano, più libri, cinema, insomma ispirazioni musicali oltre la musica formano i progetti di Annibale.
1: Sì, posso dire che ho sempre visto la musica come un insieme di cose che non si ferma alla musica. Quindi ho sempre pensato che per fare il musicista e per scrivere io dovessi leggere, vedere film, ascoltare altra musica, conoscere persone che fanno queste cose, comunicare, quindi...
0: Vivere.
1: Sì, perché scrivere una canzone sulla base di un non nulla, a parte un'esperienza propria, può essere facile a 20 anni. Poi quando la cresci e devi continuare a comunicare delle cose, delle emozioni, secondo me è importante studiare, vedere altre cose, recepire l'arte a 360 gradi.
0: Si dice che la retorica non basta più, poi
1: no,
0: ma
1: no,
0: fino a un certo punto si può fare un lavoro di retorica nei pezzi, negli album.
1: Dico sempre una cosa quando esco con degli amici musicisti, dico che non possiamo parlare all'infinito della settima minore aumentata, che è un accordo,
0: sì,
1: per chi non lo sapesse,
0: sì.
1: Cioè c'è bisogno per fare musica di leggere, studiare, interessarci alla politica, interessarci al mondo, interrogarci sui grossi autori della letteratura, cosa volessero raccontare, i grossi registi cosa volessero raccontare con i propri film, e pensare anche che chi faceva musica prima di noi era così, perché di base veniamo da una cultura musicale molto più preparata di quanto siamo noi, perché studiavano, perché leggevano e vivevano il mondo in maniera diversa da come viviamo noi.
0: Proseguiamo col percorso musicale di questa intervista e ascoltiamo il primo brano, se non erro in dialetto napoletano, in ordine di tracklist, sì, del disco, e cioè Una questione di fortuna, Annibale.
2: E mo sta insieme a...

0: Perché l'amore è una questione di fortuna.
1: Una questione di fortuna, Annibale, ed è stata una questione di fortuna o no questo disco? Faccio questa domanda spinosa, cioè ti è uscito in maniera spontanea, naturale, oppure l'hai proprio studiato e quindi ti ci sei messo e l'hai curato nei miei particolari perché non è arrivato niente per caso questo disco?
2: Allora, è stata una questione di fortuna per la naturalezza con cui l'ho scritto. Però lavorarci è stato un lungo viaggio, perché sapevo cosa volevo, ho preso delle, a parte una questione di fortuna che è prodotto da Luca Romeo, completamente, il resto dell'album è praticamente lavorato a 360 gradi da me e con Gianni Falgiano. Quindi è stata una questione di fortuna scriverlo, ma lavorarlo è stato impegnativo, perché sapevo cosa volevo, sapevo il suono che volevo e dovevo arrivarci come dicevo io.
1: Quindi ce l'avevi già scritto in testa?
2: Sì, però per arrivare a quel dove l'impegno è stato portarlo a terra e lavorarci in un certo modo per far sì che diventasse quello che è. Fortunato sono stato comunque che le persone che mi stanno intorno, questo album è un album di amicizia, nel senso che quello che raccontavo poi quando è uscito è che è un album frutto delle persone che ho incontrato nella mia vita in questi anni, di musicisti che sono diventati grandi amici e che comunque hanno abbracciato molto il progetto Annibale e che mi hanno aiutato, mi aiutano in questo progetto, a parte i musicisti storici che sono con me da anni ormai, quindi la batterista Francesca Giuseppe, Pietro Scalera, che hanno partecipato all'album in maniera attiva, perché io avevo le cose in testa, gliele dicevo, gliele facevo mettere a terra, insieme a Giovanni che comunque ha prearrangiato e abbiamo lavorato in questo modo. Ci sono collaborazioni di persone che mi hanno conosciuto e mi hanno voluto bene, Enrico, Luca, Dario Panza. Quindi è stato una fortuna scriverlo e una fortuna anche alla fine lavorarlo, perché ha avuto un buon percorso lungo, non è stata una cosa fatta frivend magnan.
1: Esatto, quindi praticamente devi dividere la SIAE con tutte queste decine e decine e decine di persone.
2: Felicemente
1: che,
2: sì.
1: Centinaia di persone che hanno formato tutti gli ultimi 2 anni per poi arrivare a questo disco praticamente. No, perché mi sembra di capire che sia un prodotto nato dai rapporti che hai avuto con
2: dai
1: rapporti umani. E quindi, come dicevo prima, utilizzo un termine che ho usato anche prima, cioè hai canalizzato tutto questo all'interno di queste 11 canzoni di questo bellissimo album che vi consiglio di ascoltare per intero, naturalmente, dall'inizio alla fine, perché ha un concept, ecco, molto interessante. In questo brano che ho appena ascoltato canti in dialetto napoletano. In napoletano, abbiamo prima parlato brevemente di Napoli. Scegli prima di iniziare a scrivere se scrivere in italiano o in napoletano, oppure ti fai completamente travolgere da quello che vuoi comunicare e nel modo in cui lo vuoi fare?
2: No, è come viene.
1: È una cosa
2: quello che
1: come
2: viene. Quando mi sento ispirato mi siedo e le parole arrivano a modo loro. Infatti molti pezzi sono misti napoletano italiano, sì. Dipende dai momenti. Non c'è mai stata una scelta. Ho sempre pensato che la lingua napoletana, perché per me è una lingua, non è un dialetto. Inizialmente, quando ho iniziato a scrivere da piccolino, mi permetteva di tirare fuori delle emozioni, delle cose che non riuscivo a scrivere in italiano, mettiamola così.
1: Sì.
2: Poi dopo l'italiano si è abbracciato il napoletano e si sono mischiati, però non è una scelta, è una sorta di chiamata. Quando mi chiama il napoletano rispondo, quando mi chiama l'italiano rispondo. Non mi chiama l'inglese che non lo so parlare, quindi...
1: Ah boh, ma un inglese maccheronico.
2: Quello c'è sempre, la parolina la buttiamo.
1: Sì, sì, anche noi italiani, mi fanno morire gli italiani quando vanno all'estero, mi ci metto anche io in mezzo in questo insieme di persone che magari non parlano benissimo l'inglese, quindi si fanno capire a gesti, in un modo o nell'altro comunque noi riusciamo a comunicare, a farci capire. Leggo sul tuo braccio, sull'avambraccio anzi, un tatuaggio che mi richiama un artista enorme, perché c'è scritto Nero, c'hai tatuato Nero a metà, un album di Pino Daniele, insomma, nel 1980, un album no skip, ha fatto la storia della musica napoletana e italiana, insomma, c'è bisogno di parlare di Nero a metà. Sei legato a Pino?
2: Sì, sono legatissimo. Credo di aver iniziato a fare musica tra i vari motivi, perché mi è capitato prima nella vita e tuttora è una delle mie gioie. Cioè, credo sia stato il musicista che più ha compreso il mondo, secondo il mio punto di vista, per sensibilità, per empatia, per musicalità, per innovazione, perché era musicista mentalmente aperto. Credo che lui sia, io dico sempre che la napoletanità ha varie sfaccettature, lui come Troisi, che secondo me sono il simbolo della napoletanità, lui è stato proprio la rappresentazione di cosa vuol dire comprendere. Sono molto legato a lui per le canzoni, per la musica, ma è come se fosse papà, cioè nel senso
1: sì,
2: che
1: è uno di famiglia,
2: un padre, perché era proprio quel, cioè tuttora dopo tanti anni che lo ascolto, sono passati più di dieci anni
1: dalla sua scomparsa, sì.
2: Tuttora ogni volta che ascolto le sue cose ci ritrovo una visione diversa,
1: sì, una chiave di lettura diversa, magari capisci una volta una cosa, poi un'altra volta la senti in un momento diverso, con delle emozioni diverse, e quindi ti colpisce in un'altra maniera quella stessa canzone che avevi ascoltato prima. E questa è la grandezza, ecco, dei grandi artisti, di quelli che fanno arte e basta. Mentre per quanto riguarda la tradizione della musica napoletana, mi dicevi fuori onda che più da piccolo eri appassionato, no, alle canzoni della tradizione.
2: Sì, da piccolo c'è stata più una passione. Ricordo le prime cose che ho fatto, che le scuole medie, i saggi delle scuole elementari dove facciamo musica napoletana, e mi ricordo questa mia passione per Spingle francese.
1: Suonavi?
2: Sì, suonavo Spingle francese. Poi avevo questo primo professore di musica che aveva, che avevo 7-8 anni, che fece questo su Gaetano Natale, che poi ho fatto libri di musica di solfeggio, che sono gli unici libri che ho amato di solfeggio, per il resto lo odiavo. E lui teneva sto CD che aveva fatto di cover di musica napoletana, che ascoltavo sempre da piccolino perché mi piaceva assai. E poi crescendo mi sono legato ad altre forme di napoletanità, un po' quando ho iniziato che ero legato alla scena napoletana, ma mi sono arrivati di Alma Megretta per deformazione di cognome, perché facevo di cognome Annibale, quindi mi sono ritrovato nei Figli di Annibale,
1: sì.
2: I 24 Grana, Francesco, che poi è diventato un amico che mi ha dato anche una mano, che ero molto legato, mi sono legato un po' più a quel lato musicale. E poi mi ritrovo ad oggi a 31 anni che io ascolto il Gelier dalla mattina alla sera, quindi cioè, la napoletanità in me si è mossa in maniera diversa, quindi la classicità c'era della musica napoletana, però mi è piaciuta poi molto l'evoluzione che c'è stata, e non a caso ho fatto tutti i nomi di artisti che sono stati molto innovativi, cioè, nel
1: sì.
2: senso che secondo me il segreto della napoletana è saper lasciare andare anche in quel caso la tradizione classica in sé e rinnovarla.
1: Sì, prendere la tradizione, ecco, e aggiungere un qualcosa di nuovo, rispettando però alcuni dettami contenutistici, alcuni canoni comunque che fanno parte un po' della musica napoletana, la passione, il pathos, la carnalità, il parlare di alcune tematiche sociali che a Napoli sono state importanti, sono e saranno importanti, insomma ci sono tanti esempi di cui possiamo parlare. Ma hai nominato Lasciare Andare, che facciamo? Ci torniamo sull'album e ascoltiamo un altro estratto. Annibale, Nella Mia Testa.
0: Una canzone con ritornello forte, non la so scrivere, non la so incidere, quasi 30 anni che scrivo canzoni d'amore che non ascolto, manco mia madre, e potrei essere più intelligente, cercare un posto fisso con mutuo a zero rischio, e invece no, senza trovare pace, continuo a scrivere come ne son capace. Dovrei smettere con le canzoni,

0: Annibale nella mia testa su Rai Radio Rev Napoli. Annibale, a.k.a. Nicolò, è ospite di questo programma, della puntata di oggi di Around the Naples. Abbiamo parlato un po' del suo album, della formazione, della genesi di questo disco, del fatto che sia stato scritto, composto un po' in tutta quanta Italia, del significato di alcune tracce. Abbiamo parlato anche di Napoli e della presenza della musica napoletana all'interno della sua musica. Questo è un brano che però non è d'amore, cioè qua cerchi proprio la formula per fare la canzone.
1: Qua cerco di ironizzare un po' sulla forma della canzone, sì, perché poi alla fine dico che non sono capace di scrivere un hit nazionale, ma credo che questa sia la più hit dell'album, ed è comunque una critica molto sociale alla musica in generale, al mondo dell'arte e anche a noi musicisti, che a volte ci perdiamo nell'idea che dobbiamo scrivere il pezzo per sfondare, quando in realtà la musica è nata cosa, e diciamo questo è un po' uno sfogo alla questione che il posto fisso l'ho trovato, la musica l'ho continuata a fare come la volevo fare, però ce ne frega, nel senso che l'importante è che la musica alla fine sia come dico io.
0: Ma guarda, con chi parli tutti gli artisti diranno: ma io non credevo che quella canzone avrebbe poi avuto quel successo, io credevo di non star facendo una hit in quel momento. Poi successivamente la hit sì, va studiata, perché ci sono delle cose che funzionano più di altre, ma alla fine è il pubblico che porta in cielo una canzone, sì. È il pubblico che ascolta, che apprezza una canzone. Ci sono brani che magari trasmettono più energia, più sentimento, più pathos rispetto ad altri in maniera assolutamente inspiegabile e innaturale, quindi è una cosa che dobbiamo sentire. Quindi uno può cercare la hit quanto vuole, di scrivere un ritornello nazional popolare, una canzone da stadio, no, per citare Salmo in un brano che ha fatto, ma non è detto che ci riuscirà, come non è detto che tante canzoni di grandi artisti che arrivano con tante aspettative poi riescano a sfondare nel modo in cui credono.
1: Poi c'è anche un modo di fare, nel senso che io mi sono sempre, cioè avrei potuto fare cose un pochino più pop, ma inteso nel pop della hit,
0: sì.
1: Però ho sempre pensato che alla fine, se avessi fatto qualcosa che era lontano da quello che volevo e andava bene, sarebbe stato comunque per me una croce, perché non sarei stato felice facendo quello che volevo fare veramente, quindi...
0: Ma per curiosità, per sfizio, hai provato mai a fare qualcosa che è distante musicalmente?
1: Sì, ci ho provato a scrivere, però mi veniva a ridere e quindi mi fermavo. Cioè le cose, alla fine questo album è nato in questo modo, perché io mi sono scelta una mattina e ho detto ok, ho lavorato con delle persone che mi piacciono,
0: sì.
1: Però alla fine poi... c'è sempre qualcosa che non mi richiama, quindi la roba ce l'ho in testa, mettiamola a terra come la voglio io. Quindi forse sarà che sto invecchiando,
0: ma...
1: però cioè alla fine, pure quando ho pensato di poter provare a fare qualcosa, ho detto ma che tengavri, cioè voglio fare cose che di chi, e
0: Babbo,
1: quindi...
0: ci sentiamo fra 5 anni quando risentiremo sentiremo un 808, un basso 808all'interno di un pezzo di Annibale, un pezzo drill di Annibale. No, naturalmente sto pariando, è l'evoluzione naturale del...
1: Che diciamo, poi ascolto un sacco di trap nella vita.
0: Infatti
1: quindi...
0: prima hai nominato Juvelier, ho detto ma secondo me Lazza, Marra, Gue, comunque io G del rap italiano li ascolto, ma ascolta sì. Pure secondo me un sacco di trap e drill, cioè,
1: assolutamente. Questa...
0: proseguiamo con la musica. A proposito di hit, ascoltiamo una tua hit, possiamo dirlo, una tua hit, perché l'abbiamo...
1: Ce lo concediamo.
0: Ascoltata ovunque, è andata anche molto virale sui social, Annibale, fammi quello che vuoi.

0: Questo è un brano che non è estratto da Lasciare Andare, ma è una delle canzoni più apprezzate di Annibale, se non erro anche la seconda più streamata nelle due piattaforme digitali di streaming. Un brano estratto da Elefanti, l'album di Annibale del 2022. Nicolò, ospite di questa puntata di Quando Naples, abbiamo ascoltato Fammi Quello Che Vuoi, che insomma avete sicuramente sentito scorrendo i reel su Instagram.
1: Il tormento
0: di Annibale. Grazie Annibale per essere passato negli studi di Radio Live Napoli, complimenti per l'ultimo album. Naturalmente ci sono in programma delle cose per questa
1: estate. Sì, c'è un tour che quasi è a fine lavorazione, che tra poco pubblicheremo sui social, stiamo aspettando delle conferme, ma quest'estate saremo un po' in giro tra live in band, live acustici e stand up comedy, che ne sai, magari a un certo punto metto a fare stand up comedy.
0: Esatto, che rapporto hai con il palco? Cioè ti senti
1: libero? Sto a casa mia, che sono pagliaccio, quindi posso permettermi di raccontare tutte le mie disgrazie e poi cantare le canzoni.
0: E tra una canzone e un'altra
1: racconti? Sì, sì, sì,
0: quindi è effettivamente anche uno spettacolo di stand up.
1: Dico sempre canzoni tristi.

0: grazie a te.
1: Grazie ancora a Niccolò e complimenti. Noi proseguiamo col percorso musicale di quest'ora e poi parliamo delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 15 maggio. Ascoltiamo un singolo estratto da Santissimo, il nuovo album di Saif. Questo è il pezzo in collaborazione con Joelier. Ricordi.
2: Se non secondo

0: Capo Plaza con Resta Ancora Un Po' su Rai Radio Live Napoli. E voi, a proposito, restate ancora un po', perché manca poco meno di un quarto d'ora alla fine di questa puntata di Around the Naples. Vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo, buon pomeriggio a chi si è connesso magari in media stress e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto ad Annibale, un interessante artista dalla scena musicale napoletana e italiana. Abbiamo parlato con lui di tante cose, il suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, delle sue ispirazioni musicali, di cinema, di libri. Abbiamo parlato di musica napoletana e del suo rapporto con la musica napoletana, con Pino Daniele e con la tradizione classica napoletana, poi di live, concerti e tanto altro. Potete comunque recuperare o riascoltare questa intervista, così come tutte le altre puntate di questo programma, in formato podcast su Rai Play Sound. Ora brevemente recuperiamo un po' di release di oggi, venerdì 15, perché come ben sapete, insomma, il venerdì è il giorno in cui escono nuovi singoli, nuovi album, nuovi EP che sistematicamente ascoltiamo e commentiamo insieme in questo programma. Naturalmente in questo caso approfondiremo tutti questi progetti la settimana prossima. Allora, da Napoli sono usciti meno singoli e album nuovi rispetto alla settimana scorsa, che invece è stata particolarmente piena e intensa. Infatti ci ha regalato un nuovo progetto di Liberato, sono usciti i singoli di Clementino, LDIK7, l'album di Roberto Colella, insomma tantissima roba. Questo venerdì un po' meno pieno da Napoli, sicuramente uno dei singoli più chiacchierati e attesi è il nuovo brano di Envy Killa che si chiama Napoli, che potrebbe anticipare, perché no, un nuovo progetto più grande da parte di Envy Killa, visto che manca con un album da praticamente 3 anni, dal 2023, anno in cui è uscito il suo disco Fede, di cui è uscita anche la Deluxe Edition nello stesso anno, e cioè Fede 2. Dalla scena musicale italiana invece sono usciti tanti progetti interessanti, soprattutto dall'urban, dalla trap e dal rap. Ne parliamo tra poco, ascoltiamo prima Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. Alright.

Comunque, Giu, come abbiamo già detto nella puntata di martedì, quando abbiamo approfondito questo progetto, Disgacia secondo me ha fatto veramente un grande disco, coerente dal punto di vista tematico e musicale dalla prima all'ultima traccia. In questo caso abbiamo ascoltato Estetica, la prima canzone della tracklist, in collaborazione con Prima Stanza a Destra, un featuring un po' inaspettato, conoscendo lo stile di Gacia, che comunque insomma è stato molto identitario nelle strofe che abbiamo appena ascoltato. Parlavamo di release musicali di oggi, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, perché sono usciti molti singoli veramente interessanti. Innanzitutto è uscito Perdono parte 2 per i 25 anni di questo brano e dei successi di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro ha scelto Lazza per riproporre di nuovo questo brano, ed è tornato anche Mace con un nuovo singolo che si chiama Cattive Abitudini, in collaborazione con Salmo e Colapesce. Ora, sono già due brani in poco più di un mese che ha droppato Mace, che sia in arrivo anche un nuovo producer album da parte sua, visto che insomma è stato sempre abbastanza costante con le grandi release nel tempo. Speriamo, anche perché Mace insomma, quando fai producer album, a proposito di visioni di progetti, è sempre particolarmente coerente in tutte le tracce che produce. Poi sono usciti altri singoli molto interessanti, è uscito un nuovo brano di Irama, un nuovo singolo di Rosa Chemical che si chiama Mamma Mia, e in questa settimana è uscito anche l'undicesimo capitolo di Lewandowski di Ernia, la sua saga di canzoni presente in praticamente tutti i progetti che ha droppato nella sua discografia ufficiale da un po' di anni a questa parte. Per quanto riguarda gli album, sono usciti diversi progetti interessanti. È uscito il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno scanto prolungato, che contiene anche diverse collaborazioni, una con Brunori, una con Noemi, una con Yekesa nel penultimo brano della tracklist. È uscito il primo EP di Mated che si chiama Palermitano. Mated è un rapper della nuova scena siciliana, una scena che approfondiremo la prossima settimana, che è veramente molto interessante, e all'interno dell'EP c'è anche un featuring con CJ, un altro rapper sicuramente molto promettente. E poi per quanto riguarda gli album sono usciti altri progetti interessanti, tra cui un album di Flaco G che si chiama The Godfather. Approfondiremo tutti questi progetti la prossima settimana, nel frattempo il tempo scorre, proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, venerdì 15 maggio, di Around Naples con me Silvio Martino, ultimo appuntamento di questa settimana, ci risentiremo poi dopo il weekend, quindi lunedì prossimo. Oggi puntata intensa, piena, c'è stata la solita intervista settimanale, in questo caso l'ospite di questa settimana è stato Annibale, un interessante artista dalla scena musicale partenopea e italiana. Ancora grazie e complimenti a Niccolò, abbiamo parlato con lui del suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, abbiamo parlato di ispirazioni musicali, di ispirazioni da film, libri e tanto altro, poi abbiamo approfondito anche l'argomento musica napoletana, il suo rapporto con Pino Daniele e con la tradizione della musica napoletana. Poi nella seconda parte dell'ora abbiamo brevemente scoperto alcune delle tantissime release di oggi che ascolteremo, commenteremo e approfondiremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Vi ricordo che potete recuperare l'intervista di oggi, così come tutte le puntate di questo programma, in formato podcast su RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché sono in arrivo tante sorprese e novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon weekend. Ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un universo fatto di musica, parole, memorie e identità femminile. La nostra ospite è Simona Molinari, una delle voci più eleganti, riconoscibili della scena musicale contemporanea. Artista capace di attraversare jazz, swing e canzoni d'autore con uno stile personale intenso e raffinatissimo. Due volte vincitrice della Targa Tenco con gli album Petali e Assa Siempre Mercedes, Simone ha portato la sua musica dai club di Tokyo fino al Blue Note di New York, costruendo negli anni un percorso artistico internazionale senza mai perdere il legame profondo con l'emozione e con il racconto umano. Ma questa volta arriva a Napoli con un progetto ancora più intimo. Il 15 e 16 maggio sarà sul palco del Teatro Bolivar con La Donna Immobile, uno spettacolo teatrale scritto insieme alla giornalista Simona Orlando, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a tutte quelle donne che hanno lottato, spesso nel silenzio, per conquistare il diritto di esprimersi attraverso l'arte. Da Natalia Ginzburg a Mary Shelley, da Dorothy Parker a George Eliot, passando per artiste dimenticate, censurate o costrette addirittura a nascondersi dietro nomi maschili pur di poter pubblicare, scrivere, comporre. Uno spettacolo che intreccia ironia, riflessione e memoria, accompagnato da una straordinaria band tutta al femminile. Elisabetta Serio, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale porteranno sul palco tutta la loro energia e il loro talento. Con Simona parleremo di teatro, musica, radici, libertà artistica, maternità e del bisogno ancora oggi di dare voce a storie troppo spesso rimaste ai margini. Restate con noi e non perdete lo spettacolo del 15 e 16 maggio al Teatro Bolivar alle ore 21 con Simona Molinari e la sua fantastica band.

0: Simona Molinari torna a Napoli con uno spettacolo speciale, La donna è mobile, in scena il 15 e 16 maggio, cioè oggi e domani, al Teatro Bolivar, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a delle donne straordinarie, da Natalia Ginzburg a Mary Shelley e a tutte quelle artiste che hanno lottato per trovare una voce. Ne parliamo ora con Simona Molinari, che è collegata telefonicamente con noi. Ciao Simona, ci senti?
1: Ciao, ciao, eccoci.
0: Eccoci, come vanno i preparativi? Emozionata per stasera?
1: Bene, no, benissimo, contente. Siamo io e tutta la band qui già a Napoli e non vediamo l'ora di venire sul palco per raccontarvi tutta una serie di storie.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo di questo spettacolo, La donna immobile. Appena lo ascoltiamo richiama immediatamente Verdi, ma nel vostro spettacolo so che assume un significato completamente diverso. Che donna raccontate in questo spettacolo?
1: Sì, siamo volute partire proprio dalla donna immobile, dove questa mobilità veniva intesa come un senso dispregiativo, diciamo. Allora, abbiamo in realtà voluto ribaltare completamente il termine mobile, che nelle virgolette di Verdi era inteso in senso dispregiativo, quindi svolti come se fosse una mancanza di personalità. In realtà io ho voluto incantare quelle donne mobili, nel senso di tutte le donne che sono uscite dai cliché che la società richiedeva loro di rispettare per le epoche in cui hanno vissuto. Quindi sono tutte quelle che hanno fatto un passetto in più, che forse in quel momento non gli era consentito, ma che hanno creato una piccola rivoluzione. Ed è un atto, questo spettacolo, un atto di gratitudine verso tutte queste donne, perché senza la loro staffetta io non potrei essere sul palco a dir la mia. Per cui partiamo da
0: Natalia Ginzburg, Dorothy Parker, fino a Georgie Eliot e Mary Shelley. C'è
1: sì,
0: una figura che...
1: Ma ci sono anche tante cantanti,
0: sì.
1: Da Mina a Billie Eilish, per capirci, quindi l'arco temporale è enorme, chiaramente, ed è un bel viaggio.
0: Di tutte queste figure c'è qualcuna che ti ha colpito particolarmente durante la scrittura?
1: Guarda, c'è sicuramente Millie, che è una soubrette, mettiamo così, degli anni 20, degli anni 20, dai 20 ai 40, che è una soubrette italiana, che però la prima in Italia, poi diventata una vera e propria diva all'estero, prima osannata in tutti i teatri del mondo, e che aveva nelle sue canzoni uno sguardo modernissimo, per cui si prendeva anche gioco dal punto di vista maschile, ecco, cosa che allora a una donna non veniva concesso. Quindi io canto una canzone sua che si chiama Donna e giornale, ma ci sono storie che racconto che nessuno immagina, come pure richiamo cantoni che tutti noi conosciamo benissimo, ma che attribuiamo sicuramente a caricati maschili. A un certo punto interrogo anche proprio il pubblico su questo.
0: Che bello, quindi c'è molto scambio tra te e anche il pubblico, non solo di emozioni.
1: Sì, assolutamente. È fatto con ironia, ma poi diventa anche emozionale, poi diventa anche intenso.
0: Nel comunicato dici a un certo punto che questo spettacolo serve prima a te e poi al pubblico. È una frase molto intensa. In che modo ti è servito?
1: In generale un po' tutti gli spettacoli, o anche le canzoni, sono io le vivo prima di tutto come cura per me stessa, quindi o ricerca anche a volte. Questo spettacolo in particolare è stata una ricerca. Ho cercato di capire alcune dinamiche e perché le donne, diciamo, non ho visto molte donne in alcuni posti, che fossero i propri posti, quelli legati alle idee, quelli legati diciamo che la donna è stata tanto esaltata molto per la sua bellezza o per il suo virtuosismo, per la sua tecnica, no? Anche nella musica.
0: Sì, certo.
1: E io stessa ho sempre visto cantanti bellissime, vestite benissimo, che cantavano molto bene, ma poche invece che esprimessero un'artisticità o delle idee. Le donne, siamo abituati a pensare le donne che cantano con canzoni scritte da uomini, prodotte da uomini, suonate dagli uomini, e quindi ecco, mi sono sempre chiesta se fosse una reale incapacità della donna o se fosse un discorso proprio di ciò che
2: nel tempo è stato permesso alle donne e ho scoperto appunto tutte le mie scoperte, poi ho voluto condividerle in uno spettacolo.
0: Il vostro, diciamo, è un femminismo che è quasi sussurrato, non urlato, però è profondo e intenso. Pensi che oggi ci sia ancora bisogno di ricordare quante donne siano state invisibili o addirittura costrette a nascondersi dietro nomi maschili per poter creare arte?
1: Sarà bello quando non servirà più uno spettacolo del genere, perché sarà tutto conosciuto, diciamo, e quindi io divulgo proprio per questo. E credo che oggi purtroppo sia ancora importante far conoscere proprio e celebrare tanti di questi racconti, tante di queste storie, perché d'altronde dall'altra parte effettivamente tutte le storie dei grandi uomini sono sempre state celebrate dagli uomini stessi. E forse è giusto che
0: è arrivato il nostro turno di poter celebrare anche le donne,
1: siano celebrate dalle donne stesse, ecco, anche perché non è vero che le donne poi sono una contro l'altra, oppure che c'è più rivalità questo, o che c'è più ego.
0: Infatti, anzi, la vostra band lo dimostra, questa band tutta al femminile che ti accompagna sul palco. Sì,
2: sono ragazze in gambissima, hanno percorsi internazionali, ma che non suonano con l'ego di suonare, ma invece per partecipare a un progetto in cui credono come me stesso, come me.

0: fu un momento intorno al 2015 in cui hai raccontato con molta sincerità che dopo la maternità hai percepito proprio un allontanamento del mondo discografico, quasi come se l'essere madre e artista fossero incompatibili. Quanto è stato difficile per te attraversare questo momento?
1: All'inizio è stato molto, molto difficile. Già quello che vive una madre chiaramente vede cambiare il suo corpo, vede cambiare le persone intorno a lei, perché come si rapportano, vede cambiare tutto questo, e vive qualsiasi madre vive un momento appunto di solitudine, se vogliamo, e anche c'è un tempo, diciamo, di accettazione della nuova realtà. Come tutte le evoluzioni della nostra vita, no? Succedono tante cose durante la vita in che ci danno la possibilità di evolvere. C'è una quota di dolore che per ogni evoluzione va vissuta, e poi però effettivamente scavalcato il momento e presa confidenza con la nuova condizione non torneresti mai indietro, ecco, perché quello che ti ha dato di più, nonostante il passaggio e il dolore, una volta che accetti e ti vivi la tua nuova identità, dopo è tutto, come dire, superato lo scalino, il panorama è più bello di prima.
0: Che bello. E sei una donna forte, lo dimostri in tutto quello che fai. Ricordiamo, tu sei nata a Napoli, però poi hai vissuto all'Aquila, dove ti sei laureata al conservatorio. Ma che vuol dire per te adesso tornare qua, ogni volta che torni a Napoli? Che emozione è per te? E queste due città, Napoli, Aquila, come ti hanno condizionato anche musicalmente parlando?
1: Ma entrambe in un modo profondo, profondissimo. Di Napoli mi porto dentro sicuramente quell'ironia unita all'amarezza, no? Il fatto che si può sorridere anche in un momento di grande dolore. E poi la teatralità di Napoli, sento che mi appartiene. In fondo anche il mio modo di fare arte, io lo sento molto vicino alla cultura che ho vissuto nella mia famiglia, perché poi appunto sono andata a vivere all'Aquila, ma faccio parte di una famiglia completamente napoletana, quindi le mie tradizioni, i cibi e le risate sono... Io rido in napoletano e penso in napoletano, ecco.
0: Dai. Però, il tuo piatto preferito?
1: Il mio piatto preferito, i struffoli.
0: Ah, buonissimi. A Natale.
1: Ma anche pasta, patate.
0: E provola.
1: Mi fa impazzire. Di L'Aquila invece mi porta un po' questo senso di resilienza e una riservatezza e un pudore. Diciamo tutto montagnino, ecco, sono due città proprio agli estremi, quindi per quanto abbia io in realtà sofferto questo passaggio da una città all'altra, oggi per me trovo che sia una ricchezza. Wow.

0: Nel tuo percorso musicale c'è sempre stato il teatro, da Jekyll e Hyde fino agli spettacoli più recenti, e che ti ha dato una visione diversa dalla musica, non che in cui hai capito che la voce non era soltanto suono ma parola da dire. C'è un momento preciso in cui hai capito proprio che la voce poteva raccontare, non solo intonare? E cosa ti dà il teatro di più rispetto alla musica, o se sono complementari?
1: Allora, il teatro mi dà la possibilità di entrare in un ruolo, di mettere una maschera che mi permette di dire cose che non avrei il coraggio di dire con la mia faccia. Quindi poter entrare in un personaggio e avere il privilegio di poter vivere per un'ora e mezza in una vita che non è mia, ma che in qualche modo fa uscire una parte di me, è un grande privilegio. Quindi al teatro devo questo. C'è stato un musical in particolare che mi ha, poi tra l'altro è il musical nel quale ho cominciato a scrivere la mia musa, e subito dopo quel musical poi appunto ho presentato un brano a Sanremo. Il musical si chiama Jekyll and Hyde, più o meno è partito 20 anni fa. Ed è solo la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde. E lì proprio entrando nel personaggio e cercando anche di, perché il teatro appunto ti dà anche la possibilità di guardare il mondo da un punto di vista diverso, perché tu diventi quella persona e man mano che fai il personaggio cominci a pensare come il tuo personaggio, e cominci a vedere il mondo come lo vede il tuo personaggio. Quindi anche un allenamento in empatia. Perché ti dà la possibilità di diventare chiunque tu voglia. E devo dire che lì la musica ha preso tutta un'altra piega, perché chiaramente non era più la tecnica, non era più il ti faccio sentire come faccio questa cosa o come riesco ad arrivare a quell'acuto, ma era invece il racconto proprio di un'emozione.
0: Citato prima Sanremo, il grande pubblico appunto ti ha scoperta nel 2009 con Sanremo e il brano Egocentrica. Poi sono arrivati con Petali nel 2022, hai vinto la prima targa Tenco come miglior interprete, nel 2024 la seconda con Asta Siempre Mercedes. Sono due riconoscimenti nello stesso ambito a distanza ravvicinata, e la conferma di un'identità che ormai si è formata. Che emozione è stato per te raggiungere in così breve tempo dei riconoscimenti così importanti? Ti senti diversa rispetto a quando hai cominciato?
1: Sì, mi sento molto molto diversa.
2: È stato tutto un percorso, e devo dire un percorso lungo, intenso e bello. Diciamo, la cosa bella che mi piace pensare è che appunto non ci sia un reale successo, ma è il raggiungimento di determinati compimenti, come se ogni fase della mia vita si è compiuta, poi con un evento così speciale come può essere Sanremo nel 2009, Sanremo nel 2013 e poi il Tenco invece qualche anno fa, il primo Tenco e poi il secondo Tenco. Ecco, ognuno di questi è arrivato nella fase conclusiva di un mio percorso di vita, e quindi vedo come se tutto questo fosse veramente un lento andare, e in ogni tappa sono stata diversa, e la cosa bella è pensare di continuare ad andare e di non sapere cosa sto diventando ancora, ma penso che il compito di tutti noi sia appunto non tanto dimostrare ma diventare.
0: Hai perfettamente ragione, è bellissimo quello che hai detto, e noi non vediamo l'ora di vederti stasera al Teatro Bolivar. Ricordiamo La donna immobile, il nuovo spettacolo di Simona Molinari, in scena anche domani 16 maggio sempre al Teatro Bolivar. E Simona, ti ringrazio tantissimo per tutte le cose che ci hai detto, per averci fatto entrare nella tua vita, nel tuo spettacolo, nei tuoi sogni e nel tuo modo di essere donna, che penso che non solo artisticamente ma in tutti i sensi si possa diventare un esempio per tutte le donne che ti stanno ascoltando, e non solo. perché appunto è importante celebrare la donna come artista, come madre, come in tutte le sue sfaccettature e nel suo essere mobile, ma essere mobile nel senso positivo, anche nella capacità di adattarsi, di essere sempre diversa, di saper affrontare tutte le situazioni e quindi di essere versatile e sempre pronta ad affrontare la vita. E tu lo dimostri sempre con i tuoi cambiamenti, i tuoi grandissimi successi, e non vediamo l'ora di applaudirti stasera. Grazie di questa intervista e di essere stata con noi.
1: Grazie davvero a te, un abbraccio a tutti quanti e a presto, anzi a stasera.
0: Grazie mille, grazie del tempo che ci hai dedicato. A prestissimo.
1: A presto,
0: un abbraccio forte, grazie,
1: un abbraccio.
0: MMM puntato per il 15 e il 16.
1: Ecco,
0: a presto, ciao Simona, grazie ancora, ciao, buona serata.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Entriamo nella seconda parte della nostra puntata con un artista che sta conquistando pubblico e critica grazie ad un percorso fatto di impegno, studio e tanta autenticità. Lui è Rima, nome d'arte di Mauro Pandolfo, cantautore e musicista napoletano cresciuto, possiamo veramente dirlo, a pane e note. È un figlio d'arte, respira musica fin da bambino, iniziando a comporre le sue prime melodie a soltanto 8 anni. Il suo è un percorso di pura gavetta e grandi incontri. Studia, vince premi importanti e colleziona esperienze di rilievo, dalla collaborazione con Grazia Di Michele al ruolo di corista ad Amici di Maria De Filippi, fino ad attirare l'attenzione di Fiorello. La svolta decisiva arriva nel 2023, quando Rima trionfa al Festival della Canzone Napoletana con Tu Vita, il suo primo brano in dialetto registrato nello storico Casinò di Sanremo e trasmesso sulla Rai. Da quel momento inizia l'ascesa, partecipazioni televisive, il vibrante tributo a Pino Daniele a Viva Rai 2 e un legame sempre più viscerale con il pubblico, fino al successo di Ti insegnerò a volare, un pezzo intimo e potente diventato virale sui social e capace di toccare il cuore di migliaia di famiglie, con numeri straordinari in costante crescita. Oggi Rima è una delle voci più sincere della nuova scena pop indie italiana. Un artista indipendente guidato solo dalle emozioni vere. E questo è solo l'inizio. Ci sono nuovi progetti, canzoni inedite e grandi sorprese all'orizzonte.
2: La moca fuma sopra il piano e il tempo scorre piano piano. Poi mi perdo mentre guardo un film. Penso a te che ancora non ci sei. Ti immagino nei giorni lenti, i tuoi vestiti stesi al vento.

0: Era Rose Maggio di Mauro Pandolfo, in arte Rima, che è qui con noi in studio. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao Francesca.
0: Questo è un brano uscito proprio da pochissimi giorni e so che sta già andando molto bene. Sento che come cifra proprio stilistica stai acquisendo sempre maggiore maturità, dovuta anche alla tua paternità, di cui parleremo poi successivamente. Ma quando è scritto questo brano? Come nasce?
1: Allora guarda, Rose Maggio in realtà l'ho scritto poco tempo fa, infatti è stato uno di quei brani che ho scritto e pubblicato. Difficilmente, sai, a volte ne scrivo tanti, poi faccio una sorta di selezione, no, tra i brani che scelgo, cioè questo è il momento giusto per questo, più giusto per me, non giusto, insomma, quello che senti. A volte è così, come quando scrivi una canzone, la scrivi perché la senti, un po' con le pubblicazioni la stessa cosa. Non vado tanto a periodi, capito? Il brano estivo, il brano così. Preferisco scegliere quello che sento che è il momento di pubblicare, come se qualcuno mi suggerisse che quello di cui forse in quel momento ha bisogno la gente. Io ho scritto questa canzone, Rose Maggio, che dice proprio questo: dice, sei più bello tu di una rose maggio. Pensando a quanto sono belle le rose, che è poi il simbolo dell'amore, no?
0: Esatto.
1: E quindi dire ad una persona, in questo caso l'ho pensato chiaramente al mio amore, che è mia moglie, e dire sei più bella tu di una rosa di maggio, vuol dire che sei più bella tu dell'amore. Cioè, è una cosa enorme che penso sia una cosa molto bella da dedicare. Spero che arrivi anche alle altre persone, insomma, e possano utilizzarla a loro modo per dedicarla ai loro grandi
0: amori. Alle persone che amano. Io penso che serva sempre parlare di cose vere, di sentimenti autentici, di quello che provi. Quando le cose si provano nel profondo, si provano veramente, come fai tu, e hai anche questo grande talento di riuscirle a trasmettere nella loro autenticità, anche nella loro semplicità, ma in realtà le cose semplici sono quelle più vere, arrivano direttamente. So infatti che il tuo precedente singolo è andato fortissimo su tutte le piattaforme ed è stato utilizzato tantissimo da tutti i papà, sì, da tutte le mamme.
1: Fantastico.
0: Insegnerò a volare, sì, dedicato a tua figlia.
1: Cosa che non mi aspettavo, nel senso che, come ti ho raccontato prima, no, dietro le quinte, quando abbiamo parlato, ti dicevo, questo brano è stato magico sin dal primo momento in cui l'ho scritto, ed è stato l'unico brano tra i miei brani che io non ho sponsorizzato, nel senso, sai, a volte quando facciamo uscire un singolo diciamo il 20 esce, non l'ho fatto, semplicemente era una dedica a mia figlia che ho voluto pubblicare. Magicamente, dopo, neanche subito, dopo 6-7 mesi, mi arrivavano delle notifiche di condivisione di questa canzone che avevo messo sotto un video su TikTok dove c'è mia figlia. Cioè, in realtà ci sono mia moglie e mia figlia di spalle che guardano il mare. Ero ad Ischia in quel momento. E ho messo questa canzone sotto, ti insegnerò a volare. Magicamente questa canzone è cominciata ad essere condivisa da tantissime persone, tanto da diventare virale. Oggi ha più di 4 milioni e mezzo di ascolti. È una cosa fantastica, perché la cosa bella, cioè, non sono i numeri, è per me il pensare che tante persone stiano utilizzando una canzone che io ho scritto lì per mia figlia, nella mia stanza, sul mio pianoforte. Ha emozionato le persone tanto da far sì che loro possano sentirla anche loro, e quindi utilizzarla su video con immagini dei loro figli, video dei loro figli, condivisione di momenti, poi immagini, no? Quando siamo con i figli sono i momenti più belli. E quindi ecco, questa canzone viene utilizzata in questi momenti. Una cosa straordinaria.
0: Pare che alcuni brani, alcune cose abbiano un loro destino. Tu le metti nel mondo, ma poi abbiano una vita propria e trasformano anche le persone che le trovano, che le ascoltano, che le sentono proprie, come se gli fossero in qualche modo sempre appartenute. E anche tu mi raccontavi, dicevi che ami fare musica non tanto per il successo, quanto per la gioia di sentire altri che cantano le tue canzoni, per la gioia di vedere che le tue canzoni diano gioia ad altre persone, per il piacere che una tua canzone in qualche modo venga sentita propria dagli altri, da chi l'ascolta, e diventi un po' quella colonna sonora su cui poi sovrascrivere la propria storia, le storie di tutti quanti, no?
1: Assolutamente sì, come dicevo prima, è capitato in passato che in alcune date io dimenticavo di essere pagato. Meno male che c'era mio padre all'epoca, che era ancora in vita, mi ha ricordato più di una volta, a dimostrazione c'è anche mia mamma di questa cosa, che io mi dimenticavo di essere, cioè poi tornavo indietro perché magari non ero passato a ritirare il cachet, no? Ancora oggi è un po' così, cioè io quando faccio una cosa per la musica non la faccio mai perché debba portarmi a qualcosa di
0: materiale,
1: un ritorno economico, non ci penso proprio. Cioè, scrivo bello, lo metto fuori, poi se vedo che quella persona la incontro per strada e dice Maro, quella canzone tua bellissima, la sto cantando tutti i giorni, è quella la mia ricchezza, io là in quel momento mi sto arricchendo.
0: Allora adesso, dedicato a tutti i genitori, ma non solo, dedicato a tutte le persone che vogliono volare, a tutte le persone che vogliono trasmettere positività, tanta quanta ne trasmetti sempre tu, che sei così solare, ti insegno maniera volare.
2: Quanto tempo ci è voluto per averti? Sai che io non ho mai smesso di sognarti, come se fossi stata, come se fossi nata, desiderata, tu non c'eri, io ti ho sempre amata.

0: E questa era Ti insegnerò a volare di Rima, che è qui con noi all'anagrafe Mauro Pandolfo. Questa canzone è veramente bellissima, non
1: Grazie.
0: Si può non rimanere affascinati, ma soprattutto non provare delle grandi emozioni di dolcezza, di positività, perché io penso che in un mondo come questo quello che dobbiamo trasmettere ai nostri figli è la positività e anche la capacità di seguire i propri sogni. Ci sono tante

0: parte della responsabilità che ti ha dato la paternità, ma anche questo modo di approcciare al mondo con grande
1: energia. Io sono un fautore dei sogni, sono un fautore dei sogni. A me c'è un sacco di miei amici, ma stesso anche con mia moglie, cioè io dico ai sogni non si dice mai di no, mai. Innanzitutto non c'è un'età per inseguire i sogni, ma poi perché di no un sogno? I sogni sono belli perché vanno rincorsi, punto. Poi ci riesci o non ci riesci, insomma è bello anche il tramite, capito? Cioè nulla è impossibile, chiaro, ci sono delle cose che voglio andare sulla luna, eppure a quello volendo si potrebbe arrivare, ma io dico fai tutto quello che puoi fare per provare ad arrivare, no? Quando a volte parlo, perché sai, sono anche poco al coach, no? E c'ho tanti allievi che vengono da me chiaramente con dei sogni, parliamo tanto durante le lezioni. Io dico, fatti una domanda ogni giorno quando ti svegli, perché io lo faccio con me stesso, e dico, ok, io vorrei fare quella cosa, vorrei arrivare a quell'obiettivo, però mi chiedo, oggi, cos'altro posso fare per raggiungere un tassello, per raggiungere quell'obiettivo? Se ogni giorno non fai qualcosa, allora stai sbagliando qualcosa, no? Invece è importante che ogni giorno uno si sveglia e dice, ok, oggi posso fare questo per avvicinarmi a quel mio sogno. È bello anche quello, crederci, costruire e lavorare per raggiungere quel sogno. Ai sogni non si dice di no, semplicemente si inseguono. E l'importante è fare tutto e avere la sensazione di aver fatto tutto per cercare di raggiungerlo. Punto. Poi in quel momento tu l'hai vissuto bene, l'hai vissuto serenamente, l'hai raggiunto o non l'hai raggiunto, ma è soltanto il tramite, il fine è poco importante, è importante come lo vivi.
0: A volte si dice che la strada che uno percorre per raggiungere un obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso. No, o c'è ancora chi dice che è importante ancora di più la compagnia che hai avuto durante il percorso.
1: Assolutamente.
0: Nel tuo viaggio.
1: Sì, delle persone giuste.
0: Abbiamo parlato di sogni, quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
1: Allora guarda, io penso sia chiaro, da sempre, mi conosci da quando sono nato che faccio questo, era un po' il sogno anche di mio padre. Io vorrei arrivare, come poi in parte ci sto riuscendo, a quante più persone possibili con la mia musica. E come abbiamo detto già prima, non per guadagnare, semplicemente perché io vivo di questo. Ti ho raccontato prima che quando ero più piccolo, a volte avevo dei momenti di tristezza inside, nel senso che mi sentivo che mi mancava qualcosa. Guardavo attorno e avevo tutto. Poi ho capito nel tempo che in realtà cosa mi mancava, perché era sempre, costantemente succedeva nei periodi in cui io per tanto tempo non cantavo davanti alle persone, non mi esibivo, punto.
0: Non ricevevi quell'energia che ti dà il
1: pubblico. Io ho proprio bisogno, del feedback, ho bisogno di parlare con le persone, di cantare davanti alla gente, ricevere un riscontro per quello che faccio, per quel che sia, insomma, cantare, fare musica. Vivo di musica con grande sacrificio, ad oggi posso dirlo di esserci riuscito. Che poi quando è morto mio padre, io, tu lo sai che nella mia vita ho fatto tante cose, ho fatto l'animatore, lo steward, l'autista, chi più ne ha più ne metta, di tutto.
0: Non ti sei mai fermato?
1: Mai, perché
0: arreso,
1: mio padre
0: però
1: diceva, tu devi fare solo musica, voglio che fai solo questo, e io però dicevo no, perché volevo essere comunque indipendente, quindi facevo quello e quello. Poi a luglio 2019, io all'epoca lavoravo per un'azienda che vendeva stampanti, non faccio nome insomma per non fare pubblicità, mio padre è morto a luglio 2019, io a settembre 2019 mi sono licenziato e ho detto faccio solo musica, come volevi tu. Poi c'è stato il COVID. Durante il COVID mi sono diplomato in musicoterapia e sono diventato musicoterapeuta e adesso sono vocal coach in musicoterapeuta. Quindi vivo di musica, ho il mio studio di registrazione e poi lotto, tornando al discorso sogno, tutti i giorni, più che lotto, provo, vivo per cercare di arrivare a quante più persone possibili, sperando un giorno di poter fare un grande concerto e riunire tutte queste persone che mi seguono, potendo cantare di fila tutte le mie canzoni.
0: Che meraviglia, è una cosa stupenda, perché è vita e è un abbraccio, perché poi la musica arriva, ma veramente riesce a trasmettere tanto calore, e il calore che dai agli altri loro te lo restituiscono pienamente nei live, tu lo puoi proprio vivere sulla tua pelle, questo
1: sentirli cantare, no?
0: Sentire, questo è importantissimo. Bellissimo. E diciamo che ci stai riuscendo, perché questo brano che abbiamo appena ascoltato, Ti insegnerò a volare, è praticamente diventato virale in poco tempo. Mi hai detto giorno dopo giorno te lo aspettavi, vedi questi numeri crescere.
1: Dopo 6 mesi, perché fino a prima 6 mesi era, sai, quegli ascolti standard
0: medi
1: che faccio, esatto. Poi dopo ha preso il volo, incredibile. Cioè TikTok 9 milioni e mezzo di visualizzazioni sui video, veramente bellissimo, perché poi prima ti ho fatto vedere, no, scrollando
0: ve l'hai fatto vedere,
1: quelle persone che hanno utilizzato, cioè vedi tutti questi bimbetti con la canzone, fantastico, fantastico, veramente una cosa bella di cui sono veramente felice, perché ripeto, una canzone che tu fai la metti così, come sempre senza pretese, poi viene condivisa dalla gente, quindi è inside il fatto che sia amata dalle persone.
0: Infatti.
1: E quindi è quella la cosa bella.
0: E io ti auguro di avere sempre più successo e rincorrere sempre i tuoi sogni, però come dici tu, creando degli obiettivi raggiungibili, soprattutto raggiungibili col proprio impegno, perché il talento molto spesso non basta, ma tu hai dimostrato che ci vuole proprio la perseveranza, il crederci, ma fare quello che

0: vuoi con gioia. Se fai quello che vuoi con gioia, come si diceva, non lavori neanche vincendo un giorno, esatto, già stai dando pienamente la vita. E probabilmente tuo padre, che ti conosceva bene, sapeva dove indirizzarti, e io credo che sarà felicissimo di tutto quello che stai facendo.
1: Sicuramente.
0: Un altro brano che è uscito, che io vorrei fare ascoltare, che è molto bello, Occhi negli occhi,
1: sì,
0: perché il contatto visivo è sempre molto importante, bisogna guardare sempre chi c'è davanti. È una canzone d'amore, chiaramente, però ci sono tante persone che parlano e non guardano
1: sono
0: negli
1: sfuggenti.
0: Occhi, proprio sono sfuggenti. Invece è importantissimo per creare subito empatia guardare le persone negli occhi, che sia un innamorato, una signora che passa o il vicino di casa. Bisogna creare questa connessione che tu crei con la tua musica e con le tue emozioni. Occhi negli occhi, Riva.

0: Facciamo un po' un salto all'indietro e ritorniamo a un anno e mezzo circa fa, quando hai vinto il Festival di Sanremo della canzone napoletana con un brano Tu vita che poi faremo ascoltare. Come ha cambiato la tua vita questa vittoria?
1: Allora, ha cambiato la mia vita sotto l'aspetto autoriale. Io prima di partecipare a quel concorso, fino al Festival di Sanremo della canzone napoletana, non avevo mai scritto una canzone in napoletano. Per partecipare a questo festival c'era questa clausola, insomma, dovevi scrivere una canzone che al 60% doveva essere in napoletano. Mi chiamano, vuoi partecipare? Sì, però devi avere una canzone. Io non ce l'avevo. E dico, ok, sì, però datemi il tempo di scrivere, perché non ce l'ho. Ti dico la mattina questo, il pomeriggio scrivo questa canzone. Cioè, non lo so, la mando a Ilio Masprone, che poi è l'organizzatore e sarebbe poi proprietario della rivista del Festival News, no? Che è l'organizzatore del festival. Dico, Ilio, l'ho scritta, te la mando. Come l'hai scritta? Quasi non ci credeva, quasi sembrava un po' surreale. Però ti giuro che io l'ho scritta in un attimo, perché sai quelle cose che c'hai dentro? Le canzoni sono spesso così, mi succede, che non scrivo per 2 mesi. A un certo punto mi siedo al pianoforte e faccio una canzone in 30 secondi. 30 secondi, chiaramente, capisci? Nel senso che la faccio subito.
0: Sì, sì, sì.
1: Ilio dice, fantastica.
0: Porta. Va bene così, non c'è più nulla da fare.
1: Inizia io questa canzone e così succede che da quel momento vado, ok, porto la canzone, mi preparo, vado, faccio il festival e lo vinco. Erano 5 i vincitori di questo festival, per le varie cose, e ci sono tra questi vincitori. Da quel momento ho incominciato a aggiungere sempre qualcosa di napoletano nei brani, perché poi mi è piaciuto e sento che sia una cosa anche poi comunque musicale, cioè il napoletano è bello, perché il napoletano è come, un po' come l'inglese, scrivere napoletano, perché ti permette di avere una metrica diversa rispetto all'italiano, non è un po', è meno schematico, c'è uno speech diverso. E quindi da quel momento naturalmente mi viene sempre di mettere qualcosa in napoletano nelle mie canzoni, come poi abbiamo sentito, no? Anche per Rose Magge, che è quella che abbiamo fatto sentire alla fine, anche per Occhi negli occhi, in effetti. E anche per Ti insegnerò a volare, che poi è il brano di mia figlia, che c'è il ritornello, che è napoletano. E diciamo, questo ha cambiato nella mia vita, soprattutto il mio modo di scrivere, quindi a questo punto di esprimermi e di rivolgermi alle persone. Questo è stato il cambiamento fondamentale, al di là poi dell'ospitata, insomma, perché questo comunque è un evento molto importante. Infatti poi sono andato anche al Gran Gala del Festival di Sanremo ufficiale, stesso quell'anno, durante la settimana del festival. Quindi ecco questo in particolare.
0: Tu non sei solo interprete delle tue canzoni, ma sei anche autore per gli altri. Infatti hai appena fatto una canzone molto bella per Mavi.
1: Sì, sì, che non è ancora uscita, speriamo il prima possibile, e con Adriano Pennino, che saluto, col maestro siamo sempre in contatto, insomma ci sentiamo, e poi in particolare ci sentiamo appunto per al di là di cose che facciamo insieme, ma componiamo a volte brani per altre persone. In questo caso hai anticipato il brano per Mavi, che non vedo l'ora che esca, tra l'altro Mavi, che saluto anche lei, artista speciale,
0: è una grandissima artista speciale dal cuore
1: con
0: enorme,
1: una voce fantastica,
0: assolutamente
1: fantastica, secondo me una delle cantanti napoletane ad oggi, nel panorama napoletano veramente migliori che ci siano. Io adoro la voce di Mavi, quindi
0: me
1: quando Adriano mi ha chiamato e mi ha detto, che dici, hai un brano aperto? Non ce l'ho, ma lo faccio. Mi sono messo là 3 giorni, gli ho mandato la canzone, perché poi così, guarda, la cosa che mi piace, quando mi dicono hai una canzone per, se ti devo essere sincero, difficilmente ho la canzone per. La scrivo sempre e mi viene anche facile farlo in breve tempo, perché quando poi ho quella motivazione, no? Preferisco sapere per chi è.
0: Ti dà la sprone per fare.
1: Sì, preferisco
0: subito
1: sapere per chi è, in base poi alle caratteristiche dell'artista. Se magari a volte mi dicono gli piace parlare di questo tipo di argomento, no? Mi diventa facile farlo, mi immedesimo proprio, mi piace anche farlo. E quindi è stata questa prima esperienza con Mavi, ecco, non vedo l'ora di farvela ascoltare. Il brano si chiama Lontana.
0: Lontana. E poi hai collaborato con un grande direttore d'orchestra, che è Adriano Pennino, con cui so che stai facendo delle belle cose.
1: Sì, ci sono anche delle novità che non posso anticipare, perché c'è una clausola su questa cosa.
0: Top secret.
1: Quello che ti ho detto prima, però a breve si saprà, in una cosa che abbiamo fatto insieme a Studio Dami, è molto bella. Allora, la verità è che per me essere affiancato a Adriano
0: è una persona speciale. Adesso è un grandissimo direttore d'orchestra, compositore, ma soprattutto ha una grande anima.
1: Sì, a parte che è una persona stupenda, dolce, sensibile, disponibile, fantastico. Per quanto è grande, che sembrerebbe inarrivabile, no? Agli occhi delle persone, invece è una persona proprio che ti fa, te lo senti a casa, capito? Te lo puoi abbracciare, ti dargli un bacio così. Cioè, io lo voglio un bene dell'anima. Siamo sempre insieme.
0: È impossibile non volergli bene.
1: Sì, e lui mi fa sempre sentire a mio, cioè, per quanto tu lo sai quello che ha fatto nella sua vita.
0: Certo.
1: Potremmo star parlando da oggi fino all'infinito. Ma se stai con lui ti rendi conto che tutto quello che ha fatto è come se lui non l'avesse fatto. E questa è la bellezza di Adriano. E per questo è un piacere sentirlo così spesso. Per me è un onore quando sta a studio da me, quando vado da lui, tutto quello che facciamo insieme. Per me è sempre un grande onore.
0: E per noi è stato un onore averti qui con noi e ti ringraziamo e ti auguriamo veramente il meglio in tutto quello che puoi fare. So che presto ci potrai dare delle belle novità e ti aspettiamo per festeggiare qui a Diretta Live tutto quello che farai.
1: Assolutamente.
0: Sperando che appunto ci siano sempre motivi per essere sempre entusiasti e per farci una chiacchierata e soprattutto per festeggiare.
1: Io ringrazio te.
0: Un abbraccio.
1: Tutta la radio, ti ringrazio perché sei sempre disponibile, anche tu sei una persona speciale, non è un lecchinaggio perché lo sai, ci conosciamo da un po' e sei sempre disponibile, mi rispondi sempre, qualsiasi cosa, come ti ho detto dell'intervista.
0: Cioè, a volte ci metto un po' di tempo, però poi rispondo sempre.
1: Sempre, quindi veramente grazie, sempre per l'opportunità che mi dai, ti abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Con cosa vogliamo chiudere? Con Tu Vita o con Amica?
1: Non lo so, quello che vuoi, facciamo
0: tu
1: ascoltare
0: vita.
1: Magari Tu Vita perché ne abbiamo parlato prima.
0: Tu Vita, okay. Ciao. Tu Vita rima.
2: Se guardiamo che sta vita pare una partita, c'è sta sempre uno che vince e nato fa fatica.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Caro Gennaro, grazie per la tua lettera affettuosa, con la quale Marice torna a Napoli, ma ritorna oramai non è più cosa.

ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo,

0: sopra il palco con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio valore, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o se io sto solo, cerchi

0: c'è poi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'è tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero. Sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua pancia. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due. Panze mia, panze tua, in ricordo del nostro amor. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, poi ti appui sulla mia spalla con il pietto e la pancia. Divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

passata frannasia, insofferenta, vive smaniosa, paloma d'oro.

sa va a volta, va no fa una stella, va una finestra, si ta scorda aperta. Quando me ne da spie, va una finestra, si ta scorda aperta.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

ai nostri cuori, forgiati con penuria di stelle, non più bagliori di lame, coltelli, fucili. Avrai il clamore delle fisarmoniche, avrai ogni dolcezza tramutata in bosco, ogni distanza sarà una pausa lieve, ogni pietra un preludio di montagne, ogni cortile certezza di un ballo. Avrai parole alte come trombe e forti come il toro scampato alla corrida. La terra avrà il tuo passo di rumbera, giovane rumbera.

Mm-hmm.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
3: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

c'è la miseria caccia fa, con sto caratteraccio che buffa. Ed hai aperto cuore mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia. Amore di te, mo sai che faccio?

faccio amore, ma sai com'è?

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sono le 15 del 15 maggio, oggi venerdì, ultimo appuntamento della settimana di Around Naples con me Silvio Martino. Noi siamo prontissimi come sempre, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Saremo insieme per un'ora fino alle 16, perché vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono caricate e disponibili anche in formato podcast su Rai Play Sound. Allora, si avvicina un altro weekend tra sole e pioggia di questi giorni e si avvicina anche la sessione estiva per gli universitari, quindi in bocca al lupo a tutti gli universitari che affronteranno gli esami nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Noi continuiamo a tenervi compagnia parlando di musica urban e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli, e oggi è il giorno dell'intervista settimanale. Infatti sui nostri social abbiamo pubblicato un reel qualche ora fa che anticipa l'intervista e l'ospite di oggi, che è Annibale, un interessante artista napoletano della scena musicale partenopea e italiana. Parleremo con lui del suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, di musica napoletana e tanto altro. Poi nella seconda parte dell'ora scopriamo un po' di release di oggi che ascolteremo e commenteremo insieme con calma la prossima settimana. E allora partiamo con il percorso musicale di quest'ora, prima di entrare nel vivo di questa puntata, e ascoltiamo il nuovo singolo di Clementino in collaborazione con

0: Peace for the Children.
1: Un brano che segna un'ulteriore evoluzione dell'eclettico stile musicale di Clementino di Iena White, che esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat insieme all'artista senegalese Layeba. Abbiamo ascoltato Children su Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 15 maggio, di Round Naples con me Silvio Martino. Questa è una canzone che segue perfettamente il mood e il filone dell'ultimo album di Clementino, e cioè Grande Anima, ed è un brano da cui si può percepire perfettamente il fatto che Clementino sulla traccia fa quello che vuoi, praticamente può fare rap, può fare trap, può fare cantautorato, reggae, può tranquillamente stare su beat come questo e quindi più afrobeat. Complimenti a sicuramente uno degli artisti più eclettici, ecco, della scena musicale partenopea e italiana. Bene, entriamo nel vivo di questa puntata e lo facciamo, come vi dicevo prima e come abbiamo spoilerato anche attraverso un reel questa mattina sui nostri profili social, ascoltando l'intervista all'ospite di oggi, e cioè Annibale. Diamo il benvenuto ad Annibale su Radio Drive Napoli per Round Naples. Ciao Nicolò, benvenuto.
2: Ciao Silvio, grazie.
1: Innanzitutto come stai?
2: Bene, sto bene.
1: Che periodo è della tua vita personale, musicale?
2: È un periodo, dai, abbastanza sereno, tranquillo. Mi sto dedicando molto alla musica, sto pensando principalmente a quello, quindi posso sentirmi abbastanza soddisfatto.
1: E a proposito di musica, insomma, l'abbiamo anticipato anche attraverso un reel che abbiamo pubblicato, e i tuoi fan lo sanno che da poche settimane, da fine marzo, è uscito il tuo ultimo album, il tuo nuovo disco, che si chiama Lasciare Andare, di cui parleremo naturalmente nella chiacchierata di questa puntata. Parleremo anche di Napoli, dell'influenza che ha Napoli nella tua musica, e anche dell'influenza che hanno altre città e altri posti che visiti e in cui vivi in giro per l'Italia. Partirei proprio da questo, cioè tu sei napoletano ma hai deciso un po' di far viaggiare la tua musica in giro per l'Italia.
2: Io sono napoletano ma sono 3 anni che vivo a Torino. A un certo punto della mia vita ho deciso di mettere un po' le baracche in una borsa e di trasferirmi a Torino, perché avevo bisogno di stimoli nuovi. Lavoravo con delle persone su Torino e quindi mi sono messo in macchina e mi sono fatto questi 900 chilometri. E ora sono 3 anni che sono lì, non so nulla. La prima volta che mi sono trasferito era Pasquetta, ho fatto 14 ore di auto.
1: Non la migliore delle mosse, farsi il viaggio il giorno di Pasquetta, che è il giorno di rientro.
2: Sì, no, pure perché ho passato più tempo a Firenze in quella giornata che in vita mia. Cioè, sono stato fermo allo Sfingo di Firenze 7 ore. A un certo punto parlavo toscano.
1: E quindi hai viaggiato, hai preso la famosa valigia di cartone e hai portato la tua musica in giro. E su Torino dicevi che hai creato dei link interessanti e importanti anche con altri artisti proprio torinesi.
2: Sì, ho avuto la fortuna di collaborare con persone che ascoltavo anni prima, quindi è stato un buon posto in cui ho costruito delle cose. Tra parentesi, ad oggi ho anche uno studio di registrazione lì a Torino, quindi diciamo Torino è stata un po' una città fortunata per me, che mi ha saputo accogliere.
1: È una bella soddisfazione, no, poter lavorare con le persone di cui si era fan, no?
2: Sì, assolutamente, sì. Perché comunque ti permette anche di metterti un po' in dubbio, nel senso che fare musica non è una cosa facilissima, il mondo della musica non è un mondo facilissimo, quindi devi imparare a guardare bene le cose che fai e a capire dove prendere soddisfazioni. Sicuramente quando ti guardi indietro e dici, ma pensi a quello che 5 anni fa non avresti immaginato, e oggi ci sono delle persone nella tua vita che tu ascoltavi, ti rendi conto che significa che qualcosina sta andando per il verso giusto, nonostante le difficoltà che poi significano in questo paese essere un musicista emergente e provare a fare il cantautore alla tua maniera, mettiamola così.
1: Però nella vita, nella carriera artistica di, ecco, ogni cantante, cantautore, rapper, insomma artista in generale che sia, sono importantissime le canzoni e mettere tutto se stesso all'interno dei brani che si fanno. E ho percepito questa grande passione e cura sia nel suono che nelle tematiche di quest'ultimo album di cui parliamo tra poco. Ascoltiamo prima la title track di questo disco, Annibale, Lasciare Andare. Vorrei

0: Questa era la title track del nuovo album di Annibale, che si chiama Lasciare Andare. Annibale ospite di questa puntata di Around Naples. Parlavamo prima del fatto che ha origini sì napoletane, ma ha girato un po' tutta quanta Italia e ora sta in pianta stabile a Torino. Sta creando dei link interessanti anche con artisti torinesi, e questo ultimo album, lo abbiamo anticipato sempre attraverso il reel che abbiamo pubblicato, è stato formato, creato, diciamo, si è realizzato un po' in giro tra Olbia, Torino, Roma, Napoli. Com'è stata la realizzazione di questo disco?
1: L'album parte da Napoli, sì. Cioè, principalmente parte da Napoli, perché gran parte dell'album è registrato qui a Napoli, al Mareca Studio di Francesca Prattico, che è poi la batterista che suona con me da anni, e arrangiato con quello che è il mio chitarrista da sempre, ma è uno dei miei migliori amici, che è di Napoli ma vive a Roma. I fiati ed alcune voci sono registrate a Torino, alcune batterie a Milano.
0: Insomma, perché ogni uno strumento a città, praticamente.
1: Alcune batterie a Milano, perché ho collaborato poi anche con Donato Emma, che è un batterista bravissimo, che sta a Milano. E i fiati sono di Enrico Allavina, che sta a Torino. Poi l'album è stato mixato e masterizzato da Giovanni Bellino ad Olbia, all'Olbia Studio. All'Isla Studio, scusami, che sta ad Olbia, che poi è la persona con cui ho collaborato anche per la produzione dell'album precedente. Quindi è un album che nasce a Napoli, per la maggiore scritto a Napoli, registrato a Napoli, ma che ha preso vari spazi d'Italia. Mi piace pensare che sia un album italiano, perché c'è un po' di tutta quella che è la nostra penisola in quest'album.
0: E ha un titolo molto interessante, no? Si chiama Lasciare Andare. Anche senza ascoltare questo album si può pensare, si può capire, si può già speculare riguardo i contenuti di questo disco, perché è un album in cui c'è questa parola che è lasciare, che poi rappresenta una parola chiave di questo disco. Infatti sta nel titolo sia della prima che dell'ultima traccia, e quindi si crea effettivamente un viaggio, un percorso attraverso le 11 canzoni che compongono questo progetto. Ed è una parola che utilizzi non per lasciare qualcosa, quanto per abbandonare quello che magari non ci serve di superfluo, che fa parte di un periodo passato della nostra strada. È un gesto di consapevolezza, no, che ha voluto mettere all'interno di questo disco.
1: Sì, l'album cerca di raccontare. Inizialmente pensavo che fosse un album sentimentale, cioè quando l'ho scritto pensavo che principalmente fosse scritto per una rottura,
0: un classicone, diciamo. Classicone.
1: Invece nel mentre ha preso un'accezione molto diversa, perché Lasciare Andare parla di quello che significa nella vita cambiare e accettare il fatto che anche tu stia cambiando, e che quindi in qualche modo, oltre le persone che vanno via, le cose che vanno via, ci sono cose nuove che arrivano, e tu per accettare devi lasciare andare anche il resto delle cose. Mi piace pensare, c'è un passo di Baricco, sì, che scrive in un saggio che si chiama I Barbari, c'è questa frase che ti dice proprio, in cui accettare che le cose vecchie prendano una nuova forma per diventare a sua volta delle cose nuove. E quest'album parla anche di questo, ovvero del fatto che, quando dicevo che inizialmente pensavo fosse un album sentimentale, perché non mi rendevo conto che principalmente fosse un album che parlasse di me e di come io poi nel tempo, sì, abbia lasciato me stesso per riabbracciare il Nicolò che è diventato, cambiando città, cambiando lavoro, cambiando persone, e soprattutto capendo che nella vita si cambia, che poi quella è la cosa complicata nella vita, accettare che noi cambiamo e cambiano anche le cose che ci stanno intorno.
0: E hai citato già Baricco, quindi già abbiamo una prima citazione importante. Io ho notato, insomma, un po' di influenze anche da libri, da cinema, da quello che vivi tutti i giorni come passione oltre alla musica. Prima parlavamo fuori onda anche, no, del fatto che quando inizi a parlare di libri non finisci più, praticamente, cioè, sì. È un argomento che ti sta particolarmente a cuore. E ci sono state delle opere che hanno particolarmente influito, che sono state importanti, magari che ti hanno ispirato oppure che ti hanno aperto la visione di questo nuovo album?
1: Assolutamente. Cioè, se penso all'album, per dirti il pezzo che ho fatto, non rispondi più al telefono, che ho fatto nel reel che abbiamo registrato prima, c'è un riferimento ai 24 Grana. C'è un riferimento ad Edoardo De Crescenzo, perché c'è proprio una citazione di Ancora. Faccio un riferimento a Salvatores con Mediterraneo, che è il film precedente. Ma in realtà, se pensi anche alla traccia che chiude l'album, che si chiama Non Lascio Traccia,
0: sì,
1: è un pezzo che ho scritto guardando un film. Guardavo questo film, che è uno dei film più strani ma più belli che abbia visto, che si chiama A Ghost Story. ed è, la traccia parla di quello che mi ha dato questo, questo film, e anche in quel caso il pezzo l'ho scritto per quello, poi mi sono reso conto che si sarebbe riferito a una parte della mia vita che non avevo ancora metabolizzato e che non mi era ancora capitata. I libri da sempre, come il cinema, che poi è, diciamo, è l'altro mio lavoro principale, perché a parte provare a fare il musicista, produrre musicisti,
0: oh, ci riesci
1: no, riesco, lavoro nel cinema, in televisione, il cinema è l'altra, il cinema e i libri sono la mia grande passione da sempre, ma dal primo album ad oggi molte delle cose che scrivo nella musica sono ispirate alle cose che leggo.
0: Quindi tu recepisci i messaggi, le immagini che vedi nei film, i messaggi che vedi nei film, il suono, le parole dei libri, li canalizzi all'interno delle canzoni, cioè praticamente fai tuo tutto ciò che vedi e l'arte che ti circonda, e naturalmente metti anche tanto della tua vita all'interno dei dischi, lo dicevi prima, perché questo è comunque un album che parla di consapevolezza, in cui hai tirato un po' le somme, quindi si può dire che vita più libri formano, più libri, cinema, insomma ispirazioni musicali oltre la musica formano i progetti di Annibale.
1: Sì, posso dire che ho sempre visto la musica come un insieme di cose che non si ferma alla musica. Quindi ho sempre pensato che per fare il musicista e per scrivere io dovessi leggere, vedere film, ascoltare altra musica, conoscere persone che fanno queste cose, comunicare, quindi...
0: Vivere.
1: Sì, perché scrivere una canzone sulla base di un non nulla, a parte un'esperienza propria, può essere facile a 20 anni. Poi quando la cresci e devi continuare a comunicare delle cose, delle emozioni, secondo me è importante studiare, vedere altre cose, recepire l'arte a 360 gradi.
0: Si dice che la retorica non basta più, poi
1: no,
0: ma
1: no,
0: fino a un certo punto si può fare un lavoro di retorica nei pezzi, negli album.
1: Dico sempre una cosa quando esco con degli amici musicisti, dico che non possiamo parlare all'infinito della settima minore aumentata, che è un accordo,
0: sì,
1: per chi non lo sapesse,
0: sì.
1: Cioè c'è bisogno per fare musica di leggere, studiare, interessarci alla politica, interessarci al mondo, interrogarci sui grossi autori della letteratura, cosa volessero raccontare, i grossi registi cosa volessero raccontare con i propri film, e pensare anche che chi faceva musica prima di noi era così, perché di base veniamo da una, certo, cultura musicale molto più preparata di quanto siamo noi, perché studiavano, perché leggevano e vivevano il mondo in maniera diversa da come viviamo noi.
0: Proseguiamo col percorso musicale di questa intervista e ascoltiamo il primo brano, se non erro in dialetto napoletano, in ordine di tracklist,
1: sì,
0: del disco, e cioè Una questione di fortuna, Annibale.
2: E mo'

0: Una questione di fortuna, Annibale, ed è stata una questione di fortuna o no questo disco? Faccio questa domanda spinosa, cioè ti è uscito in maniera spontanea, naturale, oppure l'hai proprio studiato e quindi ti ci sei messo e l'hai curato nei miei particolari perché non è arrivato niente per caso questo disco?
1: Allora, è stata una questione di fortuna per la naturalezza con cui l'ho scritto. Però lavorarci è stato un lungo viaggio, perché sapevo cosa volevo, ho preso delle, a parte una questione di fortuna che è prodotto da Luca Romeo, completamente, il resto dell'album è praticamente lavorato a 360 gradi da me e con Gianni Falgiano. Quindi è stata una questione di fortuna scriverlo, ma lavorarlo è stato impegnativo, perché sapevo cosa volevo, sapevo il suono che volevo e dovevo arrivarci come dicevo io.
0: Quindi ce l'avevi già scritto in testa?
1: Sì, però per arrivare a quel dove l'impegno è stato portarlo a terra e lavorarci in un certo modo per far sì che diventasse quello che è. Fortunato sono stato comunque che le persone che mi stanno intorno, questo album è un album di amicizia, nel senso che quello che raccontavo poi quando è uscito è che è un album frutto delle persone che ho incontrato nella mia vita in questi anni, di musicisti che sono diventati grandi amici e che comunque hanno abbracciato molto il progetto Annibale e che mi hanno aiutato, mi aiutano in questo progetto, a parte i musicisti storici che sono con me da anni ormai, quindi la batterista Francesca, Giuseppe, Pietro Scalera, che hanno partecipato all'album in maniera attiva, perché io avevo le cose in testa, gliele dicevo, gliele facevo mettere a terra, insieme a Giovanni che comunque ha prearrangiato e abbiamo lavorato in questo modo. Ci sono collaborazioni di persone che mi hanno conosciuto e mi hanno voluto bene, Enrico, Luca, Dario Panza, quindi è stato una fortuna scriverlo e una fortuna anche alla fine lavorarlo, perché ha avuto un buon percorso lungo, non è stata una cosa fatta friend magnan, come
0: esatto,
1: si dice a Napoli.
0: Quindi praticamente devi dividere la SIAE con tutte queste decine e decine e decine di
1: felicemente
0: persone,
1: sì,
0: centinaia di persone che hanno formato tutti gli ultimi 2 anni per poi arrivare a questo disco praticamente, però perché mi sembra di capire che sia un prodotto nato dai rapporti che hai avuto con
1: dai
0: le
1: rapporti
0: persone
1: umani,
0: dai
1: sì,
0: rapporti umani, e quindi come dicevo prima utilizzo un termine che ho usato anche prima, cioè hai canalizzato tutto questo, sì, all'interno di queste 11 canzoni di questo bellissimo album che vi consiglio di ascoltare per intero, naturalmente, dall'inizio alla fine, perché ha un concept, ecco, molto interessante. In questo brano che avevo appena ascoltato canti in dialetto napoletano, in napoletano, abbiamo prima parlato brevemente di Napoli. Scegli prima di iniziare a scrivere se scrivere in italiano o in napoletano, oppure ti fai completamente travolgere da quello che vuoi comunicare e nel modo in cui lo vuoi fare?
1: No, è come viene.
0: È una cosa
1: quello che
0: come
1: quando mi sento ispirato mi siedo e le parole arrivano a modo loro. Infatti molti pezzi sono misti napoletano, italiano,
0: sì,
1: dipende dai momenti. Non c'è mai stata una scelta. Ho sempre pensato che la lingua napoletana, perché per me è una lingua, non è un dialetto. Inizialmente, quando ho iniziato a scrivere da piccolino, mi permetteva di tirare fuori delle emozioni, delle cose che non riuscivo a scrivere in italiano, mettiamola così.
0: Sì.
1: Poi dopo l'italiano si è abbracciato il napoletano e si sono mischiati, però non è una scelta, è una sorta di chiamata. Quando mi chiama il napoletano rispondo, quando mi chiama l'italiano rispondo. Non mi chiama l'inglese perché non lo so parlare, quindi...
0: Ah boh, ma un inglese maccheronico per...
1: Quello
0: per
1: c'è sempre, la parolina la buttiamo.
0: Sì, sì, anche noi mi fanno morire gli italiani quando vanno all'estero, mi ci metto anche io in mezzo in questo insieme di persone che magari non parlano benissimo l'inglese, quindi si fanno capire a gesti, in un modo o nell'altro comunque noi riusciamo a comunicare, a farci capire. Leggo sul tuo braccio, sull'avambraccio anzi, un tatuaggio che mi richiama un artista enorme, perché c'è scritto nero, cioè hai tatuato Nero a metà, un album di Pino Daniele, insomma, nel 1980, un album no skip, ha fatto la storia della musica napoletana e italiana, insomma, non c'è bisogno di parlare di Nero a metà. Sei legato a Pino?
1: Sì, sì, sono legatissimo. Credo di aver iniziato a fare musica tra i vari motivi, perché mi è capitato prima nella vita e tuttora è una delle mie gioie, cioè credo sia stato il musicista che più ha compreso il mondo secondo il mio punto di vista, per sensibilità, per empatia, per musicalità, per innovazione, perché era musicista mentalmente aperto. Credo che lui sia, io dico sempre che la napoletanità ha varie sfaccettature, lui come Troisi, che secondo me sono il simbolo della napoletanità, lui è stato proprio la rappresentazione di cosa vuol dire comprendere. Sono molto legato a lui per le canzoni, per la musica, ma è come se fosse papà, cioè nel senso,
0: sì,
1: che
0: è uno di famiglia,
1: come un
0: proprio
1: padre, perché era proprio quel, cioè tuttora, dopo tanti anni che lo ascolto, sono passati più di dieci anni
0: dalla sua scomparsa, sì.
1: Tuttora ogni volta che ascolto le sue cose ci ritrovo una visione diversa.
0: Sì, una chiave di lettura diversa, magari capisci una volta una cosa, poi un'altra volta la senti in un momento diverso, con delle emozioni diverse, e quindi ti colpisce in un'altra maniera quella stessa canzone che avevi ascoltato prima. E questa è la grandezza, ecco, dei grandi artisti, di quelli che fanno arte e basta. Mentre per quanto riguarda la tradizione della musica napoletana, mi dicevi fuori onda che più da piccolo eri appassionato, no, alle canzoni della tradizione.
1: Sì, da piccolo c'è stata più una passione. Ricordo le prime cose che ho fatto, che le scuole medie, i saggi delle scuole elementari dove facciamo musica napoletana, e mi ricordo questa mia passione per Spingle francese.
0: Suonavi?
1: Sì, suonavo Spingle francese. Poi avevo questo primo professore di musica che avevo 7-8 anni, che fece questo su Gaetano Natale, che poi ho fatto libri di musica di solfeggio, che sono gli unici libri che ho amato di solfeggio, per il resto lo odiavo. E lui ce ne aveva sto CD che aveva fatto di cover di musica napoletana, perché io ascoltavo sempre da piccolino, perché mi piaceva assai. Poi crescendo mi sono legato ad altre forme di napoletanità, un po' quando ho iniziato, che ero legato alla scena napoletana, ma mi sono arrivati di Alma Megretta per deformazione di cognome, perché facevo di cognome Annibale, quindi mi sono ritrovato nei Fichi di Annibale, sì. I 24 Grana, Francesco, che poi è diventato un amico che mi ha dato anche una mano, che ero molto legato, mi sono legato un po' più a quel lato musicale. E poi mi ritrovo ad oggi a 31 anni che io ascolto il Geleer dalla mattina alla sera. Quindi, cioè, la napoletanità in me si è mossa in maniera diversa. Quindi la classicità c'era della musica napoletana, però mi è piaciuta poi molto l'evoluzione che c'è stata. E non a caso ho fatto tutti i nomi di artisti che sono stati molto innovativi, cioè nel senso che secondo me il segreto della napoletana è saper lasciare andare, anche in quel caso, la tradizione classica in sé, rinnovarla.
0: Sì, prendere la tradizione, ecco, e aggiungere un qualcosa di nuovo, rispettando però alcuni dettami contenutistici, alcuni canoni comunque che fanno parte un po' della musica napoletana: la passione, il pathos, la carnalità, il parlare di alcune tematiche sociali che a Napoli sono state importanti, sono e saranno importanti. Insomma, ci sono tanti esempi di cui possiamo parlare, ma hai nominato Lasciare Andare. Che facciamo? Ci torniamo sull'album e ascoltiamo un altro estratto. Annibale, Nella mia testa.
2: Una canzone con ritornello forte, non la so scrivere, non la so incidere. Quasi 30 anni che scrivo canzoni d'amore che non ascolto, manco mia madre. E potrei essere più intelligente, cercare un posto fisso con mutuo a zero rischio, e invece no, senza trovare pace continuo a scrivere come ne son capace. Dovrei smettere con

0: Annibale nella mia testa su Rai Radio Rev Napoli. Annibale, a.k.a. Nicolò, è ospite di questo programma, della puntata di oggi di Around Naples. Abbiamo parlato un po' del suo album, della formazione, della genesi di questo disco, del fatto che sia stato scritto, composto un po' in tutta quanta Italia, del significato di alcune tracce. Abbiamo parlato anche di Napoli e della presenza della musica napoletana all'interno della sua musica. Questo è un brano che però non è d'amore, cioè qua cerchi proprio la formula per fare la canzone.
1: Qua cerco di ironizzare un po' sulla forma della canzone,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Poi alla fine dico che non sono capace di scrivere un hit nazionale, ma credo che questa sia la più hit dell'album, ed è comunque una critica molto sociale alla musica in generale, al mondo dell'arte e anche a noi musicisti, che a volte ci perdiamo nell'idea che dobbiamo scrivere il pezzo per sfondare, quando in realtà la musica è nata cosa. E diciamo, questo è un po' uno sfogo alla questione che il posto fisso l'ho trovato, la musica l'ho continuata a fare come la volevo fare, però ce ne frega, nel senso che l'importante è che la musica alla fine sia come dico io.
0: Ma guarda, con chi parli tutti gli artisti diranno: ma io non credevo che quella canzone avrebbe poi avuto quel successo, io credevo di non star facendo una hit in quel momento. Poi successivamente la hit sì, va studiata, perché ci sono delle cose che funzionano più di altre, ma alla fine è il pubblico che porta in cielo una canzone,
1: sì.
0: È il pubblico che ascolta, che apprezza una canzone. Ci sono brani che magari trasmettono più energia, più sentimento, più pathos rispetto ad altri, in maniera assolutamente inspiegabile e innaturale, quindi è una cosa che dobbiamo sentire. Quindi uno può cercare la hit quanto vuole, di scrivere un ritornello nazional popolare, una canzone da stadio, no, per citare Salmo in un brano che ha fatto, ma non è detto che ci riuscirà, come non è detto che tante canzoni di grandi artisti che arrivano con tante aspettative poi riescano a sfondare nel modo in cui credono.
1: Poi c'è anche un modo di fare, nel senso che io mi sono sempre, cioè, avrei potuto fare cose un pochino più pop, ma inteso nel pop della hit,
0: sì.
1: Però ho sempre pensato che alla fine, se avessi fatto qualcosa che era lontano da quello che volevo e andava bene, sarebbe stato comunque per me una croce, perché non sarei stato felice facendo quello che volevo fare veramente, quindi...
0: Ma per curiosità, per sfizio, hai provato mai a fare qualcosa che è distante musicalmente?
1: Sì, ci ho provato a scrivere, però mi veniva a ridere e quindi mi fermavo. Cioè, le cose... Alla fine questo album è andato in questo modo perché io mi sono scettata una mattina e ho detto ok, ho lavorato con delle persone che mi piacciono,
0: sì.
1: Però alla fine poi... c'è sempre qualcosa che non mi richiama, quindi la roba ce l'ho in testa, mettiamola a terra come la voglio io. Quindi forse sarà che sto invecchiando, però cioè alla fine, pure quando ho pensato di poter provare a fare qualcosa, ma che tengavri, cioè voglio fare cose che di chi, e
0: babbo,
1: quindi...
0: ci sentiamo fra 5 anni quando risentiremo sentiremo un 808, un basso 808 all'interno di un pezzo di Annibale, un pezzo drill di Annibale. No, naturalmente sto pariando, è insomma l'evoluzione naturale del...
1: Che diciamo, poi io ascolto un sacco di trap nella vita.
0: Infatti
1: quindi...
0: prima hai nominato Juvelier, ho detto, ma secondo me, Lazza, Marra, Gue, comunque io G del rap italiano li ascolto, ma ascolta pure secondo me un sacco di trap e drill. Cioè,
1: assolutamente.
0: Proseguiamo con la musica, e a proposito di hit, ascoltiamo una tua hit, possiamo dirlo, una tua hit, perché l'abbiamo...
1: Ce lo concediamo.
0: Ascoltata ovunque, è andata anche molto virale sui social, Annibale, fammi quello che vuoi.

0: Questo è un brano che non è estratto da Lasciare Andare, ma è una delle canzoni più apprezzate di Annibale, se non erro anche la seconda più streamata nelle due piattaforme digitali di streaming. Un brano estratto da Elefanti, l'album di Annibale del 2022. Nicolò, ospite di questa puntata di Quando Naples, abbiamo ascoltato Fammi Quello Che Vuoi, che insomma avete sicuramente sentito scorrendo i reel su Instagram.
1: Il tormento.
0: Il tormento, il tormentone, proprio il tormento di Annibale. Grazie Annibale per essere passato negli studi di Radio Live Napoli, complimenti per l'ultimo album. Naturalmente ci sono in programma delle cose per quest'estate.
1: Sì, c'è un tour che quasi a fine lavorazione, che tra poco pubblicheremo sui social. Stiamo aspettando delle conferme, ma quest'estate saremo un po' in giro tra live in band, live acustici e stand up comedy, che ne sai, magari a un certo punto sta facendo un po' comedy.
0: Esatto, che rapporto hai con il palco? Cioè ti senti
1: ci sto a casa mia, che sono pagliaccio, quindi posso permettermi di raccontare tutte le mie disgrazie e poi cantare le canzoni.
0: E tra una canzone e un'altra
1: racconti... sì, sì, sì,
0: e quindi è effettivamente anche uno spettacolo di
1: dico sempre comedy. Canzoni tristi con motivetti allegri.
0: Perfetto, mi sembra un ossimoro perfetto per descrivere la musica e gli spettacoli di Annibale. Seguitelo ovviamente sui suoi profili social per tutti gli aggiornamenti del caso, su Instagram, su TikTok immagino, no? Annibale, e per gli aggiornamenti riguardo ovviamente anche le date per quest'estate 2026. Grazie Nicolò.
1: Grazie a te.
0: Grazie ancora a Nicolò e complimenti. Noi proseguiamo col percorso musicale di quest'ora e poi parliamo delle tante uscite musicali di oggi venerdì 15 maggio. Ascoltiamo un singolo estratto da Santissimo, il nuovo album di Sai. Questo è il pezzo in collaborazione con Juliet. Ricordi.

Comunque, Giu, come abbiamo già detto nella puntata di martedì, quando abbiamo approfondito questo progetto, Disgacia secondo me ha fatto veramente un grande disco, coerente dal punto di vista tematico e musicale dalla prima all'ultima traccia. In questo caso abbiamo ascoltato Estetica, la prima canzone della tracklist, in collaborazione con Prima Stanza a Destra, un featuring un po' inaspettato, conoscendo lo stile di Gacia, che comunque insomma è stato molto identitario nelle strofe che abbiamo appena ascoltato. Parlavamo di release musicali di oggi, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, perché sono usciti molti singoli veramente interessanti. Innanzitutto è uscito Perdono parte 2 per i 25 anni di questo brano e dei successi di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro ha scelto Lazza per riproporre di nuovo questo brano, ed è tornato anche Mace con un nuovo singolo che si chiama Cattive Abitudini, in collaborazione con Salmo e Colapesce. Ora, sono già due brani in poco più di un mese che ha droppato Mace, che sia in arrivo anche un nuovo producer album da parte sua, visto che insomma è stato sempre abbastanza costante con le grandi release nel tempo. Speriamo, anche perché Mace insomma, quando fai producer album, a proposito di visioni di progetti, è sempre particolarmente coerente in tutte le tracce che produce. Poi sono usciti altri singoli molto interessanti, è uscito un nuovo brano di Irama, un nuovo singolo di Rosa Chemical che si chiama Mamma Mia, e in questa settimana è uscito anche l'undicesimo capitolo di Lewandowski di Ernia, la sua saga di canzoni presente in praticamente tutti i progetti che ha droppato nella sua discografia ufficiale da un po' di anni a questa parte. Per quanto riguarda gli album, sono usciti diversi progetti interessanti. È uscito il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno scanto prolungato, che contiene anche diverse collaborazioni, una con Brunori, una con Noemi, una con Yekesa nel penultimo brano della tracklist. È uscito il primo EP di Mated che si chiama Palermitano. Mated è un rapper della nuova scena siciliana, una scena che approfondiremo la prossima settimana, che è veramente molto interessante, e all'interno dell'EP c'è anche un featuring con CJ, un altro rapper sicuramente molto promettente. E poi per quanto riguarda gli album sono usciti altri progetti interessanti, tra cui un album di Flaco G che si chiama The Godfather. Approfondiremo tutti questi progetti la prossima settimana, nel frattempo il tempo scorre, proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples.

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, venerdì 15 maggio, di Around Naples con me Silvio Martino, ultimo appuntamento di questa settimana, ci risentiremo poi dopo il weekend, quindi lunedì prossimo. Oggi puntata intensa, piena, c'è stata la solita intervista settimanale, in questo caso l'ospite di questa settimana è stato Annibale, un interessante artista dalla scena musicale partenopea e italiana. Ancora grazie e complimenti a Niccolò, abbiamo parlato con lui del suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, abbiamo parlato di ispirazioni musicali, di ispirazioni da film, libri e tanto altro, poi abbiamo approfondito anche l'argomento musica napoletana, il suo rapporto con Pino Daniele e con la tradizione della musica napoletana. Poi nella seconda parte dell'ora abbiamo brevemente scoperto alcune delle tantissime release di oggi che ascolteremo, commenteremo e approfondiremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Vi ricordo che potete recuperare l'intervista di oggi, così come tutte le puntate di questo programma, in formato podcast su RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché sono in arrivo tante sorprese e novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon weekend. Ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao a tutti.

ma sai che voglio sulla te bella ingazzosa. Nascio sul riso tuoi con mamma c'è rosa, quando mi metti cosa e mi vento qualcosa, quando mi metto lusso perché stai nervosa, ma sai che voglio

taccia, come fenice che fra poi davvero rinasce. A paravascio guardo fuori che piove e tempesta, chi muore presto e nelle mani fra polvere resta. Tutti quelli scappati altrove, fammi vedere il colore lì dove non c'è sole.

4 forward, drifting to the right.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

voglio una parola, resta raspagliata. Se ovvero esiste, viene qua, viene la pigliata.

Poi ciccia ciccia, rapa sta finestra, so già 3 ore che sto in chiesa via. Fa fredda e non lo sai, è bella via, che nasce a media in una pozza fa. E come non ti faccio, e io che non me ne vado, sotto la finestra io canto per fare spietta

differente, io socio così fedele. A chi sta muro ai lì? E fallovi meglio morti chi decca, qui chiava cara, vista chi sto cuore.

raio punta e che sto peso ai lei. E lei che risponde: uè Giovannina me, c'ho questo cuore, tu sei brutta sotto sta presta, io sto sentendo so, so quasi una io, questa canzone, ah, come fa faccia. Con questa voce fina e questa chitarra

si lubiece struj polina dá. Tu si lubiece men la trá. Stavo già buio e nu piri sciruppato. Cadutte notte, non mi fai dormire. Stasera specialmente te vengo solo sulla che me che te sciavo ca a me me li ha fa sentì. Lo sai che se io con moglie coppo co e tieni corte con mia calamita lo giuro un coppo bene che sta amore

0: e prima qualità, e che si parola meglio può essere sicuro, tu si ovisciavi. E prima qualità.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: se le maghiamo.
1: Quando gli americani se ne saranno andati,
2: noi mangiamo bomba a mano, camionette e carro armato.
1: Si sa, la bomba atomica è un'arma micidiale.
0: E ci frega, noi ci abbiamo le sigarette Molotov.

come fa bello rugare una picciata. L'altare è tutta una corona rossa, l'organo suona e ben accompagnata a mille voci che stanno a pregare.

luce attorno tremano, oh mamma tremmo cuore ambietto a me, cambava una femmina, era valena, tutta infamità, mancata n'hai che st'anima, e mi privai che sta libertà. Quattanda, a re dall'ombra una cancella, scondava appena per una traditore, era mogliere che la santarella, e m'ingannava senza aver pietà. Una brutta sera, questa mia signora, m'appiccicai a morte con un amico, lo colpo cora e il signor ora, ma confessai che

faccio di strada lo do sole, con una bella casa sottornata, con l'arma a mano e con una spino cora, voleva che la sera ritornò. Oggi trovata

entra più trista luna, ma sta a guardare, luna luna che mi guarda, mo si rossa, mo si argenta, mo si metta, mo si luna.

Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone, va tenamente. Mentre arracquata il rosa, vi ammira di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggi petto, vostro marito così mo pellicchia. È un uomo veramente fortunato, cara signora. Che bella mogliettina s'è trovato. Con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facitemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimblate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Naso una tella al giorno, davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così mo pellecchia. Oltre al riposo non pretende niente. Si fa un'orina a letto allegramente, mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che stetà. Certo la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni poco solleva, arrivo professore e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signor, però se un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. Oppure

E sono cose che capitano un pochettino a tutti, eh. Eppure mo che dovevo suonare un microfono lontano. O Jack non stava apposta, che giornata, che schierata.

terra mie creature, tra suo viente da tutte parte, l'acqua scorre in faccia ai muri, ma il comune che è sensibile per guardare la salute mia, dice il posto inabitabile.

C'è lo sciopero dei tram, che già fa, mannaggia la morte, mi procuro un 1100 e mi metto a fare trasport, ma col primo passeggero tutti mi facciano lampione e arrafongo 1100, l'uva lasciano.

quando era giovanotto, gioco sempre da quaderna, non è sciuto mai un numero, quando è certo pataterna. Sta semmana non ho avuto a moneta paio qua, son cresciuto tutte e quattro, grazie tante.

mamma mi vota a Forlì. E domenica c'è il sole e come ogni padre e figlie porta a spassa a Margellino tutta quanta la famiglia. Ma andrà

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

στην αφανέστα. Σε quarta φορά το fa sempre per io stessa, no pensiero solo che sta bozza fa che fora non te voglio affaccia. Signora allora che può parere